0: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Verranno tutti. Forse lui non verrà.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza. Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

87.9 è la frequenza, sempre mercoledì 10 giugno, sono le 12:29 e ritorniamo in voce, come abbiamo già insomma anticipato poco fa, per parlare di un festival che si terrà questo venerdì 12 e questo sabato 13 giugno a Lucia e Siesta, il festival Queer Art Palestine. Al telefono con noi c'è una compagna di Priot che

0: sapete già, odiamo tantissimo. Le voci delle persone palestinesi, della lotta palestinese, soprattutto la lotta queer, appunto noi ci schieriamo fortemente contro chi strumentalizza i nostri corpi, chi strumentalizza i corpi trans, i corpi queer, chi fa rainbow washing, soprattutto durante questo mese, tutte le aziende capitalistiche che prendono le nostre vite, le nostre facce, le nostre storie e le mettono come un prodotto, e anche soprattutto chi prende un genocidio e pensa che un genocidio non sia una cosa legata anche alle storie delle persone trans, alle storie delle persone queer. E noi in questo festival vogliamo fare questo, appunto, vogliamo portare la storia e la voce delle persone queer palestinesi, della lotta queer palestinese. Lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito nelle piazze tutto quest'anno e lo faremo sempre: no pride and genocide. E quindi questo vuol dire che non può esistere un pride mentre c'è un genocidio, mentre i popoli oppressi sono costretti a lottare per la sopravvivenza della vita contro le guerre, contro appunto il genocidio e chi tutti i giorni strumentalizza i loro corpi. E quindi per questo abbiamo organizzato questo festival a Luce e Siesta questo weekend, e in questo festival daremo voce appunto a queste vite, storie e lotte di persone queer palestinesi. E abbiamo pensato che c'è la necessità questa volta di lasciare tutto lo spazio a queste voci, cioè mettere appunto le nostre esistenze in dialogo con le esistenze delle persone palestinesi, dando proprio tutto lo spazio alla voce di cui queste storie hanno bisogno. Infatti anche quest'anno non abbiamo organizzato il nostro anno politico in organizzazione di un Pride o come avete già visto gli anni scorsi, ma quest'anno abbiamo spalmato la lotta politica verso un altro orizzonte. Già l'anno scorso l'avevamo detto, non esiste un Pride senza la liberazione di tutti i corpi, soprattutto delle persone palestinesi, ma quest'anno ancora di più lo diciamo, che non può esistere una lotta palestinese portava senso di intersezionalità. E quindi per questo volevamo portare in questo festival, parlo un po' del programma, sono due giorni di festival a Luce e Siesta, in cui il primo giorno ci sarà ci saranno dalle 4 l'intervento, un banchetto e socialità, e poi la presentazione di un libro che è Isabach Blues, e poi dalle 7 a Viricena, che è preparato da noi, e per fare anche un po' di socialità, e poi dalle 21 la sera c'è la proiezione di tutti i corti che hanno raccolto l'organizzazione di Queer Cinema for Palestine, che è un'organizzazione che ha raccolto quest'anno corti girati da persone palestinesi. E invece la domenica ci rivediamo a Luce la mattina, cioè il sabato ci rivediamo a Luce la mattina, oddio, io dico sempre la domenica, non vedo domenica, è sabato, venerdì e sabato, mi raccomando, E il sabato ci vediamo a Luce alla mattina, sempre con colazione e caffè per svegliarsi bene, e poi faremo una tavola rotonda per parlare del pinkwashing che sta avvenendo in tutto il mondo e soprattutto nei confronti della lotta palestinese, e poi con un collettivo che parla e da anni lotta per portare avanti comunque la memoria, la storicità delle vite palestinesi, faremo questa tavola rotonda. Poi dall'una facciamo un pranzo insieme e poi ovviamente andiamo tutti insieme al corteo, un corteo importantissimo che ci sarà in città, che è il PAC Remigration, per lottare appunto contro tutte le politiche che vogliono appunto strumentalizzare i corpi. E questo è un po' il nostro processo, e volevamo anche dire che è stato importante quest'anno non seguire una logica del uscire anche proprio dallo strumento e dalle modalità di lotta che pensiamo che siano magari a volte sempre le stesse, quindi organizzare in questo caso un pride, un corteo. Quest'anno volevamo fare una cosa diversa, volevamo accogliere anche le necessità di non fare un corteo con questo caldo e soprattutto le necessità di avere un tipo di voce e storie diverse in questi giorni. Quindi ovviamente vi aspettiamo a Luce e Siesta venerdì e sabato, non domenica, mi raccomando, anche se ho detto domenica mi confondo sempre, venerdì e sabato, e speriamo di incontrarci tutti insieme lì. Grazie di questo spazio.
1: E di che, grazie a voi per aver organizzato questo festival. Ancora l'appuntamento è il 12 e 13 giugno, quindi venerdì e sabato a Luce e Siesta. Luce e Siesta.
0: Sì.
1: Oddio, non riesco manco a dire. Via Lucio Sestio 10.
0: Via Lucio Sestio 10, la fermata Lucio Sesto.
1: Dai.
0: Ecco, vedi, me l'ha attaccata.
1: Sì, è un attimo comunque, va bene.
0: È un attimo.
1: Per il Festival Queer Art Palestine. Grazie a Priot, grazie a te, insomma, che ce l'hai un po' raccontato.

E allora abbassiamo un attimo i Tribalistas, per quanto mi costi, in realtà ve lo dico perché questa canzone è bellissima, vabbè, ci sei innamorare, per leggervi un comunicato, perché Radio Onda Rossa, per chi se lo fosse perso, a breve troverà il podcast, lo stiamo sistemando, è andata in diretta da un rave che si è tenuto al nord questo weekend. Sotto Verona, infatti, si è tenuto questa festa di nome Frastuono, ed è uscito da poco il comunicato ufficiale. Sono stati 3 giorni in cui abbiamo occupato un ex base NATO sotto Verona, appunto. Ci siamo auto-organizzate, abbiamo tirato su questo spazio in cui siamo state libere di esprimerci non solo musicalmente, ma anche appunto con arti grafiche, con cibo. Insomma, chiunque voleva poteva portare la propria arte o insomma la propria passione per qualsiasi cosa. C'era chi ha portato la pizza, chi ha portato modi per intrattenersi di qualsiasi tipo, e la radio, Radio Onda Rossa e Radio Blackout insieme sono andate in diretta, hanno parlato un po' di quello che succedeva all'interno di quella festa, anche trasmettendo la musica. Abbiamo trasmesso un concerto rap live, e insomma è stato un momento...

a lottare per difendere la nostra libertà e per ribadire quanto la privazione di questa sia da condannare e distruggere. Per questo si è deciso di portare all'interno della TAZ l'installazione di una cella del 41 bis di dimensioni reali, una di quelle celle disumane in cui sono rinchiuse 750 persone in Italia. È importante continuare a fare informazione e sensibilizzare riguardo le violenze di Stato e di polizia, sempre contro galere, CPR e 41 bis. La nostra voce deve continuare a esistere, nonostante la narrazione distorta dei media e dei giornali, i quali hanno parlato di rave party sgomberato prima che iniziasse. Forze di polizia sono riuscite a interrompere il rave, circa 100 giovani. Chissà, forse hanno ragione loro, forse è stata una nostra allucinazione e in realtà questa festa non è mai esistita. Ma alla fine cosa importa? Il segno l'abbiamo lasciato dentro ognuna di noi e su quel prato calpestato, saltellando al ritmo di libertà. Probabilmente persone, media e giornali, a causa della censura di Stato, non potranno parlare di ciò che hanno trovato all'interno di quell'ex base NATO militare lunedì mattina. Ma magari, ammirando quel sound system abbandonato in mezzo al prato, oltre alla paura, proveranno anche un po' di stupore, curiosità e confusione. Perché sì, questa volta abbiamo lasciato il segno e ne lasceremo altri mille. Fra suono e connessione senza frontiere, non ci fermeremo davanti alla repressione, né in Italia, né in Francia e da nessun'altra parte. Siamo fra suono e continueremo ad esserlo, per noi e per chi non può esserci, per la libertà, per l'anarchia. E quindi questo è il comunicato del rave party che si è tenuto sotto Verona questo weekend. Troverete a breve il podcast della diretta che si è tenuta lì da Radio Blackout e Onda Rossa in Ponte Radio, e la potete trovare sul sito, sempre il solito, www.ondarossa.info, a breve. Questo per dire che non importa quanta repressione utilizzeranno nei nostri confronti, non importa quanto ci criminalizzeranno, non importa quanto ci inseguiranno per fratte, per prati, dentro ai fiumi, perché questo è successo questo weekend e questo succede ogni volta che proviamo a creare delle TAZ nei vari paesi sfidando la loro legalità, non riusciranno mai a fermare la nostra voglia di dance all night.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

la pinkwashing e di ogni strumentalizzazione delle soggettività LGBTQI+, per giustificare l'occupazione, guerra e colonialismo. Attraverso appunto diversi contesti, porti, territori, questa rete prova a costruire connessioni tra le lotte queer e transfemministe, le mobilitazioni antirazziste e decoloniali e le reti di solidarietà internazionale, immaginando il Mediterraneo come uno spazio di incontro, di resistenza e di rioccupazione, di alleanza tra movimenti che si oppongono alle frontiere, alla violenza istituzionale e alle molteplici forme di oppressione che attraversano il presente. Abbiamo in collegamento, per fare un aggiornamento, perché l'abbiamo sentiti anche sabato scorso,

0: lasciare la parola a Wassim, che è qui con me, per una breve, diciamo, sua valutazione di questa esperienza e anche per commentare alcuni contenuti che emergono dai cortometraggi che stiamo proiettando in questi giorni, che ricordo essere un evento globale che si svolge nel mese di giugno come boccaggio culturale del Pride che in questi giorni si sta tenendo in Israele. Qui lascerei due battute a lui, che parla in inglese e io cerco di tradurlo al meglio.
1: Grazie.
2: Thank you and good morning everybody. While we were just in our tour around the Mediterranean, while the Zionist state continues its diplomatic and military offensive, recent weeks have exposed what Pride truly means within the Israeli project. We are witness to a glaring event. On one hand, the systematic humiliation of freedom flotilla activists on their way to Gaza. On the other hand, Netanyahu explicit announced to extend Israel military control over more than 17 of the Gaza Strip.
0: Noi stiamo nel mezzo di questo tour proprio nei giorni in cui Israele sta mostrando la sua faccia più violenta. Abbiamo visto in diretta, diciamo, globale, come ha trattato gli attivisti della flottiglia che erano diretti a Gaza per rompere il blocco navale, e allo stesso tempo come Israele sta occupando il 60% della striscia di Gaza, cioè ovvero quella linea gialla, dove tra l'altro oltre questa linea gialla si trova il villaggio da cui proviene Wassim.
2: We refuse to let our identity be exploited to normalize this crime while they organize celebration on the ruins and the genocide of Gaza and the people in Gaza. We will keep raising our voice together to shout there is no pride in genocide.
0: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre identità qui vengano sfruttate e normalizzate per giustificare questi crimini, mentre si fanno queste celebrazioni del Pride continua, le queste celebrazioni avvengono sulle rovine di Gaza, e quindi noi continueremo ad alzare la nostra voce insieme gridando che non c'è Pride nel genocidio.
2: The entire regional tour has been a powerful opportunity for us to evaluate our journey, reflect on our practice of resistance and the way our queer struggle direct into the Palestinian struggle. That is why Intellect is moving forward, bringing this reflection to the streets.
0: Il nostro tour nel Mediterraneo è stata una forte opportunità per riflettere sulle nostre pratiche di resistenza e sulle ondate di lotta delle persone, dei movimenti queer in relazione alla lotta palestinese. È per questo che Intilak andrà avanti portando queste riflessioni anche nelle strade che incontreremo.
2: At every single stop of the journey we were opening up a crucial conversation about pinkwashing. We are exposing how states use a progressive, queer-friendly way to mask state violation and occupation. We are talking about the seeking, weaponizing, and exploitation of queer and trans people, both the targeting of vulnerable life in Gaza, the political manipulation of our community right here in Europe.
0: In ogni fermata di questo viaggio stiamo aprendo conversazioni fondamentali contro il pinkwashing. Stiamo esponendo come lo Stato di Israele utilizza una facciata queer friendly per mascherare la violenza e l'occupazione. Stiamo parlando di come le nostre soggettività vengono sfruttate, le soggettività queer e trans vengono sfruttate per rendere le persone vulnerabili in Gaza dei target e manipolare in Europa le nostre comunità.
2: Pink question goes even deeper. Governments are actively hijacking our narratives and our continent to pinkwash, greenlight their agenda, stealing resources and funding money into building weapons to sustain endless war and genocide. We refuse to let our liberation be used as a marketing tools for murders. Together, we are building alliance that refuse to be blind.
0: Attraverso il pinkwashing si va ancora più a fondo, perché i governi hanno sequestrato attivamente le narrative e i contenuti queer per lavare, diciamo, la loro, per ripulire la loro agenda, per continuare a rubare risorse e a canalizzare risorse della costruzione delle armi per sostenere la guerra senza fine e il genocidio. Noi ci rifiutiamo di lasciare i nostri corpi essere utilizzati per operazioni di marketing e di morte. E insieme stiamo costruendo alleanze che rifiutano di chiudere gli occhi.
2: Looking back to our stop along this journey, we kicked things off in Messina on June 5 and 6. Moving through Sinkfonti, I think, on the 8th of the month. Continue to Locri on the 9th and Croton on the 10th, where we are now, actually. Up next, we are hitting Taranto on the June of the 12th of June before wrapping up this powerful road trip in Brindisi on the 13th. This momentum is building. Join us and be part of Intilac Plus.
0: Ha ricapitolato le nostre tappe. Siamo partiti dal Pride delle Olie, poi ci siamo spostati a Messina il 5-6 giugno, poi a Cinque Frondi nella Locri dell'8 giugno, poi a Locri, poi ora in questo momento ci troviamo a Crotone, proseguiremo verso Taranto per terminare questo primo tour, diciamo, di Intilac a Brindisi il 14 giugno. E Wassim invita tutti quanti ad raggiungerci e ad unirsi a noi.
1: Grazie mille per questo aggiornamento e grazie mille per aver parlato di nuovo di pinkwashing direttamente da una persona coinvolta proprio in questa dinamica. Per pinkwashing lo ripeto semplicemente per darvi un po' di contesto: è una strategia politica attraverso cui le istituzioni e organizzazioni promuovono la propria immagine come inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+, ma utilizzano proprio questa rappresentazione per distogliere le attenzioni dalla discriminazione, dalla violenza, dalla guerra e dalla violazione proprio dei diritti umani. E questo è grazie ancora a voi, e vi seguiremo. Continuiamo a seguirvi e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Have a nice day.
1: Thank you.

0: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Cadendo la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna, quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna, quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania, stiamo parlando veramente di tanti soldi, quindi questo va sempre secondo me tenuto presente, perché è un dato importante, a volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto. E quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, sono sorte delle recinzioni delle reti, dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio come PNEA si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali, e poi diciamo la scintilla è partita da

molto bella, che è Parco Naturale Protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana. E 11 giorni di corteo consecutivo è, come dire, qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma. Certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Salih Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è diciamo un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese, che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Vegliai, è attualmente in carcere, la vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi Rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione, in questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, so se avete notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato, subito dopo gli Stati Uniti, anche lei ha dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo. Altra presa di posizione, diciamo, un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama, diciamo, sta un po' stretto nella sua posizione e cerca da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questa cosa, questo
questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro, e quindi questa, diciamo, grande attenzione su queste proteste, sono proteste pacifiche, sono proteste composte per ora, sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, abbiamo visto, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan, abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo, c'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato

vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a vedere, a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice questo c'è già il turismo, dice quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione e una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo, da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di una diciamo, livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. E diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse appunto nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, e quindi, diciamo, anche lì si è visto che poi la

0: dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque appunto la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese a beneficio di cosa? Di spesso appunto solo concentrati, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania, quanto per qualsiasi ha un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico. ed è un malcontento.

0: attento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, poi alla fine, poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Nalta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvegliano, quasi da fumetto, no? Perché che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure: va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica secondo me molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie, ringraziamo Shandy Veli per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Veli. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Che come

Heart of Gaza, e a Reggello alle ore 19 presso la parrocchia Sant'Agata, apericena solidale con la Palestina. A Roma comincia oggi, si conclude domani, il festival Queer Heart per la Palestina presso Luce Siesta. A Napoli alle 16.30 al Museo della Pace la conferenza internazionale per la Palestina. A Genova alle 18.30 presso il Centro Banchi proiezione Bombone, operatività e sostegno a Gaza. E a Fratte Rosa, presso il teatrino, ci sarà il mercatino solidale con la Palestina, mentre a Lecce, presso la biblioteca Bernardini, che sta dentro il convitto Palmieri, ci sarà un'iniziativa sul titolo La mostra al di là del mare per la Palestina. A Massa, al Teatro dei Servi, alle ore 21.30, anche qui questo filmato ormai che si sta vedendo in tutta la Toscana e dentro gli ospedali.

0: Palestina. A Bologna, dalle ore 12 alle ore 21, presso il Centro per la Pace, si sarà Pratello per Gaza, perché appunto questo centro sta al Pratello, che è uno dei quartieri resistenti di Bologna. A Perugia, alle ore 17, presso il chiostro San Fidenzo, Made in Italy, Industria del Genocidio. A Milazzo, a Palazzo d'Amico, dalle 14 in poi, ci sarà la mostra fotografica di sei fotografi palestinesi su Gaza. Il titolo è High Grant, You Refuge. E a Varese ci sarà, in Piazza della Pace, il contributo, il rifiuto, cioè da parte dei varesini, di farsi dare, farsi ristrutturare la Piazza della Pace da Leonardo Spa, e questo è estremamente significativo, perché non tutti gli amministratori potrebbero avere questo stesso comportamento. Voglio dirvi alcune altre notizie, darvi alcune altre notizie. Quella innanzitutto che appunto dei nostri due di cui ho parlato all'inizio, Domenico Centrone e Dino Alberizia, che ci sono state ieri e continuano ancora oggi la manifestazione a Foggia e a Vercelli, ma in tutta Italia, l'avete sentito, ci saranno iniziative che sosterranno la loro liberazione. Vi dico che Amnesty ha presentato l'ennesimo dossier che riguarda la Palestina e Gaza, in questo caso riguarda invece la Cisgiordania, un dossier che sollecita un'azione globale contro l'annessione della Cisgiordania e la relativa pulizia etnica. E la povera Cisgiordania, di cui si parla sempre troppo poco, c'è la denuncia delle organizzazioni sanitarie per la grave carenza di medicine che mette a rischio la vita di 4.000 malati di cancro. Pensate, in tutte queste difficoltà drammatiche ci mette in mezzo pure le malattie, come sempre avviene, 4.000 malati di cancro che non hanno le medicine per potersi curare. A Roma l'ottavo municipio ha approvato la mozione della delibera popolare per la rottura dei rapporti del Comune di Roma con Israele, che ancora Gualtieri si ostina a non mettere in calendario per discutere e farla votare a Roma, per cui ieri c'è stata anche l'ennesima iniziativa al Campidoglio. Mentre negli Stati Uniti una corte federale, quella del distretto meridionale di New York, ha assolto gli studenti dell'Università della Columbia che l'anno scorso hanno estremamente movimentato le iniziative per la Palestina e volevano processarli per sostenere che l'antisionismo è uguale all'antisemitismo. Invece la corte federale ha detto che è completamente opposta la soluzione. Per finire, e questo è molto molto importante, sapete che il 14, quindi domenica, a Evian si riunisce il G7, c'è una grossa mobilitazione anti G7 con la manifestazione di resistenza globale contro l'imperialismo e il fascismo. Salutiamo queste compagini con pieno rispetto, per dare luogo anche nella placida Svizzera ad una mobilitazione antifascista e antiimperialista. Io ho finito.
1: Noi come sempre ti ringraziamo per tutti questi appuntamenti, che insomma un po' apre il cuore, sentire anche la mente, non solo il cuore. E continuiamo a stare in piazza, domani ci vediamo sicuramente alle 15 al Colosseo.
0: Ciao, di nuovo a domani.
1: Ciao.

Nehasini si era rintanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

0: Assolutamente sì, voi tenete conto che la striscia di Gaza sono meno di 400 km quadrati, anzi poco più di 350, per cui fate il 30%, potete immaginare le condizioni di vita della popolazione in una porzione di terra così piccola, e quindi condizioni disumane. Quindi poi naturalmente potremo parlare probabilmente per ore di problemi della sanità, degli ammalati che non riescono a uscire o da Gaza perché possono essere curati solo all'estero, appunto degli altri ammalati cronici che non riescono a ricevere le medicine di cui hanno bisogno, e poi naturalmente la stragrande maggioranza delle persone che vive gli aiuti umanitari che entrano a Gaza proprio il minimo necessario per garantire la sopravvivenza. Ma non è che la gran parte della popolazione possa avere a disposizione quantità di cibo e anche di acqua, non lo dimentichiamo, sufficiente. A Gaza adesso è cominciata l'estate, fa caldo forte, e se d'inverno si moriva di freddo, adesso si muore di caldo tra topi, insetti, altri parassiti, e l'acqua potabile che è poca. Quindi davvero sono condizioni terribili. In Cisgiordania, visto che me l'avete chiesto, ieri il governo israeliano ha inviato al Parlamento l'approvazione di una legge che prevede l'avvio della costruzione di altre costruzione vera e propria di altre 61 colonie, cioè avamposti coloniali che dovranno diventare vere e proprie colonie in Cisgiordania, e naturalmente, visto che ci sono le elezioni in Israele tra qualche mese, a cavallo tra estate ed autunno, il governo in carica non farà altro che portare avanti una colonizzazione sempre più intensa e lasciare fare i coloni che continuano i loro raid nei villaggi palestinesi. E tutto quello che accade ogni giorno in termini di raid, arresti notturni, tutto quello che accade in Cisgiordania, e non ultimo vogliamo sottolineare anche una notizia che è molto importante, cioè Israele si prepara ad allestire una base militare in pratica a ridosso del campo profughi di Jenin, quindi in piena zona A. Ricordo che cosa sono le zone A: sono quelle aree che secondo gli accordi di Oslo del 1993-1994 sarebbero sotto la piena amministrazione dell'autorità nazionale palestinese. È la prima volta che accade, anche questo è un segnale estremamente preciso di quelle che sono le tendenze, di quelle che sono le cose che stanno avvenendo sul terreno nel silenzio della comunità internazionale, che evidentemente, tranne ovviamente la società civile internazionale, ma per i governi, per le istituzioni e così via, a Gaza e nei territori occupati palestinesi la situazione è sotto controllo, tutto procede evidentemente regolarmente, senza problemi.
1: Sì, e poi prosegue insomma la situazione di repressione, la situazione delle carceri eccetera. Tra l'altro insomma in Italia si è parlato del caso di Mahmoud Talal al-Najjar, insomma il ricercatore che è ingegnere palestinese che doveva arrivare per un master all'Università di Tor Vergata, è stato fermato, sequestrato al valico da dove stava uscendo, e credo che sia ancora in detenzione amministrativa, perché qua non ne abbiamo più notizie. Non so se tu ci puoi dire qualcosa.
0: Purtroppo no, perché queste oramai è sempre più frequente il caso di palestinesi che vengono arrestati e di fatto scompaiono. Proprio ieri si è tornati a parlare del dottor Osama Abu Safie, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, che venne stato insomma un esponente palestinese, un medico palestinese tra i più noti, perché ha raccontato per settimane la situazione del suo ospedale circondato dalle forze israeliane, questo nel 2024. Poi appunto alla fine dell'anno, quando l'ospedale fu costretto ad evacuare su ordine dell'esercito israeliano, lui venne arrestato insieme a molti altri medici e paramedici della struttura sanitaria. Sta di fatto che Teddy Ossana Busafia per settimane non si è più saputo più nulla, poi si è saputo che era incarcerato, da ultimo vado in carcere senza nessuna accusa. Ieri è riapparso davanti alla Corte Suprema israeliana, dove ha presentato appello contro la sua detenzione, chiedendo di sapere di quali reati è accusato e perché viene detenuto. Quello che si sa soltanto è un'accusa che le autorità israeliane rivolgono in pratica a tutti i palestinesi di Gaza, cioè di far parte di Hamas, di aiutare Hamas.
1: Sì, ormai la risposta è questa sempre, cioè continuano.
0: Sarebbe accusato di questo anche se non c'è, dopo oltre un anno di detenzione, stiamo parlando anche di un anno e mezzo. Dopo tanto tempo contro di lui non è stata formulata nessuna accusa, e questa è la situazione che riguarda tanti altri. Abbiamo visto le altre persone che sono scomparse, che si ritenevano addirittura morte, che poi sono riapparse dopo del tempo, perché Israele le ha rilasciate proprio perché erano assolutamente persone innocenti di Gaza, che erano state prese con la forza dopo il 7 ottobre 2023. Quindi anche del caso cittadino di Gaza doveva venire in Italia, al momento non ci sono altre notizie.
1: Sì, non ci sono altre notizie, fra l'altro appunto un cittadino palestinese che è un po' una sintesi di una storia collettiva, perché gli è stata ammazzata sostanzialmente tutta la famiglia, moglie, figli e altri parenti, e poi lui stesso insomma adesso è sostanzialmente sparito. Chiuderei con te rispetto a un commento sul fatto, invece parlando di Israele e del governo Netanyahu, che insomma molti giornali commentano sul fatto che Netanyahu si sta occupando sostanzialmente della campagna elettorale andando verso le prossime elezioni politiche e ovviamente usando la Palestina e i palestinesi in questo senso.
0: Ma adesso si aprirà un po' ufficialmente la campagna elettorale, non appena sarà comunicata la data delle elezioni, che non c'è ancora, perché non si mettono d'accordo. Dovrebbe essere approvata una legge nei prossimi giorni. Da quello che si è saputo, la data potrebbe essere tra l'8 settembre e il 27 di ottobre, probabilmente più ad ottobre che a settembre. Sa di fatto che si avrà una campagna elettorale che vedrà uno scontro a destra, al di là di quello che sarà Netanyahu, è molto chiaro, Netanyahu punterà a recuperare i consensi di quella destra che è disillusa, che non è soddisfatta da tutto quello che è accaduto, non perché sia pacifista, ma perché evidentemente voleva dalle guerre che ha lanciato Netanyahu dei risultati certi, delle vittorie molto nette, molto chiare, che però non sono arrivate, perché se ci riferiamo all'Iran e ci riferiamo anche ad Hezbollah e Libano, sicuramente Israele non ha ottenuto quei risultati che Netanyahu aveva promesso. Il risultato più evidente che noi abbiamo davanti, ahimè, è la distruzione quasi completa di Gaza e tutto quello che dicevamo prima. Ma da un punto di vista del nuovo Medio Oriente, dei cambiamenti geopolitici che avrebbero dovuto trasformare quest'area del mondo, invece Netanyahu non ha raggiunto quei risultati, e c'è parecchio malumore nell'opinione pubblica, non solo di destra ma soprattutto di destra, che si aggiunge a quella che è una considerazione negativa di Netanyahu anche appunto a destra, che Netanyahu è ritenuto un leader divisivo, un leader che pensa molto ai suoi interessi e tra l'altro è anche sotto processo, lo ricordiamo, per corruzione e abuso di potere, ragion per cui Netanyahu rischia seriamente di perdere queste elezioni. Ma i suoi avversari non sono dei progressisti pacifisti che vogliono cambiare la politica del paese, soprattutto per ciò che riguarderà la posizione di Israele dominante in Medio Oriente e la questione del rapporto con i palestinesi, dei diritti legati ai palestinesi, cambierà poco nulla, perché l'opposizione israeliana, l'opposizione a questa maggioranza di destra religiosa, è un'opposizione che è formata soprattutto da partiti di destra, e a pseudo centristi. È possibile che Netanyahu queste elezioni le perda, perché si troverà ad affrontare quasi certamente, visto l'andamento dei sondaggi, l'ex generale ed ex capo di Stato Maggiore Gabriel Eisenkopf, che come capita spesso ai militari, agli alti ufficiali delle forze armate in Israele, gode di tantissima stima, e molti lo vedrebbero con favore al posto di Netanyahu, ma per ragioni legate alla figura di Netanyahu, da un punto di vista della politica molto poco è destinato a cambiare. È possibile comunque immaginare che con un altro primo ministro al potere, forse differente da Netanyahu, e con altri ministri, pur di destra ma diversi da quelli attuali, forse Israele cercherà di avere delle relazioni meno conflittuali con diversi governi europei, diversi governi alleati, ma tutto questo non cambierà assolutamente nulla rispetto alle politiche che riguardano i palestinesi, alle politiche che riguardano il Medio Oriente.
1: Senti Michele, noi ti ringraziamo molto, perché insomma c'è bisogno di ripuntualizzare e raccontare nuovamente, tante volte lo hai fatto anche da questi microfoni, quotidianamente lo fai sul Manifesto e su Pagine Esteri, ma insomma ci sembra importante continuare almeno a parlarne, visto che il rischio è anche di non parlarne. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: E noi torniamo a questo punto in diretta, diateci solo un attimo per così riprendere fiato.

0: al telefono con un compagno dei Cobas. Pronto?
1: Ciao, un saluto a tutti e a tutti, sono Mimmo di Cobas. Sì, oggi appunto abbiamo convocato come rete intersindacale, peraltro, quindi con anche il CLAP, ADL Cobas e SIA Cobas, una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori in appalto. Perché in appalto? L'abbiamo chiamato questa assemblea di oggi Stati Generali dei lavoratori precari in appalto, perché l'appalto in questi anni, in questi ultimi 40 anni, non in periodi brevi, sono stati utilizzati per precarizzare i rapporti di lavoro. Prima si è iniziato nell'industria, poi si è passato alla pubblica amministrazione per destrutturare sia la forza dei lavoratori, ma anche per appunto meglio sfruttare i lavoratori divisi in mille rivoli. E a partire da lotte che noi da diversi anni facciamo negli appalti, nei servizi della sanità pubblica, nei CUP, nella giustizia, i precari della giustizia, con gli operatori sociali, all'università, i lavoratori hanno deciso di ritrovarsi in un unico momento, perché ritengono che a questo punto l'obiettivo deve essere unitario, cioè bisogna scardinare complessivamente il sistema degli appalti per riportare alla civiltà questo paese, perché appunto gli appalti oggi è sinonimo di lavoro povero. All'interno degli appalti ci stanno contratti pirata, ci stanno dei mansionamenti, ci sono i cosiddetti part-time involontari, cioè tutte situazioni che creano retribuzioni infime, bassissime per decenni. Ci sono lavoratrici e lavoratori che da decenni stanno dentro l'università piuttosto che dentro un ASL a fare lo stesso identico lavoro, ma hanno cambiato 10 volte casacca, sempre peggiorando le condizioni di vita. Ecco, noi questo sistema lo vogliamo scardinare e pensiamo che per scardinarlo, uno, ci deve essere appunto un percorso unitario di questi settori con una piattaforma chiara che deve

0: grazie allo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori precari.
1: Senti, le stati generali si svolgono al Teatro Palladium a Garbatella, ci vuoi dire due parole su come si svolgeranno queste due giornate?
0: No, è una giornata, non sono due giornate, per essere precisi. Siamo oggi in assemblea, inizierà tra brevissimo l'assemblea, dopodiché da qua però partiremo in corteo verso la Regione Lazio, in quanto la Regione Lazio, quindi verso le 2:30 al termine dei lavori, perché la Regione Lazio è la principale responsabile attraverso la gestione delle ASE e di altri servizi che sono in appalto. Tenuto conto che c'è una avvertenza lunghissima che dura da anni proprio per l'internalizzazione di tutti i lavoratori della sanità che stanno in appalto.
1: Quindi assemblea ora alle 10:30 inizia e poi alle 14:30 il corteo.
0: Esattamente.
1: Grazie. Ci risentiamo magari dopo, cioè nei prossimi giorni, perché ci racconterai un po', insomma, se ci sono maggior dettagli sul proseguimento della lotta. Grazie.
0: Va bene. Un saluto a tutti e tutti.
1: Ciao. E appunto questi due appuntamenti importanti, tra un quarto d'ora al Teatro Palladium a Garbatella, l'assemblea, gli stati generali dei lavoratori e delle lavoratrici precari in appalto, alle 14:30 dal Palladio parte il corteo verso la regione, poi un settore, quello della cultura, abbiamo sentito prima, oggi fa un'altra assemblea alle 17 a largo di Torre Argentina.

Ieri abbiamo parlato con Murat Çınar, giornalista e attivista curdo. Abbiamo parlato della storia di Bella Demat, un'attivista trans curda che rischia di essere espulsa dalla Svezia e essere quindi rimandata in Turchia, e questo ovviamente ha suscitato attenzione e preoccupazione.

0: riceve risposte negative. Lo scorso marzo invece si pronuncia il Comitato ONU, che riconosce che in caso di rimpatrio Bella correrebbe un rischio concreto di morte a causa delle sue identità di genere e del suo impegno politico per via delle caratteristiche e comportamenti della sua famiglia. Tuttavia lo stesso comitato dice però la Svezia ha valutato correttamente il caso. Quindi una decisione che di fatto apre purtroppo la strada dell'espulsione. Di fatto succede così, arriva a Bella la lettera dell'espulsione e lei inizia a nascondersi, è lì che nasce la campagna, la sensibilizzazione e in questo luogo sicuro purtroppo nell'arco di un mese viene identificata Bella da Matt e la polizia interviene e la porta in un centro di rimpatrio vicino a Stoccolma.
1: In queste settimane è nata la campagna e la petizione Save Bella e quindi insomma abbiamo chiesto a Murat Cinar cosa possiamo fare concretamente per sostenere Bella De Matt e cercare insomma di contribuire per evitare la sua deportazione in Turchia. Questo è il quanto appunto ci ha risposto.
0: Durante questo periodo di scombussolamento e alto rischio per la sua deportazione abbiamo provato in qualche maniera di rendere pubblica l'informazione. In Svezia c'è una mobilitazione importante, sono stati fatti due presidi, una abbastanza grossa. In rete cerchiamo di fare un sacco di lavoro e sono uscite campagne di sensibilizzazione in Svezia, in Turchia in due lingue, in turco e curdo, attraverso una rete di persone LGBTQI+ che vivono in esilio e che ha la base Barcellona. È nata un'altra campagna in diverse lingue, poi è stato messo in piedi il sito web savebella.org, dove raccogliamo delle adesioni, delle firme e dove potete trovare anche il link di una campagna di produzione dal basso, crowdfunding, perché Bella da Matt è in Svezia, in attesa che si pronunciasse appunto l'ufficio immigrazione, lavorava. Era un artista, organizzava feste, lavorava come DJ, eccetera, quindi sosteneva la sua vita economicamente lavorando giorno e notte e questo non è possibile e quindi ha un vuoto economico e per cui ci impegniamo anche per sostenerla economicamente. E la stessa cosa stiamo facendo anche in Italia e attraverso il mondo del giornalismo, attraverso il mondo dell'attivismo sono uscite alcune notizie, alcune campagne e quelle che cerchiamo di fare è fare voce e anche per questo è importante il vostro intervento in radio, il contributo in radio e di solito si prova questa strada qua, sono anni che vengono deportate le persone, però come dimostrano anche associazioni più ufficiali come Amnesty International eccetera, e se si riesce a creare un senso critico collettivo, una reazione, a volte queste deportazioni, queste trasgressioni, negazioni dei diritti umani fanno un passo indietro e quindi quello che possiamo fare è sostenere attraverso la potenza mediatica questa campagna, fare in modo che la gente sappia e parlare in modo che non si pensi che la questione riguarda soltanto Bella De Matt, perché la Svezia purtroppo negli ultimi anni ha accelerato le deportazioni e soprattutto nei confronti della Turchia e quindi verso la Turchia, e questo questo fatto viaggia con la salita al potere delle destre in Svezia e l'inserimento della Svezia all'interno della famiglia della NATO. E quindi con la Turchia come se ci fosse un patto, un protocollo che non c'è, ma probabilmente c'è, almeno a livello politico. Quindi bisogna attirare l'attenzione su questo, anche al fatto che Bella Demat, come dice anche lei in alcune sue dichiarazioni, non è l'unica persona e non è la prima persona che viene respinta, nonostante i requisiti necessari, dalla Svezia verso la Turchia.
1: Come ricordava Murat Cinar, appunto, se n'era parlato di tutto questo quando la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, nell'ambito della contrapposizione dell'Unione Europea alla Russia di Putin, e che avrebbe voluto in cambio, insomma, la fine dell'asilo politico per persone curde in Svezia, e le deportazioni appunto sono già iniziate da tempo. In questo caso parliamo in particolare di quella molto pericolosa di Bella Demat. Abbiamo poi, per concludere questo intervento di Murat Cinar, gli abbiamo insomma chiesto di parlare in maniera un po' più ampia delle persone LGBTIQ in Turchia, e vi facciamo ascoltare ovviamente la sua risposta.
0: In generale, la situazione delle persone LGBTQI+ in Turchia è una situazione molto complicata, diventa sempre più difficile, al di là del fatto che emerge in prima battuta, ovvero quello degli omicidi, c'è anche un aumento nel caso della violenza. Per esempio Kaos Ciel, che è una delle associazioni più importanti e più vecchie della Turchia, che ha la base ad Ankara, nel 2025, quindi un anno fa, sono stati registrati 412 casi di violenza contro persone LGBTQI+. Stiamo parlando degli stupri correzionali e aggressioni con armi da fuoco. E senz'altro al centro di questa violenza sistematica ci sono le persone trans, spesso e volentieri in Turchia obbligate a lavorare nel mondo del lavoro del sesso. Vivono in piena emarginazione e invisibilità, e anche se nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo lavorativo e dell'alta borghesia, qualche esempio emerge rispetto al passato, tuttavia nel resto della società, che è la parte più predominante, più grande, le persone LGBTQ+ sono più emarginate e sistematicamente dal governo arrivano tentativi di introdurre leggi, tentativi di emettere dei decreti, e soprattutto dal Ministero degli Interni arrivano delle decisioni che cercano di criminalizzare le persone LGBTQ+, e che queste decisioni cercano di distruggere il mondo dell'associazionismo. Dal 2016 al 2018, con la scusa dello stato d'emergenza, ad Ankara tutte le manifestazioni di ogni natura di qualsiasi associazione LGBTQI+ sono state sospese per 2 anni. Non si poteva fare neanche a proiezione di un film, riunione banale nella sede di un'associazione. Questo ovviamente ha creato anche un effetto collaterale, ovvero in questo mondo dell'associazionismo ci sono delle persone che lavorano all'interno della lotta per la rivendicazione dei diritti delle persone, che sono persone che magari in altri ambiti non potrebbero trovare lavoro per via dell'omotransfobia molto diffusa. Cosa è successo? Hanno perso il lavoro, e quindi alcuni sono stati obbligati a fare di nuovo lavoro del sesso, oppure lavoro invisibile di sfruttamento, oppure parecchi se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico in Europa e vivono in diaspora, in esilio. E nelle tornate elettorali, nel momento in cui si scopre che i partiti d'opposizione hanno candidati LGBTQI+, partono le campagne di calunnia e aggressione mediatica anche da parte dei partiti al governo, e poi sistematicamente le persone LGBTQI+, appunto dai vertici del governo, vengono definite come persone perverse, deviate, che minacciano la famiglia tradizionale, che non per loro loro non c'è spazio in Turchia, bisogna curarle, eccetera, eccetera. E poi il movimento per le strade ha una grande fatica. Il Gay Pride di Istanbul, che è stato forse il Pride più grande fatto in un paese a maggioranza musulmana, secondo le dichiarazioni delle persone, è dal 2014 che non si può più fare. C'era sempre stato un Trans Pride molto grande a Istanbul, anche quello è vietato. Ogni anno c'è il tentativo, il movimento in qualche maniera cerca di conquistare la sua visibilità, ma spesso e volentieri tutto si conclude con la violenza della polizia, manganelli, lacrimogeni, detenzione, munizioni di plastica, trattenimento nel commissariato, poi in carcere, poi partono le inchieste, si trasformano in processi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una sistematica volontà da parte del governo, e quella di distruggere il movimento, fare in modo che siano persone invisibili, purtroppo, oppure facciano parte del mondo del lavoro del sesso, oppure del mondo dell'intrattenimento underground.
1: Ringraziamo Murat Cinar per questo contributo e vi ricordiamo il sito della campagna Save Bella, savebella.org, scritto savebella tutto attaccato.org. Metteremo l'indirizzo anche sul post che pubblicheremo sul sito www.ondarossa.info. Ricordiamoci insomma di dare visibilità in tutte le occasioni di lotta a questa campagna. Oh,

0: Abbiamo qui con noi nei nostri studi appunto Rosella De Salvia dell'Associazione Proloco di San Lorenzo, a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo per essere venuta qua. Ciao.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: E cominciamo appunto da raccontare cos'è l'Associazione Proloco, un'associazione nata negli anni 2000, se non sbaglio, in questo quartiere. Quali sono insomma le sue attività, i suoi scopi?
1: Dunque, l'associazione ha il nome e la denominazione di Associazione Culturale Riachuelo, un Riachuelo Proloco San Lorenzo. Riachuelo è un piccolo affluente del Rio della Plata a Buenos Aires, e quindi avevamo scelto allora questa denominazione per indicare che l'associazione, lo scopo dell'associazione culturale, che era quello di fare incontrare le culture del mondo, questo come insomma un fatto simbolico. Oggi si chiama Riachuelo Proloco San Lorenzo e ha come scopo sociale questa associazione quello di promuovere la cultura di questo quartiere, contribuire a promuovere la cultura di questo quartiere, un quartiere ricco di storia, di tante storie, a cominciare dal suo santo protettore, diciamo, a nome proprio San Lorenzo, e poi con tutti

0: di famiglia in famiglia. E comunque è un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo sempre perseguito, che abbiamo sempre voluto sviluppare, e tant'è che abbiamo pubblicato insieme a Rolando Galluzzi ben 3 o 4 libri sul quartiere, uno dedicato di più alle architetture, luoghi, storie e memorie del quartiere, poi un altro sugli artisti, perché San Lorenzo è un quartiere ricco di artisti, a cominciare dal 1900, dagli anni 80, quando ci furono gli studi aperti con Achille Bonito Oliva, eccetera. Quindi ci è venuta poi l'idea di voler rendere più concrete queste testimonianze con delle video riprese. Abbiamo cominciato poco prima del Covid, in cui appunto abbiamo contattato i vari personaggi che ci sembravano che sono interessanti per la storia di questo territorio e li abbiamo videoripresi. L'intento ora è quello, ora oltre a quello di scrivere libri, fare incontri, è quello di creare un archivio audiovisivo donatori di memorie a San Lorenzo. È un'impresa molto ardua e difficile che noi stiamo mandando avanti in modo artigianale, ma speriamo insomma che ci sia un'evoluzione nel prossimo futuro. Abbiamo avuto anche un piccolo finanziamento per questo progetto dal secondo municipio, dall'assessorato alla cultura. Questo ci ha permesso di dare un avvio, ma adesso dobbiamo fare da soli. Durante il Covid, io personalmente introducevo, attraverso una videoripresa fatta con il cellulare, introducevo il personaggio. Dopodiché il personaggio ci inviava una sua testimonianza e poi ricucivamo il tutto. Oggi invece questo progetto viene realizzato proprio di persona, quindi invitiamo i vari personaggi che abbiamo scelto, abbiamo cercato di individuare e organizziamo delle serate in cui si parla di loro e delle loro imprese. Per ora sono state realizzate 20 interviste, 20 incontri, sono molto affollati perché oltre al personaggio ci sono persone di riferimento e testimoni.
1: E questa ricerca audiovisiva che va avanti come si collega al libro?
0: Dunque, da queste interviste poi abbiamo ricavato delle testimonianze scritte che gli stessi autori hanno scritto di loro polso. Quindi, per quanto riguarda il libro Donatori di Memoria a San Lorenzo, eccetera, eccetera, è un piccolo libro. Però diciamo un libro dell'anima, ci sono 15, non sono racconti, ma sono delle testimonianze storiche, per esempio sul circolo Gianni Bosio, è venuto il professore Alessandro Portelli e tutte le persone che all'epoca hanno dato vita a questo circolo che si occupa di musica popolare, di ricerca, di etnomusicologia. Oppure abbiamo invitato l'architetto Bruno Zevi, che è stato il progettista del memoriale qui del monumento ai caduti del 19 luglio del 43, e insomma moltissimi personaggi, e quindi siamo molto orgogliosi di questa di questi risultati che approderanno il martedì prossimo, martedì 16 alle 5:30 alla presentazione di questo piccolo libro a cui noi teniamo molto e che vi invitiamo a consultare se volete conoscere questo bellissimo quartiere attraverso le esperienze di persone che lo hanno attraversato.
1: Senti, ci vuoi fare qualche altro esempio di realtà sociali, politiche che vengono raccontate in questo libro?
0: Sì, abbiamo invitato proprio Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, che è stato uno degli incontri più affollati e più combattivi, con interventi di numerosi testimoni delle giornate, delle iniziative organizzate dalla radio. Venuto Vincenzo Migliucci e altre persone, altri personaggi che hanno fatto la storia di Radio Onda Rossa. E adesso, ecco, aprendo a caso, abbiamo fatto anche un set fotografico. Abbiamo voluto accompagnare e affiancare a questa iniziativa anche una possibilità di realizzazione di una mostra fotografica sui donatori di memorie, e abbiamo invitato due illustri fotografi, Piero Pompili e Dino Ignani. E quando si creeranno le possibilità per la realizzazione di questa mostra, la faremo sicuramente nella sede dell'associazione, insomma, dove sarà più opportuno. Quindi, diciamo, un progetto molto ricco, molto in espansione.
1: Senti, ci vuoi raccontare anche la copertina per chi ci ascolta per radio e quindi non può vederla in questo momento?
0: Esatto. La copertina rappresenta, cioè ha ritratto il palazzo, un palazzetto detto palazzetto della memoria, ma che poi non lo è mai diventato, perché sottintende una situazione.
1: Ora è un rudere sostanzialmente su via Tiburtina.
0: È un rudere su via Tiburtina e non si sa, insomma, c'è una complessità per le normative, per, insomma, burocratiche, per cui non si è potuto costruire questo palazzo che era dedicato proprio alla memoria, voluto fortemente dall'ANPI naturalmente, ma dalla popolazione tutta. È divertente perché è nata tutta una vegetazione molto folta, e questo palazzetto sembra avere addirittura un'anima, con degli occhi, dei baffi, delle finestre. E poi alla base di questa immagine c'è una persona che transita a livello strada, e come a dire, la memoria cammina, la memoria è in cammino.
1: La memoria è in cammino, infatti il sottotitolo, insomma, del libro è Storie in cammino. Senti, tornando un po' all'inizio, mi verrebbe da chiederti, appunto, San Lorenzo è un quartiere che è cambiato tante volte nella storia, è stato appunto il quartiere del bombardamento, dei partigiani, è stato il quartiere degli operai e dell'operaia, è stato il quartiere del consultorio di Simonetta Tosi, è stato il quartiere di Autonomia Operaia, è stato ed è da 50 anni il quartiere di Radio Onda Rossa, è stato quartiere di studenti per tante generazioni. Oggi camminando per le strade di San Lorenzo spesso ci si imbatte in discorsi rispetto a un cambiamento non proprio amato dalla popolazione di San Lorenzo, cioè quello di trasformazione di San Lorenzo in un quartiere di B&B per turisti, e quindi si parla a volte un po' della perdita dell'identità di questo quartiere. Voi che lavorate nel quartiere e che lavorate proprio sull'incontro, come lo vedete San Lorenzo oggi?
0: È certamente un quartiere in cambiamento, nonostante, cioè, a noi un po' ci disturba questo fatto che ci sia questo cambiamento così forte, diciamo, orientato soprattutto al consumismo, al liberismo, però ci si chiede cosa possiamo fare, cosa si può fare per frenare un po' questa tendenza. Un po' è un problema che riguarda tutta Roma, tutte le città, quindi non si possono dare delle risposte definitive. Dobbiamo solo combattere e
1: continuare a essere presenti nel quartiere,
0: assolutamente, nel quartiere, coinvolgere i ragazzi naturalmente, però ecco, rimanere sul pezzo assolutamente.
1: Senti, appunto, non vogliamo appunto spoilerare tutto oggi, perché martedì ci sarà modo di parlare faccia a faccia, insomma, di questo libro. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo: martedì 16 giugno alle 17:30 al Parco dei Caduti, del 19 luglio 43, insomma, al parchetto qua di San Lorenzo, alla Bocciofila, si entra da via dei Luceri. Con tante persone, insomma, che verranno a parlare.
0: Sì, sì, verranno, sono stati invitati, parleranno Alessandro Portelli, di cui abbiamo parlato prima, che, del Circolo Gianni Bosio, docente di letteratura americana addirittura, ma grande esperto di memoria orale, di trasmissione orale della storia. Ci sarà Caterina Arfè, che è una funzionaria archivista, e ci parlerà proprio degli archivi, perché è un problema che ci interessa molto, come conservare tutto questo materiale nostro, ma anche del quartiere, e quindi che non è un'operazione così facile come potrebbe sembrare. Poi ci sarà Rosario Pavia, architetto, presidente di Tevere Eterno, ex presidente di Tevere Eterno, il quale parlerà proprio della memoria dei palazzi, degli individui palazzi, e soprattutto di quelli che sono stati bombardati, quindi come continueranno a rimanere così, ci sarà qualcuno che vorrà costruirci sopra, e quindi questa è un'altra tematica molto importante. Si potrebbe appunto cercare di dire appunto che San Lorenzo è il luogo della memoria, il luogo anche della resistenza a Roma.
1: E quindi, insomma, rinnoviamo l'invito a partecipare alla presentazione martedì prossimo. Sarà anche un luogo dove trovare il libro per poterlo acquistare. E qua a San Lorenzo si può trovare anche in altri giorni il libro?
0: Si può trovare nelle librerie di San Lorenzo, e comunque viene distribuito un po' in tutte le librerie di Roma.
1: E ricordiamo il titolo, insomma, Donatori di memoria a San Lorenzo, storie in cammino, a cura proprio di Rosella De Salvia, che è qui con noi.
0: grazie.
1: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti rinnoviamo l'invito martedì.
0: Sì, e ancora posso dire che appunto ci sono queste 15 testimonianze interessanti, non solo dei personaggi, per i personaggi, ma anche per quello che loro hanno fatto. La storia di Biagio Propato, che era un poeta underground, che ha realizzato un film proprio Poeti intitolato, che è andato addirittura a Venezia, quindi è stata un'esperienza molto interessante. Oppure l'esperienza di Marcellino Fonte, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, al Festival di Cannes, per Dogman, che lui è vissuto qui e vive a San Lorenzo, eccetera. Insomma, ci sono tante piccole, grandi curiosità.
1: È la storia di un quartiere che ha tanta storia e che vogliamo, sì, ovviamente conservare, la storia, la memoria
0: e trovare
1: la sua
0: il
1: anima.
0: Modo per trasferirla in un modo diciamo più contemporaneo mi dispiace dire alle generazioni future, insomma, trasmetterla nel futuro, fare questo salto da ieri al futuro.
1: Rosella, grazie ancora e ci vediamo martedì.
0: Ok, grazie a te per l'ospitalità.
1: Molto volentieri, insomma, parliamo del nostro quartiere.
0: Grazie a Onda Rossa, che è una nostra amica proprio.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: I think women actually don't want equal treatment. They couldn't handle it if they got it, quite a number of them.
10: Don't tell me that I'm super cute. I'm a samurai princess. I'll smash you.

Clash.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Quando sono le 8 e 59 minuti, un buongiorno a tutte e a tutti che ci state ascoltando. Questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM, e un buongiorno anche a chi è di fronte a me. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: E prima di iniziare la consueta rassegna stampa di oggi, sabato 13 giugno, facciamo la consueta agenda. E insomma, più tardi inizieremo con la lettura delle prime pagine. E allora partiamo con il primo appuntamento. Oggi Hacker Immigration, la contromanifestazione dei fasci e tutto il fascistume che circonda questa galassia. Sabato 13 giugno, il corteo alle ore 15, appuntamento al Colosseo. È un corteo chiaramente di risposta a quello organizzato. Oggi Roma, una giornata piena di cortei, alcuni belli, altri molto brutti, e quindi appuntamento alle ore 15 al Colosseo. Altro appuntamento, sempre per la giornata di oggi,

0: Golarda Sapienza, via Fontanella 69, Roma. E non vado a leggere tutto il pezzo perché è molto lungo e quindi invitiamo chi è interessata, interessato a cercare. Poi abbiamo gancio, no, sì, sempre leggo sul gancio, cavi sciolti. Riconnettiamoci, meeting nazionale TVC Italia, due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora per e con i dispositivi informatici, recuperiamo le forme dello stare insieme come azione collettiva e sarà oggi e domani all'SA 100 Selle. Ci vediamo a Roma per il secondo meeting nazionale Tech Workers Coalition Italia, un'occasione per discutere delle criticità del settore tech italiano e globale e mettere in rete le pratiche di mobilitazione, un grande logout nazionale per costruire l'alternativa possibile nei nostri luoghi di lavoro, non lasciamoci deformare dalla tecnologia. E questo oggi 10:30, 18:30 e anche domani. E con questo direi che...
1: Con questo
0: vai. Ricordiamoci anche invece per domani, il 14 giugno, un tour per Radio Onda Rossa, Centrale Montemartini dalle ore 10, incontro a Via Ostiense 106, ingresso gratuito con MICCART per residenti a Roma e provincia, e poi alle ore 16 invece... alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica e si consiglia di arrivare 15 minuti prima, partecipazione offerta libera e 2 euro per gli audio riceventi, di cui 1 euro andrà a sostegno di famiglie di Gaza. Tutte le donazioni raccolte andranno a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi partecipate numerose e numerosi. E ci accompagnano Guides for Gaza. E questo direi che era l'ultimo.
1: Questo era l'ultimo, direi. Ricordiamo soltanto che è ancora attivo il radioabbonamento per sostenere Radio Onda Rossa, importante perché Radio Onda Rossa non campa d'aria, quindi un invito a sottoscrivere. Sono rimasti ancora 15 giorni disponibili, diciamo, quindi se voi andate sul sito ondarossa.info in alto c'è il ban radio abbonamento 2026, rompiamo le bolle e con tutte le indicazioni per potervi radio abbonare per sostenere Radio Onda Rossa. Ci ho detto, io direi che possiamo partire con la sigla della rassegna stampa e ci ritroviamo a brevissimo con la lettura delle prime pagine di oggi.

0: qualche minuto per la sigla, no,
1: qualche secondo per la sigla, perché abbiamo dei piccoli problemi di audio, quindi adesso a breve torneremo anche con la sigla. Intanto un po' di musica.

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E dopo piccoli problemi tecnici di volumi e di registrazioni, ma ci siamo, quindi sempre sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa, l'inizio della rassegna stampa con tanto di sigla che comunque è andata, qui perché senza sigla la rassegna stampa, per quanto mi riguarda, non parte.
3: Non può partire.
2: Siamo d'accordo, ok, quindi era una questione proprio di principio, invece è andata. E allora dai, con le prime pagine, iniziamo con, direi, con il Corriere della Sera.
3: Ma facciamo prima? Facciamo prima una carrellata.
2: Vai.
3: Carrellata generale su, guardando un po' tutte le prime pagine, vediamo che come notizia principale c'è l'Iran, l'accordo a un passo sulla stampa, Iran la firma si avvicina, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra Iran e USA. Garlasco sul Messaggero invece, anche sulla Verità, e sul Giornale c'è la pace di Trump. Poi volevo sinceramente, c'è una immagine e un editoriale sul Libero che veramente sembra un carpiato, un triplo salto mortale. Abbiamo un Vannacci con la maglietta di Che Guevara e dietro una bandiera rossa con falce e martello. Dopo lo spot alla Gruber, Renzi getta la maschera. Futuro nazionale può farci vincere le elezioni. E io, anche proprio per iniziare questa giornata, vorrei leggerlo. Posso?
2: Vai, ma è bellissimo. Noi ce lo siamo letti prima, diciamo, a microfoni spenti, sì, però esatto. Penso meriti. Sì.
3: Merita. Allora, Sallusti ci dice: un generale o un capitano di ventura? Altro che Schlein o Conte, autore ieri di una ridicola fake news su Giorgia Meloni. La sinistra ha finalmente trovato un leader capace di toglierla dalle secche, quel generale Vannacci che ha deciso, non sappiamo se di suo o per conto di qualcun altro che magari vive fuori Italia tipo Mosca, di provare a indebolire il centrodestra in vista delle prossime elezioni. Renzi, Gongo, e lo dice apertamente. Quella di Vannacci è l'operazione più bella vista negli ultimi mesi. L'operazione di cui parla l'ex premier, andare addosso con violenza al governo delle destre, non può essere compresa solo alla luce del motto vannacciano: la vera destra siamo noi. No, c'è qualcosa che va oltre legittime manie di grandezza e narcisistiche ambizioni personali, perché rompere così fragorosamente con gli alleati naturali della destra di governo è, stando alla logica, una scelta militarmente suicida. E qui si capisce ovviamente tutta l'impostazione. Poi va avanti, però ci piace anche Vannacci o no? Vannacci no, cioè prima fa tutta una cosa sulle alleanze, però Vannacci no, prende la strada della diserzione con un manipolo di traditori voltagabbana in cerca di uno stipendio sicuro per i prossimi 5 anni, passa col nemico sulle orme di Umberto Bossi, che nel 94 e ancora gli brucia, convinto da Scalfaro mollò Berlusconi per accasarsi con D'Alema. Di Gianfranco Fini, che si fece ingannare dalle lusinghe di Napolitano per uccidere politicamente Berlusconi, e un ultimo di Alfano, che da segretario del Popolo delle Libertà cadde nella rete di Matteo Renzi, segretario PD, consegnando il paese alle sinistre, come ben vediamo. Sarebbe triste se alla fine si scoprisse che il generale si stia ispirando ai capitani di Ventura, quei condottieri imprenditori che nel Medioevo allestivano eserciti privati fatti da truppe mercenarie e bla bla bla. Comunque, ecco.
2: Quindi Vannacci praticamente finirà nella coalizione di centrosinistra insieme a Bossi,
3: esatto,
2: e a Scalfaro.
3: E a Fini.
2: Ok.
3: Sì, quindi sono tutti quelli che hanno aiutato,
2: esatto,
3: la sinistra a stare al governo e a gestire le sorti del paese.
2: Quindi questo era Libero, abbiamo
3: questo
2: detto.
3: Era Libero, era Sallusti, e quindi abbiamo approfondito. Invece poi continua appunto Marcetta su Roma del riformista appunto Renzi, e abbiamo su Avvenire, diciamo, è l'unico che poi magari leggiamo qualcosa che ci ricorda la guerra in Congo che lascia spazio a Ebola. E quindi direi che questa prima carrellata, non ho letto quelle che andremo ad approfondire, ma più o meno gli argomenti sono questi.
2: E allora inizierei appunto, come ho detto, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre sull'Iran. L'Iran è mai così vicini a un'intesa. Il tweet del ministro Araghini, il leader americano lo rilancia. Il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa. Trump parla al Corriere, non è la prima volta, insomma, visto che un po' di volte che rilascia dichiarazioni al Corriere della Sera. I paesi europei d'aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni, anche se poi andando nelle pagine interne il titolo un pochino cambia, perché il virgolettato è: Trump, gli alleati no, non hanno aiutato, potranno farlo nelle prossime fasi. Il G7 è stato irrilevante per arrivare alla pace con l'Iran, pace che considero vicina, sviluppi positivi nella collaborazione con gli alleati? No, non ne ho idea, dipende da loro. Gli alleati degli Stati Uniti possono essere d'aiuto dopo, possono essere molto d'aiuto nel prossimo futuro, ma non sono stati d'aiuto adesso. Vabbè, insomma, le solite parole un po' così, insomma, veramente penso che anche alle volte leggerle lasci il tempo che trovi. Poi abbiamo Maurizio Ferrara, un falso dilemma, sulla colonna di sinistra. Si parla di governo in Italia, di sicurezza e del contesto geopolitico mondiale. Invece la fotonotizia del Corriere della Sera di oggi è l'incidente che c'è stato, se non erro, a Milano, zona Bicocca, dove è morto un ragazzo di 18 anni sul monopattino. Quindi la fotonotizia è legata alla cronaca. Poi abbiamo anche qui si torna a parlare di Carlasco e dell'affidamento, se non sbaglio, insomma, della semilibertà e della messa in prova ai servizi sociali di Stasi. Poi abbiamo il caffè di Gramellini che parla di mondiali e del Infantino, ma sicuramente si fa riferimento a delle parole che avrebbero preso in giro, diciamo, la nazionale italiana, ma quindi possiamo benissimo andare oltre sia per la tematica che per l'estensore. E poi abbiamo virgolettato dell'ex capo della CIA che dichiara: se Teheran controllerà lo stretto di Hormuz sarà una sconfitta USA. Ultima notizia che riporto dal Corriere della Sera, prima di lasciare a te la parola per altre prime pagine: addio Hockney e al suo mondo a colori, aveva 88 anni il pittore che è venuto a mancare ieri. A te la voce per le altre notizie.
3: Sì, eccoci, andiamo sul manifesto. Devo dire che su nessuna prima pagina, che volendo ci sta perché sono quotidiani nazionali, però non viene riportata la situazione di oggi di Roma, che vede veramente le 10.000 piazze, strade, intrecci piuttosto importanti, di cui poi parleremo. Allora, il manifesto, partita Persia, sempre questi titoli meravigliosi, c'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione è fake news. UE e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto con Teheran che nell'ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti. Lui lo chiama vincere. E poi abbiamo in spalla sinistra piccoli editoriali di Andrea Fabozzi, che poi prosegue all'interno: dov'è la vittoria? Non c'è. La guerra con l'Iran, Trump l'ha vinta una mezza dozzina di volte, prima ancora di essere riuscita a finirla. Siamo ormai abituati agli annunci trionfali, ai post con l'happy end che il Caligola di Washington distribuisce ogni giorno. Accordo 39 è il 39esimo accordo che Trump promette e torna a negare. Inaccettabile. Luca ce l'ha dall'interno. L'annuncio della vittoria è stato il 39esimo, secondo la CNN, che ha deciso di conteggiare i proclami che si susseguono nel giorno globale della marmotta, in cui l'aggressione israelo-americana all'Iran sembra aver precipitato il mondo. E poi in taglio basso, al lancio del Partito Civico di Onorato, si apre il cantiere, scintille con AWS sulla patrimoniale, centro-sinistra, è l'ora del programma. Elish Lane e Giuseppe Conti, arrivati insieme ad altri leader del centro-sinistra ieri all'Eur, al lancio del Partito Civico dell'assessore romano Onorato, dicono in coro: sul programma non partiamo da zero. Ci sono molti punti in comune anche in politica estera, insiste il leader 5 Stelle. Ieri la discussione sul che fare è partita in pubblico al lancio del progetto civico. Onorato ha subito chiesto una moratoria sulla patrimoniale. Promettetemi che nessuno ne parlerà più. Fratoianni furioso, così parte male. Conte invoca la necessità di amicizia tra compagni di viaggio. Sui migranti però insiste sui rimpatri e sulla necessità che chi arriva non aggredisca la nostra civiltà. Onorato insiste sulla sicurezza, prenota il posto di leader del centro con l'ok di Manfredi. Con Renzi è sfida aperta. Beh, direi presupposti proprio tutti. Vertice il 25 giugno, invece Meloni-Macron, prove di disgelo, sarà la volta buona. Quello del 25 giugno è il primo bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni da quando la premier italiana è a Palazzo Chigi. I due leader avrebbero dovuto incontrarsi a Tolosa lo scorso aprile, ma l'appuntamento era saltato per responsabilità italiana. Ah, poi c'è la quotazione di SpaceX quotato in borsa. Chi vuole essere trilionario? Musk sbriciola tutti i record della borsa. Suona la campanella di avvio delle contrattazioni al Nasdaq e Elon Musk diventa all'istante il primo trilionario dell'umanità. La sua SpaceX sbarca in borsa, sbriciola ogni record e fa del suo geniale e furbesco proprietario il primo essere umano a superare i 1.000 miliardi di dollari di fortuna personale. È il nuovo turbocapitalismo tecno-messianico, i fantastiliardi di zio Paperone oggi sono realtà, ed è una realtà sinistra. Poi prosegue Pandolfi a pagina 7, ma poi approfondiremo anche sulle pagine del Sole 24 Ore, che ovviamente lo riporta in prima pagina. Poi abbiamo in vigore il patto UE, tramonta il diritto d'asilo, solo i governi esultano. Il patto UE su migrazione e asilo spacca il dibattito politico. Esultano i governi e istituzioni europee, dure critiche da ONG, sindacati e mondo cattolico. Ieri l'esecutivo italiano ha finalmente pubblicato il DL attuativo. Saranno i giudici di pace a smaltire le domande di protezione arretrate. Poi andiamo ad approfondire all'interno, a pagina 8 con Merli, questo argomento. Reato di ambientalismo, attivista fermata 3 volte in 6 mesi. Fermata 3 volte in 6 mesi, l'ultima venerdì scorso, quando Annalisa è stata bloccata a Malpensa in aeroporto dalla polizia. Persona pericolosa, è scattata la perquisizione. Annalisa, di professione insegnante, è un'attivista di Extinction Rebellion ed è questa la sua colpa. E questa era la prima pagina del manifesto, e quindi ti ripasso la parola.
0: Noi andiamo avanti con velocemente la prima pagina del Fatto Quotidiano, velocemente perché il Fatto Quotidiano spesso dà ganci a notizie interne che però dai titoli della prima pagina non si capisce niente, quindi magari se poi c'è qualcosa di interessante direttamente lo leggeremo agli interni. Comunque la fotonotizia è su Trump, quindi questa volta il Fatto Quotidiano segue un pochino anche le notizie riportate da gli altri quotidiani di oggi. Trump canta vittoria ma sta peggio di prima, guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop USA e Israele. A Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, zero vincoli sul nucleare, Libano libero. Meglio le intese di febbraio. Beh, questa è una sintesi oscena fatta su questa altrettanto oscena prima foto di pagina centrale con i loro, diciamo, attack di vari personaggi. Ma questa è, diciamo, l'articolo poi a pagina 2 di Alessandro Orsini. Evidenzia un pochino quelli che sarebbero, mi viene da dire, i punti del piano per, e dell'accordo che si sarebbe trovato, cioè lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati nelle banche estere, il cessate il fuoco in Libano, nessun impegno preliminare sul nucleare, la fine del blocco statunitense dei porti iraniani con la riapertura e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la revoca delle sanzioni petrolifere, l'impegno degli USA a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti dell'Iran. L'articolo poi mette in evidenza come il 6 marzo, quindi non più di 3 mesi fa praticamente, Trump dichiarò: non ci sarà nessun accordo, ma soltanto la resa senza condizioni. Quindi, insomma, l'articolo mette un pochino in evidenza quelle che sono le che sarebbero, mi verrebbe da dire, le incongruenze su questo accordo che sarebbe stato trovato. Uso il condizionale perché mi sembrano tutte cose molto abbastanza che abbiano durata molto, non solo breve, ma che siano veramente totalmente insignificanti poi all'atto pratico. Ma continuiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano, perché c'è in taglio alto una dichiarazione di Meciche sulla nascita di Forza Italia, perché comunque il Fatto un minimo di lo deve mantenere, cioè giustamente, insomma, nel senso, nasce anche per quello. Convincemmo Silvio con candidati finti e svela il patto Renzi B del 2015 per Amato al Colle in cambio della grazia dell'Utri. Queste sono le dichiarazioni di Micciche riportate dal Fatto. Poi cronaca e politica, perché nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme, in quanto, insomma, Verdini padre e anche suocero di Salvini. Poi, no, veramente c'è, insomma, le altre notizie sono un pochino, si parla di sanità e sul, diciamo, l'affossamento della riforma avanzata dal centrodestra stesso, quindi, diciamo, un regolamento di conti interni. E poi, diciamo, ecco, niente, queste sono le notizie, perché veramente poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio, che però direi proprio anche di no, e posso lasciare a te la parola.
3: Va bene, passiamo al Domani, e la notizia principale è sempre Trump e Iran, l'ultimo show. Ma questa volta l'accordo c'è. Dopo una giornata di smentite e controsmentite, il Pakistan annuncia pace mai così vicina. Sul tavolo la riapertura di Hormuz. Axios: il tycoon spera in una firma entro 2 giorni a Ginevra. Lo sbarco, poi in piccolo, lo sbarco di SpaceX al Wall Street, Elon Musk

0: un qualcosa di valido per rimpiazzare Meloni. Il domani, l'ultimo, va bene, era l'OPA sull'interno, così Salvini alleva i suoi giovani, Matteo Salvini e i suoi fedelissimi in trincea per la sfiducia interna al partito, la fronda nordista, il caso Vannacci, e poi prosegue all'interno. E poi soltanto i titoli: il Papa e gli abusi nella Chiesa, la rabbia delle vittime spagnole. Poi l'ombrello protettivo della NATO, Enrico Berlinguer, 50 anni dopo. Vedere tutto come fonte di poesia, lo sguardo profondo di Hockney, appunto, che prosegue all'interno. E quindi questa era la prima pagina del domani, con un inserto di Libero in mezzo.
1: Vabbè, dopo, insomma, questo passaggio dal domani con una spruzzata del Foglio, che comunque c'ha...
0: Sì, del Foglio, scusate.
1: C'ha... Vabbè, guarda, alla fine io non... Tracerà se Sallusti, secondo me, alla fine stringi, poi alla fine stiamo là. E per fortuna abbiamo chiuso con i colori di Hockney, che poi vengono anche ripresi sulla prima pagina della Stampa, la fotonotizia che il quotidiano di Torino dedica appunto al pittore, simbolo della pop art, molto bello, insomma, dedicano anche delle due pagine interne che stavo leggendo prima, e che a pagina 22 e a pagina 23 è stata tutta luce. Addio al pittore inglese della pop art, celebre per il suo stile colorato, luminoso e innovativo, ha ridefinito il linguaggio contemporaneo esplorando il paesaggio e la vita quotidiana. E posso dire, come consiglio non richiesto, che effettivamente vederlo è stata una cosa meravigliosa. E continuiamo con la prima pagina della Stampa. USA-Iran, accordo a un passo, negoziati in Libano tra gli ultimi ostacoli, i mediatori pakistani concordato un testo, l'Italia è fredda nei confronti del Tikkun, che il freddo dell'Italia è, diciamo, anche abbastanza relativo, mi verrebbe comunque da dire. Ma continua con Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, e Trump dichiara entro lunedì ci sarà la firma. Ci sono poi dei commenti, vari commenti sparsi di analisti, giornalisti della Stampa. Nathalie Tocci, perché può bastare un'intesa imperfetta. Poi abbiamo Bill Emmott, quando la Casa Bianca era autorevole. Leggo solo i titoli, insomma, poi eventualmente capiamo se è il caso di leggerli all'interno. Mentre si parla anche di legge elettorale, di Siri, Armando Siri è un deputato, se non sbaglio, comunque, insomma, è all'interno della Lega, ed era anche il colui che nel 2014, vado un attimo a memoria, ma dovrebbe essere il 2014, portò avanti l'idea della flat tax per la Lega, che si fece diciamo pioniera all'epoca, almeno per quanto riguarda questa riforma, ovviamente appannaggio di chi abbiente, cioè, diciamo, con redditi alti, perché la flat tax questo è. E invece poi non è qui presente in prima pagina, ma lo andremo a leggere nelle pagine interne, perché sempre sulla Stampa, se lo ritrovo, si parla di sport, dei mondiali, ma fortunatamente, al contrario di come fa la Gazzetta dello Sport, che ovviamente non abbiamo, però guardandola in precedenza, fa scrivere un intero articolo a Infantino sui mondiali, quindi, diciamo, oste come il vino. La Stampa invece, con Filippo Femia, dà spazio alle madri dei desaparecidos messicani, la protesta fuori dallo stadio Azteca, spesi milioni per un evento effimero, ma per cercare i figli desaparecidos le autorità non trovano mai fondi. È un articolo che magari, insomma, una volta terminate le letture delle prime pagine ci andremo a leggere, perché, insomma, potrebbe essere comunque interessante. E quindi direi che queste sono, noi abbiamo ancora
0: Ora.
1: Abbiamo ancora un'altra che è...
0: Vado veloce sul Sole 24 Ore che come avevamo già detto prima ovviamente apre su Elon Musk, piazza affari record su Intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street. E, borse europee in rialzo con la tregua nel Golfo Persico, Milano chiude con più 1,9%, l'azione della società di Musk, primo trilionario al mondo, segna subito più 30%. L'accordo di tregua tra USA e Iran ha spinto al rialzo tutte le borse europee, con Piazza Affari che svetta con l'ennesimo record, sfiorando i 51.500 punti più 1,97, non so se l'ho letto bene, ben intonate anche le altre borse europee con chiusure superiori al punto percentuale. Il ribasso, lo spread BTP Bund. A Wall Street il debutto di SpaceX non ha deluso le attese, il titolo è esordito a $135 per arrivare poi a $175 con un balzo del 30%. Con il collegamento Musk è diventato il primo trilionario al mondo. Poi BTP Italia, tasso fisso minimo all'1%, emissioni da lunedì, ma vabbè. Stellantis, questo invece mi sembra un argomento importante, Stellantis, Renault e Volkswagen, ai parlamentari UE, difendeteci, preoccupati per l'andamento e la possibile ulteriore involuzione del mercato Renault. Del mercato Renault, Stellantis e Volkswagen hanno inviato una lettera ai parlamentari europei, bisogna adottare le misure necessarie per ridare competitività all'industria automobilistica europea e per ridurre il gap nei confronti dei brand cinesi. Poi abbiamo Stati Uniti, Iran, di nuovo accordo a un passo, stop alle sanzioni, riapertura di Hormuz e garanzie a Israele. Dopo una ridda di anticipazione e precisazione, l'accordo di tregua USA-Iran è un passo, dicono i negoziatori pakistani. L'intesa prevede lo stop alle sanzioni, la graduale restituzione dei beni sequestrati, l'apertura di Hormuz e il fermo di programmi atomici. E poi continua a pagina 2 che l'approfondirei con appunto quali sono le garanzie a Israele richieste. Violati gli accordi, appunto, poi subito sotto in Cisgiordania l'IDF realizza un avamposto permanente. In Cisgiordania ancora una violazione degli accordi di Oslo del 93. L'esercito israeliano costruirà a Jenin un avamposto permanente per la sicurezza dei territori occupati e devo dire che sta solo sul Sole 24 Ore, mi sa sull'Avvenire c'era qualcosa. Legge di bilancio, Leo, nella manovra 2007, taglio IRPEF e sconti casa, un sistema di sconti per i giovani che affittano casa oltre a un ulteriore taglio IRPEF e va bene. E direi che sì, migranti e diritto d'asilo, la stretta del patto UE, in vigore le norme uniche per i 27 paesi europei su controlli e tempistica. In vigore da ieri il nuovo patto UE su migrazione e asilo e contestualmente con il decreto legge numero 100 la disciplina attuativa. Centrale il concetto di capacità adeguata che impone di predisporre strutture e procedure adeguate a fronteggiare un predeterminato numero di domande che per l'Italia è stimata in 16.032, mi raccomando, per il 2026. E questo poi anche lo andiamo ad approfondire all'interno. Quindi direi che facciamo
1: una breve pausa musicale e rientriamo con le pagine interne.

0: Avvertiti!
1: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

E allora ritorniamo in voce sugli 87.9, questa è la rassegna stampa di sabato 13 giugno, sono le 9.55, iniziamo gli approfondimenti, iniziamo a leggere l'interno delle pagine dei giornali e iniziamo dagli esteri, andiamo sul Manifesto a leggere qualcosa di più sugli accordi, sull'accordo di pace numero 39. Trump promette e nega, inaccettabile. Nel giorno della marmotta delle trattative si intravede uno spiraglio, ma un possibile patto non sarà mai paragonabile a quello di Obama. Luca Celada continua, poi dalla prima, la fantascienza ucronica sembra ormai il paradigma più calzante per un conflitto in cui la guerra, in cui guerra e pace, diplomazia politica e politica sembrano essere stati definitivamente sostituiti da un incessante rullo di propaganda interessata. Come il soldato serialmente reincarnato di Mickey 17, meraviglioso film, o Tom Cruise perpetuamente rinato sul campo di battaglia di Edge of Tomorrow senza domani, l'accordo di pace è stato dunque riesumato ieri da Donald Trump. La notizia è stata quasi subito messa in dubbio da indiscrezioni iraniane su un presunto elenco di rivendicazioni inaccettabili, fra cui 300 miliardi di risarcimenti. Puntuale la controsfuriata presidenziale, fake news deboli e patetiche. Inaccettabile, sarà meglio che mettano la testa a posto. Stavolta però, a differenza dei precedenti tentativi di piegare univocamente la realtà alla propria volontà, la veridicità di un imminente possibile memorandum d'intesa è sembrato essere confermata da fonti attendibili della controparte. Prima Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha definito vicino un accordo e invitato la stampa a non speculare sui contenuti prima dell'annuncio ufficiale. Poi il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha dichiarato che era stata sottoscritta una versione finale e concordata dell'accordo di pace. La nota di Sharif aggiungeva che i prossimi passi sarebbero stati finalizzati. Nella postilla, naturalmente, sta il nocciolo invariato della questione. L'accordo di pace sarebbe in realtà un prolungamento del cessate il fuoco per portare le parti al negoziato vero e proprio. Quindi ancora siamo lontanissimi. E al di là dei termini specifici su navigabilità dello stretto di Hormuz, risarcimenti di guerra e nucleare, è difficile visualizzare un accordo che si avvicini alle garanzie già contenute nel JCPOA, l'accordo firmato da Obama nel 2015 che Trump ha incessantemente vituperato e promesso di superare. Il trattato Obama-Kerry richiese anni di negoziati multilaterali per ottenere quelle che sono plausibilmente le migliori possibili condizioni, per definizione oggi inaccettabili da Trump. Da parte iraniana rimane il dato incontrovertibile del vantaggio regalatogli da Trump, una partita negoziale con la superpotenza ed il ricatto permanente della chiusura dello stretto, oggi più efficace per primo di una potenziale arma nucleare. Esiste una versione che gli iraniani considererebbero sufficientemente vantaggiosa da sottoscrivere pur dopo la comprovata inaffidabilità dell'attuale controparte americana? Più credibile e vantaggiosa sembrerebbe una sorta di permanente opacità strategica in cui perseguire la comprovata capacità di influire sugli impulsi e le presidenziali, strumenti che sembrerebbero abbondantemente sufficienti a far dilungare i negoziati alla fine del mandato di Trump. Un ecosistema

0: questo non accadrà, insomma, parole di Netanyahu, che vengono riportate in questo articolo a pagina 3 del Fatto Quotidiano, che insomma in qualche modo anche tramite le parole del ministro della difesa Katz, però diciamo in maniera esplicita, dichiara che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, in Siria e a Gaza. Quindi la sintesi di questo articolo è che se da una parte viene insomma non dico dato per fatto, però si ripete dell'accordo molto vicino tra Iran e Stati Uniti, dall'altra parte c'è appunto Israele che invece dichiara che la sua presenza in Siria, a Gaza e Libano rimarrà sempre quella. Lascio di nuovo a te la parola.
1: Sì, sì, anche sul manifesto e sul Domani si parla di questo. E, giusto qualche dato in più dal manifesto, che appunto dice: dal Libano, Porcello da Beirut ci racconta che a Tel Aviv la linea nel momento in cui l'accordo tra Iran e Stati Uniti non è mai stato così vicino, appunto, come dicevi tu, come è scritto su X il capo della diplomazia iraniana Araghchi, il post rilanciato da Trump su Truth. Tel Aviv blinda la linea nei paesi confinanti e in Palestina garantisce che non ritirerà le truppe che occupano il sud del Libano. La zona di sicurezza sarebbe la linea gialla, la fascia di una decina di chilometri lungo il confine del sud-est in territorio libanese, che quasi due mesi fa, dopo la sigla di un finto cessate il fuoco il 17 aprile scorso, mai rispettato da Israele prima e da Hezbollah poi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha stabilito in Libano, per poi dichiarare tutto il sud del paese, dal fiume Zarani, una quarantina di chilometri dal confine, in giù zona di guerra. In alcuni punti, come nella regione di Nabatieh, dove il fiume Litani cambia il suo corso da sud a est ovest per poi sfociare nel Mediterraneo orientale, l'esercito israeliano ha sfondato la linea e oltrepassato i Litani, occupando militarmente anche alcune aree strategiche al nord del fiume. Le zone di cui Israele vuole mantenere il controllo, nelle quali procede quotidianamente a demolizioni sistematiche intere villaggi, sono ricche d'acqua, aree già precedentemente occupate, da cui Israele si è ritirato solo nel 2000, le cui risorse idriche erano state già ampiamente sfruttate dallo Stato ebraico. All'interno della linea gialla cadono anche i giacimenti di gas a largo delle coste libanesi. Nel 2022, dopo anni di disputa, si era finalmente riusciti a prevenire ad un accordo che, nonostante fosse svantaggioso per il Libano, gli permetteva di cominciare le esplorazioni. La linea gialla sposta ora anche il confine marittimo a nord ed impedisce al Libano di utilizzare le proprie risorse, che poi è tutta una questione di risorse in quella zona. Se poi la strada dovesse essere quella suggerita dai ministri israeliani Smotrich, Finanze e Cohen dell'energia, ovvero quella dell'annessione, allora il Libano dovrebbe dire addio alle risorse di cui sulla carta al momento ancora dispone. Il deputato di Hezbollah Hassan Fadalla ha dichiarato che un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti avrà ripercussioni dirette sul Libano, a prescindere dal fatto che le autorità libanesi lo accettano o meno. L'Iran ha in questi mesi garantito il proprio supporto al partito armato sciita e ha più volte rimarcato il destino dei negoziati con gli Stati Uniti. Ha rimarcato che il destino dei negoziati con gli Stati Uniti è legato a doppio filo a quello del Libano. Non si fermano poi i bombardamenti dell'aviazione israeliana sulle province di Tiro, Nabatieh, Sidone e tutto il sud del paese sono senza sosta sotto il fuoco israeliano, come pure la valle della Bekaa a est del paese. Nella mattinata di ieri altri tre villaggi sono stati fatti evacuare nel distretto di Sidone: Sarafan, Tefta e Mazra.

0: Sinai. Hezbollah combatte sul campo e rivendica attacchi con i droni alla fibra ottica che bucano i sistemi di sicurezza israeliani e con agguati ai mezzi agli accampamenti israeliani. Nella notte tra giovedì e venerdì ha rivendicato una serie di attacchi a Shama nella periferia di Marion e in quella di Bin Jebil. Intanto i numeri parlano da soli. I morti in Libano dal 2 marzo ad oggi hanno superato i 3.700, mentre i feriti sono circa 12.000. Gli sfollati sono oltre 1 milione, un quinto dell'intera popolazione libanese, solo in minima parte negli oltre 600 centri di accoglienza, tre volte la loro capacità. Ho voluto leggerlo perché comunque ci ricorda bene attraverso i dati qual è la situazione del Libano. Non lo leggo anche sul Domani perché sempre da Beirut Jacopo Mocchi ci racconta più o meno la stessa situazione.
1: E comunque poi magari verso fine rassegna stampa dovremmo avere anche una corrispondenza proprio per aggiornamenti sul Libano. Prima di proseguire con la lettura delle pagine interne ci prendiamo qualche secondo di pausa e vi lasciamo con un po' di musica e ritorniamo a brevissimo.

0: E ritorniamo in voce su queste note meravigliose che ci spiace un po' interrompere, e chiudiamo l'argomento Iran, USA, Israele con la posizione di Israele su questo, sugli accordi. L'intesa vicina tra USA e Iran spiazza e Israele, da pagina 4 del manifesto. Netanyahu ribadisce la stretta collaborazione con l'alleato Trump, ma la campagna contro Teheran invocata per anni è un fallimento, dice Benjamin Netanyahu. Sino a quando sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo vi è pieno accordo con il presidente Trump e me, ma un funzionario Inet dice: Trump ci ha fregati. Dal nostro punto di vista l'intesa è una catastrofe, non rispetta nessuno dei principi stabiliti all'inizio della guerra. Non leggo tutto l'articolo, ma appunto continuo da un Trump ci ha fregati. Dal nostro punto di vista, appunto, l'intesa è una catastrofe, ha detto senza giri di parole un funzionario israeliano al portale Inet. Dal punto di vista di Israele, l'accordo che sta emergendo è un fallimento. Per lo Stato ebraico non è differente dal JCPOA del 2015 sul nucleare iraniano raggiunto dall'amministrazione Obama, di cui abbiamo parlato prima, che sostiene ancora oggi Netanyahu, ha spianato la strada all'Iran verso la bomba nucleare. Altri funzionari temono che la guerra che Netanyahu ha cercato per anni abbia addirittura peggiorato la posizione strategica di Israele, perché ha conferito all'Iran un senso di forza e fiducia che non aveva mai avuto prima. Teheran ha compreso di poter resistere a un duro attacco militare e ha sfruttato la chiusura dello stretto di Hormuz e altre mosse per volgere la situazione a proprio favore, contro tutte le previsioni di Tel Aviv. L'Iran sta negoziando da una posizione di forza, viene trattato alla pari perché ha saputo resistere e mettere in ginocchio l'economia globale. L'amministrazione Trump perciò è disposta a considerare le sue richieste. Poi continua, però ecco, era giusto per sottolineare la posizione di Netanyahu e Israele, che non è molto contento di come stanno andando le cose per loro in Iran. E proseguiamo con il Messico dalla Stampa.
1: Proseguiamo con il Messico, esatto, dalla Stampa, che nelle pagine sportive a pagina 34 dedica, diciamo, spazio a il Messico, i mondiali, ma soprattutto l'aspetto politico, o perlomeno un aspetto di questa di questo mondiale farsa, più che mai si può definire così, e soprattutto sulla, diciamo, sulla richiesta da parte delle madri messicane e Madres Buscadoras, come viene riportato nell'articolo di Filippo Femia, che adesso andremo a leggere. Prima di partire con la lettura, ricordo che comunque anche la radio ne ha parlato non più tardi di febbraio, e quindi se andate sul sito della radio c'è un bellissimo redazionale Messico Mondiali e Violenza del 26 febbraio, lo potete trovare. Vado a leggere l'articolo. Il Messico è campione di sparizione. Il coro prova, lontano dalle telecamere e senza successo, a bucare il delirio degli 80.000 che affollano l'Azteca per il debutto dei mondiali. Solo qualche candela accesa e slogan urlati tra i singhiozzi. Centinaia di donne marciano con fotografie appese al collo e cartelli con nomi e date. Sono le Madres Buscadoras, le madri che da anni cercano disperatamente figli e figlie, tutti desaparecidos. L'inaugurazione della Coppa del Mondo era un'occasione irripetibile. Le Madres sono arrivate da ogni angolo del paese per sfruttare il più grande evento sportivo del pianeta. Se gli occhi del mondo sono puntati qui, allora anche il nostro dolore deve essere visibile, spiegavano alcune di loro. L'articolo poi prosegue. Dietro le immagini di un paese in festa è il messaggio è il messaggio, c'è una immensa tragedia fatta di assenze. La contabilità delle sparizioni forzate supera le 134.000 persone e non accenna a diminuire. Gli attivisti per i diritti umani non esitano a definire il paese un'enorme fossa comune. Le vittime sono solitamente giovani sotto i 30 anni. Ragazzi reclutati a forza dai narcos, spesso con la complicità della polizia corrotta e usati come carne da cannone nelle guerre tra cartelli. Ma anche le donne trasformate in schiave, sessuali o giornalisti e leader dei diritti umani fatti fuori per la loro curiosità. Il loro destino è in una delle oltre 6.000 fosse clandestine in cui il Messico è lastricato. Le madres hanno sfidato l'inerzia delle autorità, riunendosi in collettivi autogestiti armate di pale e picconi. Hanno scavato sotto il sole rovente nel deserto del Sonora e in altri luoghi in ospitali per cercare i loro figli. Spesso rischiando la vita, perché esigere giustizia nel Messico, in cui l'impunità arriva al 99,5%, può costare caro. Spesso le aree di ricerca sono controllate dai narcos, gli stessi responsabili delle sparizioni. Alcune madri sono state assassinate, altre hanno dovuto lasciare il paese. Racconta Ana Enamorado, che dal 2010 cerca il figlio Oscar. L'articolo poi si conclude con l'accusa delle madres, che da quando i mondiali sono stati assegnati si ripete identica. Ci indigna pensare che si spendono milioni per un evento effimero, quando ci viene detto che non ci sono fondi per cercare i nostri familiari, ma non ci fermeremo, continueremo a cercare i nostri figli. Questo è l'articolo, appunto, a pagina 34 della Stampa di oggi, che penso sia veramente l'unico quotidiano che dà spazio sì ai mondiali, ma non da un punto di vista sportivo, ma da un punto di vista politico. E non so se siamo pronti.
0: Sì, siamo pronti. Volevamo passare a Musk, però abbiamo saltato questo che le IDF costruiscono un avamposto permanente a Jenin. Avevamo detto di accennarlo. E dal Sole 24 Ore: in Cisgiordania, violati gli accordi di Oslo che prevedono la gestione dell'area A da parte dell'ANP. Rosalba Reggio ci racconta che mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation di violenza contro i palestinesi in Cisgiordania, il quotidiano israeliano Haaretz testimonia l'ennesima violazione. Secondo i documenti legali ottenuti dalla testata, infatti, l'esercito israeliano sta realizzando un avamposto militare permanente nella città di Jenin. Si tratta, spiega Haaretz, della prima volta dagli accordi di Oslo del 1993, che le forze di difesa israeliane costruiscono una postazione permanente nell'area A, che in base agli accordi è posta sotto il pieno controllo civile e di sicurezza dell'autorità palestinese. Una decisione che mette una pietra tombale sulla speranza di tornare nelle proprie case di migliaia di palestinesi evacuati da Israele dai campi profughi di Jenin nel 2025, dopo il lancio dell'operazione Iron Wall. Un'operazione che nelle settimane successive portò allo sfollamento anche dai campi di Dhul Karm e Nur al-Shams. Secondo le Nazioni Unite, in tutto circa 33.000 persone, che rappresentano il più grande sfollamento in Cisgiordania dal 1967. Ma se i palestinesi hanno il divieto di fare ritorno nelle proprie case quando non sono state demolite dall'esercito, la presenza militare nell'area si intensifica e il governo porta avanti i progetti per la creazione di insediamenti ebraici a nord della Cisgiordania e il ripristino di insediamenti evacuati nel 2025. continuano le violenze dei coloni sugli, sui palestinesi. Solo la scorsa settimana, aggiunge l'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, le violenze hanno ferito più di 30 palestinesi e provocato danni ingenti. La cronaca di ieri ha confermato il trend. Dopo due anni e mezzo di detenzioni senza accuse, Israele ha rilasciato Hassan Youssef, cofondatore di Hamas in Cisgiordania, arrestato il 19 ottobre del 2023 nella sua abitazione vicino a Ramallah, dopo un'inchiesta sulle violenze di coloni e militare dell'IDF sui palestinesi trasmessa sulla linea pubblica Channel 11. Parlamentari israeliani dell'opposizione hanno inviato una lettera al capo di Stato Maggiore chiedendo chiarimenti sul quadro denunciato dall'emittente. E comunque questo poi ci dà un'altra serie di dati: se la popolazione vive in meno del 40% del territorio, mentre Israele controlla il 60%, il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato ieri che Israele non si ritirerà nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria, come già detto prima. Insomma, come hanno dichiarato le ONG israeliane e palestinesi che ieri si sono incontrate a Parigi nell'Alleanza per la Pace in Medio Oriente, la prospettiva della soluzione a due stati si sta ormai restringendo. E quindi dopo questo volevamo passare a Musk,
1: giusto?
0: Dal manifesto, te lo passo.
1: Allora, il manifesto a pagina 7, Paperone futurista, Musk è il primo trilionario. Una notizia che devo dire, insomma, ripresa anche da altri quotidiani oggi, ma noi ce l'andiamo a leggere sul manifesto a firma di Luigi Pandolfi. SpaceX supera le previsioni nella quotazione in borsa, arriva a $170 ad azione, vicino al PIL della Spagna, verso Marte e oltre. Andiamo a leggere qualche numero: 13 milioni è il numero di lavoratori statunitense che ci vorrebbero per raggiungere una cifra vicina al trilione, quindi 1.000 miliardi, giusto? Sì, 1.000 miliardi di dollari. E andiamo a leggere l'articolo, a sintetizzare l'articolo, come detto, di Luigi Pandolfi. SpaceX è partita a razzo anche a Wall Street. Il debutto sul Nasdaq della società aerospaziale fondata da Musk ha confermato le attese della vigilia. Il titolo ha aperto a $150 sopra i 135 dell'offerta, per poi superare rapidamente quota 170. Centrato, anzi superato, l'obiettivo dei 2.000 miliardi di capitalizzazione verso Marte e oltre, ha dichiarato Musk poco prima dell'apertura, collegandosi da remoto per suonare la campanella inaugurale, mentre in sala per la famiglia era presente e gongolava la madre di Musk. Vabbè, insomma, magari, ecco, il trilione, un trilione, 1.000 miliardi di dollari, un milione di milioni. Io manco lo so leggere, mi credi? Cioè, il pensiero va ai fantastiliardi di Paperon de Paperoni. Una ricchezza è così grande da sfuggire a qualsiasi misura e anche lettura, verrebbe da dire. Infatti, per capire cosa significhi questa cifra servono paragoni concreti. Ecco, spendendo $1 milione al giorno ci vorrebbero 2740 anni per arrivare a zero. Ok, quindi lo ripeto perché anche a me non era chiaro: spendendo $1 milione al giorno ci vorrebbero 2740 anni per arrivare a zero. Un trilione di dollari equivalente allo stipendio annuale di 13 milioni di lavoratori statunitensi è anche una scala economica nazionale ed è vicina al PIL di Australia e Spagna, pari a quello dei Paesi Bassi. superiore a quello di molte altre economie avanzate come Taiwan, Irlanda, Israele, Belgio e Svezia. Significa che il patrimonio di un singolo individuo ha raggiunto e superato la produzione annuale di beni e servizi di uno Stato del primo mondo. Questo traguardo, scusatemi che sul primo mondo mi ero un attimo intoppato, ma questo traguardo è figlio di una grande promessa. SpaceX è stata fondata nel 2002 per abbassare i costi dei lanci e rendere possibile per Musk una futura presenza umana su Marte. Vado avanti con l'articolo. Intorno all'operazione, oltre alla borsa ufficiale, si sono mossi anche i mercati ombra, strumenti e piattaforme che anticipano il valore futuro dell'azienda. Ieri, prima dell'apertura, alcuni scambi indicavano già valutazioni oltre i 2.300-2.400 miliardi di dollari, più del 35% sopra l'offerta iniziale. Anche i mercati predittivi come Polymarket hanno spinto la corsa puntando sul numero dei 2 trilioni nelle prime fasi di scambio, insomma. Che cosa poi dice l'articolo, insomma, un pochino ripercorre quella che è stata il valore negli anni, che prima, insomma, ogni tanto saliva, ogni tanto scendeva, ma mi pare che poi alla fine si è chiuso bene, cioè, insomma, per gli interessi suoi, che, insomma, potrebbe essere soddisfatto. Il capitalismo è strutturalmente orientato all'accumulo, non produce valori d'uso ma valori di scambio, e a guidarlo sono i profitti, non i bisogni sociali. Oggi però assistiamo a concretazione di ricchezza senza precedenti e a qualcosa di più. Alcuni imprenditori controllano infatti

c'è un errore perché 1500 studenti, le barricate sono state erette da circa 6000 agenti che hanno impedito a molti manifestanti l'accesso a una grande rotonda al centro della capitale. Mi sembra un po' sproporzionata la cosa, però tant'è, così riportato dal Sole 24 Ore, e non vado nei dettagli appunto delle... dei prezzi e delle percentuali, ma volevamo passare invece all'Europa, partendo anche dalla notizia di due giorni fa e di quello che è successo al Belfast due giorni fa, che tra la notte tra martedì e mercoledì tra le strade di Belfast una violenta ondata di disordini anti-migranti che è effettivamente di una portata senza precedenti, e le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale del quarantenne O'Gilvy, un tecnico radiologo del servizio sanitario pubblico originario della Scozia, da parte di un rifugiato sudanese all'Odid, comparso davanti al tribunale della città per formalizzare, va bene, l'accusa di tentato omicidio. E a partire da questi violenti scontri che ci sono stati in questi giorni appunto a Belfast, nell'Irlanda del Nord, volevamo passare invece a parlare di come l'Europa sta affrontando appunto il tema dei migranti. E dal domani, visti lavorativi, asilo e sfruttamento, il patto UE produce più clandestinità. Le regole si inseriscono in un sistema già fragile. Il caso di Trieste e dei lavoratori nepalesi cui è impedito presentare domanda. Nelle questure si fa ostruzionismo alle loro richieste. In molti, con in mano un lavoro, diventano irregolari senza accorgersene. Il nuovo patto europeo sull'immigrazione, entrato in vigore ieri, abroga il regolamento di Dublino. Ne lascia in essere però la struttura portante. La competenza sulla protezione internazionale rimane infatti in capo ai paesi di primo ingresso nell'Unione Europea. La norma prevede che una volta presentata domanda d'asilo, se il soggetto è già registrato in un paese UE, deve essere riammesso e regolarizzato lì. La novità riguarda la cosiddetta solidarietà tra stati, la possibilità cioè di sostenere economicamente o attraverso dei ricollocamenti i paesi che subiscono maggiore pressione migratoria, una volta che la domanda è già stata registrata. L'inefficienza di questa impostazione, che rimane quindi inalterata, era tuttavia evidente da tempo. Le ripercussioni sono arrivate a Cipro nel 2024 con visto lavorativo. Svolgevo le pulizie in un hotel per 400 euro al mese, 7 su 7, con un solo giorno libero mensile. Il racconto di AS, donna nepalese che ha lasciato il suo paese con un visto lavorativo di 2 anni, esprime una condizione comune a molti migranti che arrivano dall'Asia orientale. Negli ultimi anni, infatti, alcuni paesi dell'Europa dell'Est hanno ampliato i work visas emessi in favore di varie nazionalità, in particolare nepalesi, pakistani e bengalesi. Nel caso di Cipro, il contratto per accedere al visto lavorativo dovrebbe rispettare gli standard del salario minimo, 1.125 euro lordi, con possibili riduzioni legate all'inserimento o alla fornitura di alloggio. Ma le cifre reali mi sembrano molto inferiori, mi sembrano lontanissime dalla realtà.
Condizioni simili si verificano anche in Romania, che nel 2025 ha emesso 100.000 visti lavorativi e nel 2026 90.000. Due ragazzi nepalesi raccontano di aver ricevuto un work visa di un anno con un salario promesso tra gli 800 e 900 euro. Da contratto avrei dovuto svolgere le pulizie, ma quando sono arrivato mi hanno messo a lavorare come magazziniere. La paga non era costante, alcuni mesi ricevo 300 euro. Altri mesi 500 e lavoravo 10 ore al giorno, 5 su 7, racconta SK di 40 anni. Il caso più eclatante è la Croazia. Nel 2025 ha emesso 175.000 visti lavorativi per cittadini extra UE, di cui quasi 80.000 nuovi ingressi e circa 20.000 stagionali. SP 21 anni, è andato a Zagabria con un visto annuale, ma quando sono arrivato il visto durava solo 35 giorni ed era già scaduto. Mi sono ritrovato a lavorare in nero senza documenti nella costruzione stradale, mi davano 600 euro, l'impiego era 6 su 7, circa 10 ore al giorno. Odissea Italia, la vera odissea però comincia quando arrivano in Italia per chiedere asilo sperando di accedere ad un mercato del lavoro entro i confini del diritto. Qui si scontrano con la burocrazia che sistematicamente li costringe alla clandestinità. Dal 1 gennaio 2026 ad oggi il nostro studio ha eseguito 353 casi di migranti nepalesi cui è stato impedito di registrare la propria richiesta d'asilo. Solo dopo numerose PEC inviate alla questura di Trieste hanno potuto depositare la domanda, racconta Gianfranco Schiavone, giurista del capoluogo friulano. La mattina i migranti si presentano in fila davanti alla questura, dove assistiamo a un sistematico impedimento nella richiesta d'asilo per la comunità nepalese, afferma il giurista. È successo nel caso di S, che dopo aver lasciato Cipro è arrivata a Trieste ed è stata mandata via con la scusa che non aveva il passaporto, ma la legge prevede che la domanda venga registrata lo stesso, non è motivo di rigetto e soprattutto non può essere rifiutata senza lasciare traccia burocratica, spiega Schiavone. La sensazione è che si tratti di una fuga dalla procedura. La ragione probabilmente è che una volta inseriti nel sistema, quello che dovrebbe avvenire è la messa in atto del regolamento di Dublino e da ieri in avanti della nuova normativa continua. Dal 2023 però l'Italia ha sostanzialmente smesso di attuarlo, sia per quanto riguarda la riammissione dei migranti che hanno fatto ingresso in Italia e poi sono andati altrove, sia il contrario. Sembra quindi che la questura, sapendo che una volta registrate le domande queste persone non potranno essere rimandate nei paesi di ingresso UE, adotti la soluzione di non registrarle affatto, sperando che le difficoltà della clandestinità le spingano ad andarsene. Un'ipocrisia di Stato proprio diffusa ormai. E quindi dopo questa lettura facciamo una breve pausa musicale giusto per riprendere fiato.

E dopo queste breve note rientriamo qui sempre in diretta sugli 87.9 e la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Rimaniamo sul tema del nuovo patto UE sul diritto di asilo. Lo andiamo a leggere dalle pagine interne del Sole 24 Ore. Se non riesco a parlare non mi strozzo, e comunque diciamo che a pagina 7 del Sole 24 Ore, a firma di nessuno, sì, perché non c'è una firma, o perlomeno io non la vedo, no, non c'è proprio, comunque a pagina 7 del Sole 24 Ore diciamo che si parla appunto sempre del nuovo patto UE sul diritto di asilo, forse rispetto al domani, come dicevamo, lo leggiamo perché entra un pochino più nel dettaglio delle misure che appunto sono in vigore, quindi che sono già in vigore. Vado a leggere. In vigore da ieri il nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo, e contestualmente con il decreto legge numero 100 la disciplina attuativa nel nostro paese. Centrale il concetto di capacità adeguata che impone agli Stati membri di predisporre strutture e procedure adeguate a fronteggiare un predeterminato numero di domande che per l'Italia è stimata in 16.032 per quest'anno e in 24.048 per il 2027 a regime. Io mi auguro che sia scritto con l'intelligenza artificiale questo articolo, perché è veramente imbarazzante. Le procedure di asilo saranno accelerate prevedendo tra l'altro un fermo per un massimo di 72 ore, 48 nel caso di minori con la presenza, se non accompagnati, di un rappresentante a tutela del suo interesse. Arco di tempo da utilizzare per lo svolgimento di tutti i controlli necessari per la verifica dell'identità, eccetera. L'articolo, scritto proprio male, va avanti poi così. 12 sono poi le settimane entro le quali di norma dovrà concludersi la procedura per chi i richiedenti, cioè è proprio così che è scritto, dovrà concludersi la procedura per chi i richiedenti protezione internazionale. No, te giù, no, aspetta, leggi, no, dimmi se no. No, te giù, aspetta, scusate, aspettate un attimo.

0: Allora, no, ecco, conferma, è scritto proprio male. Comunque proviamo a concluderlo veramente così. Quindi sarà la procedura per i richiedenti di protezione internazionale. Facciamo che gli articoli ci mettiamo noi. Poi, introdotta fino alla conclusione della procedura, l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Il richiedente può cioè essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire la sua irreperibilità quando c'è un rischio di fuga. Allora, è faticosissimo. Questo, insomma, comunque, poi va avanti con, in maniera appunto un po' così, inalterate le condizioni che rendono applicabile il trattamento, ma il decreto legge declina una serie di misure alternative che possono essere prese dal questore: consegna del passaporto o altro documento d'identità, prestazione di un'idonea garanzia finanziaria, obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dove la persona interessata possa essere agevolmente rintracciata o monitorato anche con l'aiuto di strumentazioni elettroniche. Io mi fermo qua con la lettura di questo scempio, perché veramente è una roba brutta. Comunque, diciamo che magari troveremo qualche altra pagina scritta meglio su, che ci illustri che cosa.
1: Meno male, avevamo detto di leggerlo per approfondire.
0: Per approfondire.
1: I dati,
0: no, ma perché i dati
1: tecnico, nel senso, a parte le storie,
0: esatto,
1: che ci interessano molto, andare a vedere un po' l'approccio più tecnico. Però
0: no, che i dati ci sono. I dati ci sarebbero pure, ma sono scritti proprio male, quindi diciamo adesso magari veramente proveremo un attimo a trovare qualcosa che sia scritto un pochino meglio, se ci sarà tempo e modo. Comunque, diciamo, la notizia, a parte gli scherzi, è stata data. Mi viene in mente tutte le volte che si dice che l'Italia è la fortuna che c'è perché l'Europa mantiene le regole, così, ecco, quando si fa riferimento sempre e solo alle norme, alle normative, bisogna sempre tener conto che queste le fanno le persone, che queste cambiano, e questo
1: è il
0: risultato.
1: Io direi facciamolo un'altra brevissima pausa prima di passare agli interni.
0: Sì.

0: dopo una sfumatura così drastica della musica questa volta, rientriamo quando sono le 10.53, siamo nella fase conclusiva della rassegna stampa, prima di provare a stabilire un collegamento sugli aggiornamenti in Libano, se riusciamo, dopo la rassegna stampa, ma andiamo avanti, insomma, rapidamente, anche solo dando dei cenni di quanto riportato sulle pagine interne dei quotidiani di oggi e sulla politica interna. Ora, sono giorni che i quotidiani, Corriere, Stampa, Repubblica, anche così, parlano di patrimoniale, parlano di una ipotetica patrimoniale in maniera molto velata, molto timida, proposta a mezza bocca, da quanto ho capito, da Schlein e dal PD o una parte di esso, ma oggi viene riportato, insomma, con estremo terrore, perché comunque questo è un po' il modo in cui se ne parla, un po' su tutti i quotidiani da diversi giorni. Il Corriere pensa, insomma, apre con un'intervista a Renzi, che ormai veramente penso abbia più interviste che elettori, però anche il Corriere gli dedica dello spazio. Meloni si batte sulle tasse, per questo la patrimoniale è un autogol della sinistra. Ovviamente non l'andremo a leggere l'intervista, perché però c'è qualche passaggio. Ecco, però la sinistra propone la patrimoniale, si fa riferimento alla domanda precedente, quando veniva chiesto a Renzi del fatto che avesse chiamato Meloni Lady Tax, e lui ha risposto: si è dimenticata di citare i provvedimenti con cui ha alzato le imposte, dal rientro dei cervelli alle tasse agricole, dalle accise all'IVA sui prodotti per bambini. Le chiacchiere stanno a zero, ma la pressione fiscale è sopra il 43%. E poi, appunto, gli viene chiesto, però la sinistra propone la patrimoniale, un errore tattico e strategico. Noi siamo fermamente contrari, perché parlare di patrimoniale tecnicamente è un autogol. E il fatto che Meloni soffra così tanto l'espressione Lady Tax dovrebbe illuminarci. Bisogna andare all'attacco sulla Meloni che aumenta la pressione fiscale, non aumentare le tasse noi. Noi sarebbe, quindi lui rientra nel... ok. I ricchi pagano tante tasse, ed è giusto così, ma se ne pagano troppe i ricchi se ne vanno e perdiamo tutto il gettito. C'è chi dice che lei abbia collaborato a costruire l'operazione Vannacci in chiave anti-Meloni. Vabbè, assurdo, insomma, quindi poi si spostano più su questioni, diciamo, strategiche, politiche. E sempre della patrimoniale parla a pagina 14, parla a pagina 14 e 15 la Stampa. Anzi, a pagina 14, perché a pagina 15 la Stampa, per riequilibrare evidentemente, intervista Alberto Cirio di Forza Italia, che ovviamente è contrario alla patrimoniale. E c'è poi anche l'accenno a quanto dicevamo prima, sì, della flat tax, quando c'è il vice ministro dell'economia che frena la Lega sull'estensione della flat tax, e appunto, come accennato, a pagina 14 la Stampa, con un grande grafico, dà un pochino l'idea di quella che è la ricchezza in Italia e i conti e della patrimoniale. In Italia il 10% più benestante detiene il 60% della ricchezza totale, però Renzi prima ha detto che i ricchi sono tassati già abbastanza, e gran parte dei beni è ereditato, ma le case pesano all'incirca la metà. E i numeri chiavi sono questi: 11.700 miliardi di euro la ricchezza netta delle famiglie italiane secondo Banca d'Italia. Il valore medio per ogni nucleo è di 453.000 euro. Il 10%, sempre secondo Banca d'Italia, il 10% più ricco delle famiglie detiene appunto il 60,6% della ricchezza netta totale. La metà meno abbiente solo il 7,2%. Questi sono i numeri. Altro numero: la ricchezza finanziaria totale delle famiglie italiane, oltre il 29% è allocato in azioni, solo il 7% delle famiglie investe direttamente nel mercato azionario. Poi ci sono beni di lusso con immobili, barche, oro e stock option, e l'articolo lo possiamo leggere a pagina 14. Lascio a te la parola per altre notizie.
1: Volevo passare alla notizia che a Roma c'è il lancio del progetto civico Italia, che acronimo è il nuovo PC. Ebbene sì, e i leader del PD, del Movimento 5 Stelle e anche da AVS, anche se da lontano, ma anche più Europa e il Partito Socialista, benedicono l'assessore è Alessandro Onorato, che è assessore della Giunta Capitolina di Gualtieri, che è assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda. E rilancia questo bel partito che si pone come diciamo per rilancio, come rilancio del centro-sinistra, e c'è stata ieri una grande kermesse che ha visto sfilare appunto lui. C'è la foto tra lui, tra Conte Schlein e vari altri. Vabbè, non ne parlo oltre, però era una macchietta un po' urticante, simpatica. Ecco. Invece andavo avanti, sempre sul Domani, per riprendere un po' l'argomento di cui avevamo detto all'inizio, leggendo le prime pagine dei giornali tra Libero e il Foglio, e invece sul Domani l'analisi di Piero Ignazzi: per la destra Vannacci è più una risorsa che un problema. Quindi tra le due posizioni, secondo Ignazzi, appunto, è più una risorsa. Roberto Vannacci sbuca dal nulla quando un suo libro autopubblicato sulla piattaforma Kindle comincia a diffondersi al di là della stretta cerchia dei compagni d'arme.

0: Sì, sono
1: ci siamo,
0: qua,
1: ci siamo.
0: Però ci siamo, se lo ritrovo, c'era una manifestazione. Le lavoratrici e i lavoratori della cultura ieri hanno incrociato le braccia in tutta Italia per protestare contro le esternalizzazioni, i contratti precari e i salari bassi, pratiche di sfruttamento molto diffuse, a partire dal Ministero della Cultura, che per i monumenti pubblici si avvale ampiamente di lavoratori somministrati dalle cooperative. La richiesta al governo è di aumentare le tutele per gli addetti al settore, superare la precarietà strutturale fermando le esternalizzazioni consentite dalla legge Ronchey del 93, interrompere i tagli cronici e varare un piano straordinario di assunzioni a partire dal Ministero della Cultura, delle istituzioni locali. Salto, e lo sciopero è stato indetto dai sindacati FP-CGIL e NIDIL-CGIL con la partecipazione di Mi Riconosci. E va bene, direi comunque questo poteva essere un po' l'ultima notizia.
1: Quindi siamo pronti a chiudere, a salutare. Proviamo, come detto, a stabilire una corrispondenza per aggiornamenti dal Libano, ma appunto prima vi salutiamo a tutte e tutti. E grazie
0: anche da quest'altra voce.
1: E niente, quindi a breve e intanto un po' di musica.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

allora, Onda Rossa 87.9 modulazione di frequenza, finita la rassegna stampa. Volevamo ricordare che oggi Roma sarà teatro di vari cortei che si intrecciano e si incrociano anche in maniera un po' particolare, e vogliamo ricordare i brutti corteo per la remigrazione. Ricordiamo che si terrà a Prati dalle ore 15 e farà a Prati Cola di Rienzo e Piazza Risorgimento. Contemporaneamente c'è il meraviglioso convegno all'auditorium di Futuro Nazionale. E poi invece anche i Provita, che dalle 2 si muoveranno e prendono il percorso, i percorsi storici che mi rode veramente, ma faranno da Piazza dei Cinquecento, via Cavour, via Merulana, verso San Giovanni. E questo si incrocerà invece con il corteo dei compagni e delle compagne di cui abbiamo già parlato durante tutta la settimana. Anche ieri c'è stato un approfondimento, Fac Remigration, appunto, dal Colosseo alle 15, a cui partecipano CGL, Ampi, Arci, La Strada, Acrobax e vari altri, da Largo Corrado Ricci verso via dello Statuto e per poi terminare a Piazza Vittorio. E quindi c'è questo incrocio un po' azzardato su via Merulana, che voglio vedere proprio come va, perché a distanza di un'ora si dovrebbero incrociare questi due cortei e sarà interessante. E poi abbiamo l'altro corteo da Piazzale del Verano verso Viale del Policlinico, lanciato da USB e con il corteo di Osa Cambiare Rotta alle 14.30 da Piazzale del Verano. E diciamo, ecco, questi sono i movimenti della giornata per Roma. E questo è, tra poco dovremo avere un collegamento invece per ricordare Ciretta, Ciro Cascina, a fra poco su queste frequenze.

0: cemento.
1: Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è.

0: Quando sono le 11:35 minuti, diamo subito il benvenuto a chi è al telefono con noi. Ciao, buongiorno, ci senti?
1: Ciao, sono qui.
0: Buongiorno, grazie. Allora, volevamo appunto lasciare subito a te la parola per un ricordo di Ciro Cascina e appunto lascio subito a te parole per un ricordo.
1: Grazie, soprattutto ci tengo a dire che Ciro ha molto piacere di questo suo ricordo alla radio. E cosa dire di Ciro? Perché ieri quando è arrivata la notizia ci ha sballoccato, nonostante ce l'aspettavamo da mesi perché aveva un brutto male, e quindi ieri è arrivata la notizia, guarda caso, nel mese dei Pride, quindi non poteva essere un momento, non so se dire migliore o peggiore, ecco, perché non so dirlo questo, però come dire, Ciro che dei Pride e delle feste gaie è stata la regina, perché la prima ancora che esistessero i Pride, così almeno come dire definiti tali, tutte le manifestazioni, ne sono state tante, diciamo le feste, gli eventi, i campeggi, come dire, che erano tanti ed erano soprattutto, questo va chiarito, di movimento, non era ancora il mondo delle associazioni, quelle mainstream, quelle più o meno mainstream, eccetera, perché da lì Ciro si è ritirato. Quando ha visto, diciamo, tutta quella confusione, ha preferito farsi da parte, ma non per questo ha significato che non facesse più niente, perché il suo teatro, che è puro teatro politico, le sue performance performavano le manifestazioni, gli eventi, ma anche le relazioni, perché Ciro ce l'aveva dentro, cioè ce l'aveva nel suo DNA, era stampata questa spettacolarità, questa ironia, autoironia e ironia verso degli altri, che diventava provocazione, ecco. E quindi come dire, in questo era la sua quintessenza, no? E io potrei citare tanti racconti di Ciro, e lo farò, però prima di farlo, breve chiaramente, non mi dilungherò molto, cioè ci tenevo a dire che Ciro è stato, diciamo, una delle figure storiche del movimento LGBTQIA+, ma prima della sua strutturazione era, diciamo, considerata la regina madre, come ironicamente ci davamo dei titoli nobiliari che assolutamente non erano nostri, e Ciro è stato soprattutto un anarchico ante litteram, perché Ciro ha rinunciato a tutto, non aveva una casa sua, era ospite sempre, non aveva vestiti suoi, ma li cambiava ogni volta che andava di casa in casa, e si vestiva, dicevamo noi, di stracci molto colorati. Lui, come dire, aveva fatto del vestito colorato e quindi della visibilità e della provocazione proprio il suo stile di vita, quindi lo si vedeva in giro, ecco, in questi modi, camminando quasi sempre scalzo anche d'inverno. E questa era Ciro, ecco. E vi racconto solo una cosa che è emblematica a mio avviso. Quando nell'82 fu dato il cassero al movimento, dal comune di Bologna fu dato al movimento, non ad Arcigay arrivò dopo, e però già si percepivano, insomma, i movimenti che c'erano dietro, ecco. E Ciro fece la sua ennesima performance, il suo spettacolo in questo spazio comune, dopodiché tutti entusiasti, perché lui attirava le folle, le masse. A un certo punto prese, come dire, un ragazzo, un amico, un compagno che noi conoscevamo, gli abbassò i pantaloni e simulò un coito. cosa che lasciò molte perplessità e fece anche scalpore e scandalo. Dopodiché si girò verso il pubblico dicendo: bene, io ho fatto il mio, ora fate il vostro, arrivederci e grazie. E da lì andò via da Bologna, dove non ci ha messo più piede per anni. Questo, a mio avviso, fa pensare, perché è una metafora, è altamente simbolico, proprio per dire, cioè, che tutta la provocazione, la lotta, le battaglie di quegli anni si percepiva che stavano finendo, ma sotto i colpi del mainstream, ecco, del potere, meglio dire. Quindi ho usato questo racconto, ne potrei usare tanti altri, per parlare di Ciro. Di Ciro sicuramente si scriverà, si parlerà, si discuterà, perché è stata una figura, ripeto, imprescindibile della nostra vita, della nostra storia. E non aggiungo altro, ecco, questo è il ricordo di Ciro Cascina, che fino alla fine è vissuto, diciamo, un po' di elemosina, ecco, mettiamola così, ma non era elemosina, perché lui le considerava tutti regali. Fece uno spettacolo, anzi ne ha fatti diversi, a Forte Prenestino un po' di anni fa, e quando gli chiesero cosa gli dovevano, insomma, quanto veniva il tutto, e lui, c'era una pezza di cacio portata da Genuino Clandestino, insomma, da quelli che facevano il banchetto, ci ha regalato un pezzo di formaggio, ecco, questo era Ciro.
0: È bello, perché appunto prima hai detto vestiti e diciamo una vita molto colorata, e quindi allora anche da questo tuo ricordo, diciamo, traspare il colore della vita di Ciro Cascina. Quindi ti ringraziamo per questo ricordo.
1: E grazie a voi, a suo nome soprattutto.
0: Certo, va bene, grazie ancora.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco alle 16:32 di questo martedì 9 giugno. La scuola è finita ieri e quindi benvenute e benvenuti colleghe e colleghi, siamo in vacanza.
1: Siamo in vacanza e quindi un particolare benvenuto e benvenuta a tutti quanti quelli che si occupano di scuola, perché questo è il primo giorno effettivo di vacanza e questa è la prima notizia da dare.
0: Poi ci sono gli scrutini, gli esami di terza media, gli esami di stato, i collegi, dei docenti, le riunioni di dipartimento, ma insomma la mattina non si va a scuola, questo è un dato di fatto. Ma
2: io infatti vedevo un po' una lucetta nei vostri occhi oggi, comunque una serenità differente, però vabbè, questo è il beneficio del mestiere, sono 3 mesi che non farete niente, tutte abbronzate, questo è il classicone e noi paghiamo. E noi vi paghiamo a voi due.
1: Basta con questi luoghi comuni.
2: Senti, ma invece che facciamo oggi? Di che parliamo?
0: Più o meno delle cose di cui parliamo sempre, direi, ma prima ancora di parlare di tutto ciò, io direi che vi faccio ascoltare uno spottino, perché c'è un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa veramente interessante.
1: Sì, veramente bella, interessante.
0: Fine settimana.
1: È bene che tutti e tutte la conoscano.
2: E qui in radio c'è proprio una visione tridimensionale, adesso se solo fossimo una TV radio potreste vederla.
0: Intanto vi facciamo ascoltare lo spottino. No, non è questo, è questo.
3: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la

0: da assegnarvi con più calma che non durante lo spot, o il telefono a cui scrivere per WhatsApp. È importante prenotarsi, partecipiamo, insomma è un modo per conoscere San Lorenzo, la Basilica di San Lorenzo.
1: È un modo per conoscere la centrale Monte Martini, che è, diciamo, un'esposizione veramente interessante, un po' inconsueta, e comunque, a parte queste cose, è un modo anche per sostenere la radio, che, come diciamo sempre, non ha padrini, non ha padroni, ma soprattutto non campa d'aria.
0: C'è anche un altro modo per sostenere la radio, che raccomandiamo sia a chi sia a chi verrà domenica a San Lorenzo, sia a chi non verrà domenica a San Lorenzo, e si tratta del radio abbonamento. Quindi forse potremmo, visto che ci siamo, anche farvi ascoltare un altro spottino, che è questo.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
0: E quindi adesso siete informate e informati su come contribuire a tenere aperti
1: su
0: questi
1: tutto.
0: Microfoni. Che mi sembra una cosa utile da sapere.
9: Ci mancano i contatti, forse posso ricordare i contatti, poi più o meno la trasmissione è finita, ci salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Allora, i contatti sono lo 06 49 17 50 se ci volete raggiungere al telefono, il consueto telefono, e diciamo, se ci volete ascoltare in streaming, quello che potete fare è andare sul sito www.ondarossa.info, dove troverete sia la diretta streaming che poi la trasmissione integrale quando la pubblicherete e avremo voglia. E poi io non mi ricordo mai l'indirizzo email nostro, quindi in questo
0: facile, ora di buco @ondarossa.info.
9: Ok, perché uno si perde in un bicchiere d'acqua e va bene. E quindi questo è quanto, direi, tutte le notizie a contorno l'abbiamo dette, e adesso a questo
1: non lo
9: punto
1: so, vogliamo iniziare la trasmissione?
9: Io ti sto per rifare la stessa domanda, cioè tu mi fai per favore un po' l'indice della trasmissione, di quello di cui parliamo?
1: L'indice della trasmissione è soprattutto per alcune tematiche lo stesso indice di altre volte, per cui avevamo programmato di iniziare parlando di consenso informato, perché come forse, ma anzi sicuramente chi ci ascolta sa, oramai la legge cosiddetta Valditara sul consenso informato è diventata legge e quindi sarà attuativa ed effettiva a partire dal prossimo anno scolastico, e quindi non si potrà più parlare di educazione sessuaffettiva agli studenti della scuola secondaria se non con un'autorizzazione esplicita di entrambi i genitori. Parlo di scuola secondaria, lo abbiamo detto tante volte, perché nella primaria e nella scuola dell'infanzia si può fare solo la biologia, credo, e basta, insomma. E questa cosa porta con sé tutta una serie di strascichi a cascata, perché adesso che questa legge è diventata legge, appunto, scusatemi, ci sono state una serie di rivendicazioni e di alzate di scude da parte di una certa parte politica, ma vedremo, non so se riusciamo a stabilire, se riusciremo a stabilire una corrispondenza su questo con chi è più informato di noi. E poi parleremo di una strana vicenda che è accaduta a Torino, dove un'insegnante è stata sanzionata per la pubblicazione di uno stato di WhatsApp visibile solamente ai suoi contatti personali, che commentava gli scontri a seguito dello sgombero di Ascatasuna. Tutti e tutte se ne ricorderanno. E poi, per quanto mi risulta, una serie di altre cose di contorno rispetto a questo, ma questi due sarebbero gli argomenti portanti della puntata di oggi.
9: Va bene, lo confermo.
1: Grazie.
0: Possiamo cominciare a parlare del consenso informato, ne abbiamo parlato molto in questi mesi, diciamo fuori dai denti, insomma, che avevamo un interlocutore che è stato fagocitato dal traffico di Roma,
1: che abbiamo atteso però vanamente.
0: Non sappiamo se entrerà a un certo punto, però insomma qualche

0: Cosina, vi possiamo dire anche noi. Intanto questa legge, che appunto viene citata come disegno di legge Valditara, si intitola Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, quindi non ci gira molto intorno, diciamo. È un articolato di tre articoli, scusate il gioco di parole, di cui uno lunghissimo, che è il primo. In cui si dice che l'intervento normativo si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In particolare, la disposizione in esame reca la disciplina del consenso informato preventivo delle famiglie, ovvero degli studenti se maggiorenni, con riguardo all'attività extracurricolare, nonché a quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute a adeguare il patto educativo corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo di procedere alla preventiva acquisizione di consenso. Vediamo gli obiettivi. La proposta normativa mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo. E già qui mi sembra che ci sia un problema, perché
1: che problema ravvisi?
0: Il problema che ravviso è che mi sembra che invece il primato educativo della famiglia sopravanzi rispetto alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica.
1: Mi sento di ravvisare anche io questo stesso problema che segnali tu, nel senso che sì, si parla di corresponsabilità educativa, di alleanza educativa scuola-famiglia, ma è un fatto che a partire da questo dispositivo è necessario che la famiglia autorizzi con entrambi i genitori, ed è un combinato disposto particolarmente limitante, qualunque tipo di attività la scuola voglia fare, sia a livello di attività extracurricolari ma sia anche di attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, quindi sostanzialmente a livello di attività curricolari. È evidente che se non altro, diciamo, tanto per cominciare, si manifesta una sfiducia nei confronti della capacità della scuola, della capacità dei docenti di affrontare questo genere di tematiche, perché, se non ricordo male, ma tu che hai il testo di legge davanti mi conforterai, c'è necessità che questo consenso informato sia effettivamente, diciamo così, erogato dalle famiglie a fronte della presentazione di tutta una serie di documenti che sono legati ai materiali che si intendono utilizzare nell'ambito di queste attività, alle persone, alle associazioni che queste attività intendono svolgere e così via dicendo, per cui c'è necessità, a parte tutto il resto che è molto più pesante, di un apparato burocratico molto molto importante perché la scuola possa svolgere quella che è un'attività che sarebbe quanto mai necessaria e che gli e le studenti chiedono tanto tanto, cioè l'educazione sesso-affettiva.
0: Sì, infatti nel secondo articolo, il primo è molto lungo e secondo me la lunghezza dipende proprio dal fatto che cerca di spiegare come la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica non vengono lese
1: da questa cosa.
0: E quindi, quando ci vuole molte parole per spiegare qualcosa,
1: notoriamente questa cosa è poco chiara o comunque c'è necessità di convincere.
0: Comunque, l'articolo 2 dice che questa legge disciplina il coinvolgimento da parte della scuola di esperti esterni, enti o associazioni in attività formative curricolari o extracurricolari. In particolare, per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, ovvero per realizzare progetti didattici, le istituzioni scolastiche possono ricorrere a contratti di lavoro autonomi assegnati a un esperto o a un contratto d'appalto di servizi affidato a una società, un'associazione o un organismo esterno. L'istituzione scolastica che intende conferire incarichi a soggetti esterni deve espletare procedure di individuazione o reclutamento del personale conformi ai principi della trasparenza, e questo, vabbè, già c'era. Tali procedure possono essere rappresentate da selezioni di carattere concorsuale o anche dall'esame di curricula, e questo anche già c'era, qui non c'è niente di nuovo. Infatti si fa riferimento a un altro testo di legge. Ma con questa legge, più in maniera più puntuale, dice il testo, si va a normare il coinvolgimento di esperti esterni per le quali ci vuole il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, cosa che già c'era. Quello che si va invece a precisare è che bisogna fare la comparazione della valutazione dei titoli, la comprovata esperienza professionale scientifica o accademica, la coerenza con la finalità educativa.
1: Cioè sostanzialmente, scusami, è un bando a tutti gli effetti, per cui viene bandita quell'attività, ci sono una serie di enti che possono presentare i propri titoli e poi si porta avanti una valutazione comparativa confrontando i curricula, confrontando le esperienze e così via dicendo.
0: Sì. Poi c'è un terzo, è un 2.1 dove si articolano gli obiettivi. L'obiettivo generale è quello di rafforzare l'alleanza scuola-famiglia.
1: Cioè l'obiettivo è quello. Cioè,
2: dice così,
1: capito.
2: Ma che sei in palla da te oppure è scritto più volte?
0: È scritto sì così, okay. Nel rispetto del primato educativo della famiglia.
1: Ecco.
0: E della libertà di insegnamento, eccetera, eccetera. In particolare mira a costruire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra scuola e famiglia. Gli obiettivi specifici: garantire alle famiglie un'informazione tempestiva e accurata in ordine all'attività extracurricolare, all'ampliamento e all'offerta formativa che riguardino, finalmente ci si arriva, tematica dell'ambito sessuale.
1: Quindi, dice proprio la parola.
0: Dice sessuale, ambito sessuale. E l'articolo 2 di questi obiettivi... scusate, ma è piuttosto complicato come ho organizzato questo articolato di legge. Cosa si deve fare? Si deve avere firmato il consenso informato preventivo dalle famiglie, ovviamente. Ma allora, intanto partiamo dal basso, diciamo. Questo articolato dice che alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria non si può parlare di sessualità.
1: Questo dice, sì. Si può parlare solamente di quelle che è la riproduzione all'interno del programma di biologia.
0: Alla scuola media e alla scuola superiore, invece, se ne può parlare, ma per parlarne bisogna appunto che prima si ottenga il consenso informato delle famiglie. Questo consenso informato deve essere di tutte le famiglie, di tutte le famiglie che stanno in una certa classe che viene coinvolta in un processo. Intanto, per ottenerlo, bisogna prima che le famiglie abbiano una specie di plico,
1: un pacchetto,
0: dentro cui ci stanno tutti i curriculum degli esperti e delle esperte, il programma,
1: i materiali
0: che verranno usati in classe, e poi la famiglia può o meno dare il consenso
1: informatamente.
0: Se non dà il consenso, possono succedere due cose.
1: Cioè, noi ammettiamo che ci sia una classe di 26-27 ragazzini e ragazzine e ci auguriamo che magari la maggior parte delle famiglie dia il proprio consenso, ma ce ne sono 2, 3, 4 che preferiscono che i propri figli e figlie non approfittino di questa opportunità formativa.
0: Ecco, in questo caso, se è extracurricolare, non partecipano.
1: Buona così.
0: Se è curricolare, la scuola deve garantire a questo 1, 2, 3, 4, le cui famiglie hanno deciso di non far partecipare il figlio o la figlia, un'attività alternativa.
2: Che la famiglia deve sapere prima, però.
0: Sì.
2: Pure quella.
1: Sì,
2: pure quella.
1: Anche quella, però si immagina che sia un'attività alternativa che non riguardi strettamente la sfera della sessualità. È un pochino il dispositivo dell'alternativa alla religione cattolica, certo. Per cui io posso immaginare che all'inizio dell'anno scolastico i collegi docenti deliberino un'attività qualsiasi, diritti umani, non lo so, insomma una qualunque cosa che viene identificata come attività alternativa per chi non si avvale delle lezioni di sesso affettività. Qual è il problema? Uno dei problemi che mi sembra di intravedere è, per esempio, il fatto che per questa attività alternativa non è stanziato un soldo, perché come spesso accade all'interno delle cose che riguardano la scuola, tutto quanto deve avvenire a parità di bilancio, cosa che non è invece per la religione cattolica, dove, e lo sappiamo bene tutte e tutti, basta che ci sia un alunno in classe che si avvale della religione cattolica e c'è un insegnante per quel singolo alunno. In questo caso invece le scuole dovranno reperire i finanziamenti e i docenti che potranno occuparsi di questa attività, nel taglio peraltro che c'è stato negli organici di quello che è l'organico di potenziamento, quindi quegli insegnanti che diciamo non hanno una vera e propria classe ma che si occupano di svolgere appunto attività di potenziamento.
0: Ma diciamo che a me sembra che questa idea, per me ci sono due problemi. Allora, uno diciamo più pratico, che questa cosa che bisogna dare un'attività alternativa ai ragazzi e le ragazze le cui famiglie non sono d'accordo, è un modo per non far fare l'attività, perché questo rende molto complessa la gestione. Già è complessa dal punto di vista organizzativo amministrativo questa cosa del consenso, con tutto questo materiale che uno deve fornire. Se per di più tu devi garantire a costo zero un'attività alternativa, diventa molto molto complicato.
1: Ma secondo me, dopo lascio la parola anche a chi mi sta di fronte, tutto l'impianto è costruito in maniera tale da non far fare l'attività, semplicemente perché non è solamente il fatto che tu devi fornire il materiale sulla cui base la famiglia può decidere, ma dopodiché dovrai strutturare una serie di moduli circostanziati relativi al consenso informato, in maniera che questo consenso informato venga erogato, diciamo così, in maniera efficace e non attaccabile per la scuola, e ci sarà necessità, come c'è per esempio per gli sportelli di ascolto, che ci sia diciamo un qualche legale che strutturi questo modulo scuola per scuola, e poi dopo tutti quanti gli studenti e le studenti della classe dovranno portare il modulo firmato da entrambi i genitori, cosa che è ancora più complicata. E tutto questo diciamo impianto si riduce in un carico burocratico enorme che per le scuole sembra essere veramente una montagna molto molto difficile da scalare per svolgere un'attività, insomma.
0: Poi c'è un altro problema che per me è quello più importante, e cioè c'è il fatto che la scuola ha o non ha il diritto di pensare un proprio piano educativo e formativo, perché da questo impianto la risposta è no.
1: Sì, ma infatti il problema, il nocciolo del problema dal punto di vista diciamo così teorico e non burocratico è proprio questo, cioè questa normativa afferma sostanzialmente, ammantandosi di corresponsabilità, di collaborazione, tutte quelle parole che stanno in quell'articolo che cercavi di sintetizzare, che sintetizzavi anzi, afferma il primato educativo della famiglia rispetto alla scuola. Viene sottratto alla scuola, ai consigli di classe, ai collegi dei docenti, la possibilità di pensare e di strutturare un tipo di attività che non è solamente relativa all'educazione sessuale. Sentivo parlare Crepè l'altro giorno che parlava di educazione diciamo genetica,
0: anche
1: fisiologica.
0: Tu, anche tu non hai nient'altro da fare.
1: No, era divertentissimo, però adesso non voglio dilungarmi su questo, ho riso tanto tanto, ma è anche quella che si chiama educazione affettiva, e quindi sostanzialmente l'educazione al rispetto, il contrasto per esempio alla violenza maschile sulle donne, e l'educazione all'accettare le diversità in tutte le varie sfumature. Tutto quanto questo è tagliato fuori ed è avocato al primato educativo della famiglia. A me questo sembra che sia il senso di questo provvedimento,
0: alla quale famiglia, fra l'altro, non è che sarebbe vietato di suo, anche se i figli seguono un corso di educazione sesso affettiva a scuola, a casa digli un'altra cosa.
1: È quello che vorrebbe la logica, cioè che tu a scuola senti quello che c'è fuori dalla tua famiglia, che sono i discorsi che hai sempre sentito fin dalla più tenera infanzia, e poi dopo la famiglia ti dice la sua, insomma, no? E tu con la tua testolina, diciamo ragazzo o ragazza, fai i tuoi conti. E c'è anche questo. previsto in questo provvedimento, cioè il fatto di considerare gli e le studenti come una sorta, mi viene da dire, di imbuti, tanto per fare un altro riferimento, cioè come una sorta di oggetti contesi tra una scuola che diciamo è gender friendly e una famiglia che invece è sempre e comunque, diciamo, positiva e inattaccabile, cosa che sappiamo perfettamente non è vera nella realtà dei fatti.
0: E scusa, prego, ma quello che volevo anche dire è cosa viene detto dal ministro Valditara e da altri soggetti per sostenerla, perché le motivazioni vengano fuori in maniera chiara poi dalle parole di chi l'ha proposto. Una dichiarazione che io prendo da Il Giornale, di una dichiarazione di Giuseppe Valditara.
1: Tutti lamentavi del fatto che io sentivo crepe.
0: Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender. Quindi cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Istruzione, nella figura del ministro, ha preso la propaganda, questa sì, delle associazioni, dei gruppi no gender, antiscelta, antiabortisti, chiamateli come volete, in primis Pro Vita e Famiglia, e ne ha fatto un testo di legge. Tant'è vero che l'associazione Pro Vita e Famiglia ha esultato alla vittoria storica.
1: È verissimo, e torneremo su questo. Volevo solo, e poi giuro che ti lascio la parola, dire che il ministro dell'Istruzione e del Merito concepisce la scuola come una realtà dalla quale bisogna tutelare gli e le studenti, perché questo emerge da questa dichiarazione. Il ministro dell'Istruzione, prego.
2: Sì, no, io in realtà
1: ti riassopito
2: l'attesa. No, mi viene a dire che c'ho veramente poco da aggiungere a quello che avete detto. Forse la faccio in maniera molto più semplicistica, banale, e mi perdo dei pezzi, però secondo me la parte burocratica rimane quella su cui hanno fatto gancio. Mi spiego in altri termini, nel senso che banalmente, come dicevate, nella scuola primaria e nella materna educazione sessoaffettiva non esiste e non può esistere, perché ce lo siamo detto, questo è l'indirizzo che ha dato il ministero, la direttiva che ha dato il ministero. Anzi, nella scuola secondaria, come fare a far sì che questo non avvenga? Trovare questo escamotage che sì, è appannaggio di tutte quelle associazioni pro vita, ma che poi alla fine dei fatti servirà a questo, servirà a far sì che poi ci saranno veramente poche persone che avranno l'ardire di mettersi in questo carnaio burocratico e cercare di smazzarsi a diciamo proporre un corso, b proporre un'alternativa, e quindi di conseguenza un po' già i numeri scarsi continueranno a diminuire, e fino a che probabilmente non si arriverà quasi all'estinzione se non verrà cambiato questo tipo di indirizzo. Quindi mi sembra che sì, la parte sulle famiglie sia una parte un pochettino più propagandistica che lui comunque in qualche modo nelle vesti del ministro, in questo caso, ma nel ministero Toto, cerca di portare avanti, e cerca di portare avanti sotto vari aspetti, no? Questo del coinvolgimento delle famiglie, dell'autorità, dell'autorevolezza dei docenti. Queste sono tutte come dire affermazioni che fanno, che rientrano nel calderone della propaganda, secondo me. E poi vabbè, però dimmi, scusami, che vedevo che no, in realtà ero un po' stizzito, perché prima l'altra redattrice mi ha tolto un quiz che vi volevo fare, perché io volevo dire che davanti a me c'ho sul telefono un'immagine di 3-4 bambine che esultano, e un bambino che esulta con lo zaino in spalla, che probabilmente stanno uscendo da scuola, non lo so, e quindi un'immagine molto gioiosa. E poi niente, il titolo è Legge Valditara, vittoria storica per famiglie, ora osservatorio su libertà educativa e stop Carrera alias, e niente, vi volevo chiedere secondo voi da dove proveniva questa
0: immagine. Io lo so, l'ho vista l'immagine dal sito di Pro Vita e Famiglia.
2: Esatto.
1: Sì, però io
0: Pro Vita e Famiglia, che non contenta, vuole appunto un osservatorio che vigili che tutto funzioni come loro hanno stabilito.
1: No, esatto, perché c'è questo da dire, che poi a cascata, rispetto, in immediata successione rispetto all'approvazione di questo dispositivo, sono partite le dichiarazioni per cui Pro Vita e Famiglia per bocca di Fratelli d'Italia ha rivendicato a questo punto l'abolizione della carriera alias, l'istituzione

0: prendersi la briga di fare quel tipo di discorso, no? Lo sappiamo bene, certo, quello che succede nelle scuole, come a fronte di tutta una serie di situazioni tanti e tante docenti rinuncino perché c'è paura, c'è intimidazione all'interno dei collegi dei docenti da parte dei dirigenti e così via dicendo. E poi appunto non solamente a livello, diciamo così, nazionale, l'istituzione dell'Osservatorio sulla libertà educativa, il contrasto alla carriera alias, ma anche a Roma la richiesta di abolire tutta quanta una serie di corsi che sono patrocinati dal Comune di Roma, in particolar modo i corsi, il piano formativo, il contrasto delle disuguaglianze, che diciamo è una richiesta che proviene da Fratelli d'Italia Roma e che va a colpire un piano formativo che su queste tematiche è invece dedicato al personale docente della scuola, che non si capisce, sì, che c'entri.
1: È in particolare il modulo Decostruire gli stereotipi di genere, quindi evidentemente per Fratelli d'Italia non esiste gli stereotipi di genere. È strano perché quando io li vedo mi sembrano proprio
0: molto evidenti, sì, molto molto evidenti, ma sulla base del fatto che gli stereotipi di genere non esistono e non c'è neanche possibilità per i docenti e le docenti eventualmente di formarsi da maggiorenni e eventuali eroganti un consenso informato personale, di formarsi su queste tematiche, insomma, no? Perché anche questo viene sentito come un qualcosa da cui è necessario tutelare i ragazzi e le ragazze.
2: Io non so se sei d'accordo, ma siccome sono le 5 probabilmente ci dovremmo collegare con la seconda.
0: Ci stai dicendo che abbiamo parlato
2: corrispondenza,
0: troppo.
2: Forse un pochettino, però era giusto perché comunque il tema lo richiedeva.
1: Siamo arrivati all'approvazione, lo sapevamo perché la maggioranza
2: c'è stato un passaggio al Senato poi
1: super compatta su questo, anche perché l'abbiamo ripetuto tante volte da questi microfoni e vi invitiamo a sentire un intervento di ieri di Massimo Priaro più complessivo su queste tematiche, perché sabato prossimo c'è pure la manifestazione di Pro Vita e Famiglia contro l'aborto, lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa e insomma bisognerà continuare a trovare il modo di contrapporsi, dicevo appunto l'anno passata senza colpo ferire, perché sostanzialmente queste organizzazioni che vengono dal tradizionalismo cattolico e che sono per la vita non si sa di chi, per la morte di parecchia gente, sono dentro la maggioranza e dentro il governo, Roccella, Lorenzo Fontana, Pillon, Alfredo Mantovano, sono tanti, eccetera. Quindi era evidente che sarebbe passato. Bisognerà vedere come sopravvivere anche a questo nella scuola pubblica.
2: Eh sì, anche qui mi ha anticipato, perché io quello che volevo dire poi è che questi signori hanno lanciato questo corteo nazionale per il 13 giugno a Roma, però allo stesso tempo direi che forse è più importante rilanciare un altro appuntamento che ci sarà sabato, cioè un appuntamento che partirà alle ore 15 da Colosseo, che comunque è un appuntamento, una manifestazione che va contro lo slogan Fuck Immigration, perché contemporaneamente in questa bellissima giornata di sabato ci sarà anche il corteo nazionale dei nazisti promotori della rimigrazione.
1: E quindi ci sarà anche il congresso fondativo di Futuro Nazionale, cioè il partito di Varnacci, che sta vicino anche geograficamente al perché penso che debbano fare un po' dentro e fuori.
0: Vabbè, in tutto questo noi vi invitiamo sì a andare alle visite guidate a sostegno di Radio Onda Rossa.
1: Quelle sono il giorno dopo.
0: Ah, la domenica, grazie al cielo.
1: Mentre il sabato c'è la manifestazione antifascista alle 15.
2: A Colosseo, esattamente.
1: E quindi vi facciamo ascoltare pochi istanti di musica e torniamo con un altro argomento.

0: per sanzionarla, insomma, per avviare il procedimento disciplinare alla seduta, insomma, che è durata ben più di una normale seduta, in cui insomma si è convenuto che comunque era una sciocchezza, che comunque esiste, insomma, è ancora l'articolo 21 della Costituzione, insomma, è in vigore, non è stato ancora cancellato, quindi insomma si può manifestare apertamente il proprio pensiero, e invece poi dopo un bel lasso di tempo è arrivata questa sanzione, che per carità è una sanzione della censura, e però è come una doccia fredda, cioè noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un clima, assistiamo nell'ultimo periodo a questo clima decisamente oppressivo, no? Dove il dissenso viene costantemente criminalizzato. Noi siamo dipendenti pubblici e sono sottoposti a questo codice di comportamento, per cui non dobbiamo mai ledere la figura dell'amministrazione pubblica.
1: Però in questo caso veramente non c'entra nulla, perché non è che questa docente ha parlato di scuola.
0: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione, ed è questo il gioco, e soprattutto il problema è quanto, no, siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi docenti e noi cittadini siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo.
1: Da questi microfoni abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, ma non soltanto, insomma, non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da Cuba ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti. E fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca, in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche, lei parla appunto dei poliziotti, ma nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
2: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico. Ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
0: Allora sì, esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa sega di un Instagram o di Facebook, e quindi di come noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. E è più credibile, anche qui, è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente si ha un inasprimento sia delle pene da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
1: sì, certo, anche perché lo ricordiamo
0: l'intenzione.
1: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio
0: stato WhatsApp.
1: E quindi cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè o comunque siamo sotto, cioè non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
0: Esattamente, esattamente questo. E quello, insomma, la sanzione arriva, secondo la dirigente, per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che, secondo la dirigente, avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora il nostro codice deontologico, comportamentale, ci dice che non dobbiamo offendere né l'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi, insomma, che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
1: No, mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
0: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il turpiloquio, cioè capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma siamo ad arrivare a parlarvi proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, e quindi si va a sanzionare, no, non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde. E l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce a il nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo...
1: Mi sa che abbiamo perso la corrispondenza. Forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cub sur Torino. Non so se volevi, insomma, arrivare a conclusione di questo, di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente insomma, farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo essere insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
0: E meno male, speriamo poi di avere buone notizie sulla collega. Intanto porta, insomma, la solidarietà di questa radio.
1: Grazie mille, grazie a tutte voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: chi meglio delle Bikini Kill esprime la rabbia? Quasi nessuno, e quindi questa mi è venuta in mente.
1: E noi ti ringraziamo. Guarda, io ascoltando la corrispondenza che abbiamo appena avuto con la compagna del CUB Torino, che ci parlava appunto di questo caso di una professoressa di Torino sanzionata con un richiamo, il più alto richiamo disciplinare che può dare un dirigente per uno stato WhatsApp, quindi per un qualcosa diciamo di strettamente privato, mi viene anche da pensare a un altro episodio, un episodio che in realtà risale a un paio di settimane fa, e siamo sempre lì nella parte nord dell'Italia, cioè siamo a Parma in questo caso, e forse diciamo ve ne ricorderete perché è una notizia che è uscita anche su diversi giornali, diverse testate nazionali. Per esempio io qui davanti ho un articolo del Corriere della Sera in cui intervista Valditara a tal proposito, e si parla di diciamo una cosiddetta aggressione, sicuramente situazione problematica tra un docente, anzi due docenti in questo caso di Parma, e dei ragazzi di una scuola in cui insegnavano all'esterno della scuola. Questo è quantomeno ho capito riguardo al luogo in cui tutto questo è avvenuto. E tutta la querelle che poi è montata mediaticamente è stata dovuta al fatto che questi docenti hanno deciso di non querelare, di non quindi presentare una denuncia nei confronti di questi ragazzi. E quindi quando Valditara o il ministero che rappresenta non riesce ad arrivare direttamente, quindi con delle sanzioni esemplari esattamente, arriva con il loro punto, cioè con il loro dito puntato verso di te, giudicante e paternalista, perché in questo caso diciamo quantomeno i docenti hanno subito una si può dire ramanzina da parte di Valditara, perché
0: ovviamente a mezzo stampa,
1: non
2: personalmente, quindi
1: assolutamente nel frattempo che io litigo con il telefono, l'articolo che vi citavo prima dell'intervista a Valditara, diciamo tra virgolette, Valditara che cosa dice? Il professore aggredito sbaglia a non denunciare, questo non è educare, perché diciamo è anche compito suo in quanto ministro spiegare come bisogna educare in tutta Italia, in tutte le condizioni possibili immaginabili.
2: Cioè lui educa docenti e studenti tutto, contemporaneamente.
1: Tutto, perché l'educazione comunque ha un suo crisma, nel senso tu devi seguire delle regole che valgono per tutti i casi possibili immaginabili, quelli che dice Valditara, e stai a posto così. Ma lui che cosa dice anche? Con questo governo l'epoca del giustificazionismo è finita. Se un docente viene aggredito non ci può più essere comprensione. Le norme ci sono e vanno applicate. Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità. Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di un'aggressione, che ha voluto accettare il loro linguaggio tra virgolette e che aggiunge di non voler rinunciare, non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. Sto signore poi continua a utilizzare autorità e autorevolezza come se fossero dei sinonimi, senza
2: sì, ma questo da subito.
0: Autorevolezza che invece con consenso informato va bene,
1: esatto,
0: intaccare.
1: No, ma io sto signore, da questo punto di vista, queste due parole proprio lo mandano in crisi. Non credo che abbia capito bene la
2: differenza. Sì, ma se non ricordo male, è proprio dall'inizio che lui ha questa confusione lessicale. Diciamo.
1: Sì, ma diciamo quello che mi preme anche sottolineare, e poi se volete aggiungere qualcosa fate pure, perché da questa voce è finito, è che comunque non è che stiamo parlando di diciamo un episodio che è rimasto tra virgolette inosservato, o comunque non ci sono state delle conseguenze all'interno del percorso scolastico di questi ragazzi. Poi si può discutere su questo, io penso che per discuterne bisognerebbe conoscere la situazione, bisognerebbe conoscere i ragazzi, bisognerebbe conoscere la loro storia, però comunque un dato di fatto è che sti ragazzi hanno subito una sospensione a 30 giorni, quindi la più alta che si può avere, credo.
2: Che significa, no, credo, automaticamente la bocciatura.
0: Esatto. Ho scoperto che si possono avere anche più alte per una scuola che ho presente, dove si danno sospensioni anche di 3 mesi.
2: Di 3 mesi?
0: Sì, ma a ripetizione, fra l'altro, di un istituto professionale in Toscana. dove sostanzialmente viene usata questa metodologia per
2: tenere gli studenti lontano dalla scuola,
0: per dire alcune persone smette di frequentare questa scuola,
1: certo.
0: Ma detto questo, 30 giorni sono tanti.
1: Sì, ma infatti c'è stata proprio questo tipo di dichiarazione: 30 giorni e bocciatura annessa. Quindi diciamo, comunque, di nuovo, se ne potrebbe discutere del valore educativo di questo. Comunque io penso che se ne potrebbe discutere quando conosci bene veramente la situazione, ma una posizione è stata presa da parte della scuola. Però al signore lì presente non sta bene, perché lui vorrebbe un rincaro della dose, vorrebbe che questa cosa finisse nel penale. E quindi su questo non so se...
0: Il problema è proprio questo, cioè non è neanche un rincaro della dose, non ha detto no, ce ne volevano 60 di giorni di sospensione, ha detto bisogna passare all'autorità giudiziaria. Questi, io non so perché questi due docenti hanno deciso di non denunciare, perché non li conosco, non ci ho parlato, però mi farei molto scrupolo anch'io a denunciare uno studente o una studente, perché credo che il ruolo della scuola non sia quello di adire all'autorità giudiziaria, ma sia quello di spiegare ai ragazzi e alle ragazze se hanno dei comportamenti che riteniamo scorretti, perché sono scorretti.
2: Sì, tra l'altro credo che il docente in questione abbia fatto una dichiarazione in questo senso, cioè ha detto questi sono reati che si perseguono a querela di parte, per cui voi ci mettete nelle condizioni di dover denunciare e ci chiedete di denunciare, ma se voi ritenete che sia un reato, fatelo procedere d'ufficio, perché dovete chiedere a noi e dovete, diciamo, in qualche modo metterci mediaticamente

0: giudiziaria come di un rifiuto alla violenza per risolvere le controversie all'interno della scuola, che è il contesto educativo per eccellenza. Sinceramente questo mi sembra
1: comunque
0: strano.
1: A me sembra che ogni volta che a scuola, e purtroppo succede molto spesso oramai, si chiama la polizia, i carabinieri, si ricorre all'autorità giudiziaria, sia sostanzialmente una sconfitta alla scuola, perché quando si passa dal piano educativo al piano repressivo attraverso l'autorità giudiziaria, vuol dire che non sei riuscito a fare quel lavoro e cercavi di fare.
0: Senti, questo è quello che eravamo stati abituati a pensare, quello diciamo rispetto a cui ci siamo orientati nella nostra formazione, però evidentemente quello che ci ha letto il nostro collega redattore, compagno redattore, il fatto che quell'atteggiamento è una banalizzazione rispetto a un atteggiamento educativo, perché questo ha dichiarato Valditara, ed è un accettare il linguaggio degli studenti e della violenza, sembra essere diventato un altro caso.

0: settimana, dal 12 al 14 di giugno ci sarà l'AC Meeting 2016. Trovate una corrispondenza proprio di stamattina che vi spiega cos'è l'AC Meeting. Questa è la ventesima o qualcosa del genere edizione. Quest'anno è al CSA Next Emerson di Firenze. Un programma come sempre molto interessante, non c'entrerò, nel senso che potete ascoltare la corrispondenza di questa mattina, ma tra le varie opportunità per chi fosse a Firenze, fosse nei pressi o magari ci volesse andare, sabato pomeriggio alle 15 kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. I pappagalli stocastici stanno invadendo le scuole italiane. Ovviamente si sta parlando di intelligenza artificiale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le sue linee guida per l'introduzione di un'intelligenza artificiale antropocentrica, sicura, affidabile, etica, responsabile. È un virgolettato con un SIC dopo. Così anche tra insegnanti e studenti si diffonde e cresce la paura di perdersi qualcosa, tra docenti per non apparire retrogradi e non permettere a studenti di prepararsi al lavoro e tra studenti per non rischiare di essere esclusi. Questa è una citazione. Con l'illusione di semplificare il lavoro dei docenti e migliorare l'apprendimento degli studenti, le scuole stanno già adottando l'uso di strumenti di intelligenza artificiale proprietari e promuovendo una formazione tecnoentusiasta. Oltre a evidenziare come l'adesione acritica alle agende commerciali delle grandi aziende tecnologiche, come per esempio è successo con le risorse PNRR, possa produrre ulteriori danni poi difficilmente reparabili, proviamo insieme a dotarci di qualche strumento, il kit di autodifesa appunto, per evitare di subire passivamente tutto questo e affrontare con più consapevolezza questa ulteriore pressione. E quindi oltre a tutto il resto, all'AC Meeting di quest'anno c'è questo laboratorio sabato 13 che mi sembra parecchio interessante. Torneremo a parlarne, ma intanto ve lo volevamo segnalare come opportunità.
1: Come unica nota positiva della giornata.
2: Se uno non ci avesse niente da fare sabato 13, abbiamo detto, c'è una quantità di roba sabato 13 che probabilmente, non lo so, vabbè, manca a Manhattan a mezzogiorno.
0: Noi andiamo alla manifestazione. Poi vedremo, ecco.
2: Anche per motivi logistici, diciamo, che è un po' lontano.
0: No, è un po' lontano, però appunto le persone si muovono, sì, esatto. E non solo, ma questa trasmissione può essere ascoltata in streaming anche da Firenze, ma soprattutto può essere ascoltata da Radio Wombat, perché Radio Wombat, salutiamo i compagni e le compagne, ci mandano in replica il giovedì.
2: Esattamente, un saluto a tutte le regioni che ci ascoltano, direi a questo punto.
0: Tutte le regioni.
1: Una cosa tipo giochi senza frontiere.
0: Umane e non umane, come dire, terrestri e non terrestri.
2: Esatto. Mille mila.
0: C'è un altro appuntamento che vi volevo dire sabato, dopo che siamo stati.
1: Dopo la manifestazione.
0: Dopo la manifestazione, sì. Ci sono tante cose, ma io voglio segnalarvi questa. A Strike si festeggia l'apertura di una stanza per sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning, che mi sembra, come dire, l'altra faccia del consenso,
1: sì.
0: Informato, dalle 18:30, una cena benefit vegana, tutto questo a Strike in via Umberto Partini 21.
2: Anche qui tocca gli del permesso. E va bene, che dite ragazzi?
1: Niente, sono le 17:44 e 53, quindi quasi le 17:45.
2: Vogliamo
1: tergiversare
2: fino a 45.
1: Ma guarda,
0: sono scoccato.
1: È 45 in questo secondo, è martedì 9 giugno, primo giorno effettivo di vacanze, e con questo forse possiamo dare appuntamento a chi ci ascolta martedì prossimo.
2: Vi saluto e vi ringrazio.
0: Che è il 16, ma intanto vi rimandiamo una canzone e un paio di spottini per ricordarvi anche cosa fare domenica.

arriva la sera. Su una bella e malandata Europa multiculturale. Su un altro bar che cambia gestione. Su un altro eroe da dimenticare.

0: eccoci in versione sabato pomeriggio.
1: Ci sei?
0: Ci sono, io per esserci ci sono, sì.
1: Mi sento molto basso.
0: Capisco che questi studi così vasti non riesci a vedermi dall'altro lato del tavolo, siamo lontani. Ci vorrebbe il binocolo da teatro.
1: Probabilmente, sì.

0: Ebbene, abbiamo appena scoperto che non funziona il lettore CD, eh?
1: Non funziona il lettore CD, e pazienza, faremo a meno, ne sono molte le risorse che abbiamo a disposizione per andare avanti la nostra trasmissione, che oggi più che altre volte, diciamo, navighiamo senza strumenti di bordo, andiamo alla giornata, ma insomma, e non ci manca la musica. Un sabato pomeriggio molto intenso in questa città che purtroppo vede ospitare e due manifestazioni portate avanti da quelli che sposano le idee di quella gente che cent'anni fa ha portato miseria, distruzione e lutto.
0: Esatto,
1: in tre quarti del mondo non sono bastati 20, 20, 50 milioni di morti, di cui una decina di milioni di morti, su numeri incredibili, nelle camere a gas, ebrei, omosessuali, comunisti e diversi come e quanti altri sul campo di battaglia, altri nelle città, nelle campagne per la miseria, la fame e quanto altro, e si trova comunque qualche stronzo che ripercorre e vorrebbe ripercorrere queste strade, e una parte di loro sfilerà a partire dalle 15 da Piazza della Libertà nel quartiere Prati, oltre Tevere per fortuna, e andranno verso Cola di Rienzo, Piazza Risorgimento, e poi ci stanno questi altri simpaticoni di provita, fra xenofobi, fascisti, assassini anche loro, insomma, che invece si muovono per il centro di Roma.
0: Non si sa quale vita.
1: Esatto, andando verso Piazza San Giovanni, e due cortei.
0: Poi c'è quella di Vannacci, eh?
1: Che
0: sta comunque sempre oltre te.
1: Sì, perché credo che poi alla fine questo corteo sulla rimigrazione si concluderà all'Auditorium della Conciliazione, segniamoci questo nome, evidentemente gli hanno dato questa platea per sparare le loro stronzate a futuro nazionale, e dall'altra parte i due cortei, compagni e compagni, quelli appunto che non lottano per la legge ma per la giustizia, perché l'umanità è una sola e non ci sono razze, e che ognuno sia libero di amare chi vuole, e tutto quello per cui combattiamo da una vita intera, eh? Noi siamo qui a mettere musica, si mangia.
0: Diciamo i concentramenti dei compagni, no? Alle sì. 15 a, quindi fra pochissimo al Colosseo.
1: Sì, più che al Colosseo partono da Piazza Corrado Ricci, poi saliranno su al Colosseo e si andrà verso...
0: Qual è Piazza Corrado Ricci?
1: Piazza Corrado Ricci è quella che sta a metà di... dove finisce via Cavour. Quindi a metà,
0: a metà dei fori imperiali.
1: Dei fori imperiali salgono su per il Colosseo e si dirigono verso via dello Statuto. Un altro corteo parte invece qua vicino a noi, a Piazza del Verano, e si andrà a terminare, penso, al Policlinico.
0: No, penso più avanti alla a Porta Pia, al Ministero dei Trasporti.
1: Benissimo, se arriveranno notizie le rimanderemo, vedremo un po' di fare qualche corrispondenza, intanto noi ci ascoltiamo la nostra musichetta. Ecco, grazie alle cronache dei giornali, una trasmissione come la nostra, insomma, che si forma di ora in ora, e ci hanno ricordato che sono 30 anni dalla morte di Ella Fitzgerald, e quindi noi Ella Fitzgerald è uno spazio che lo dedichiamo questo pomeriggio.
0: Cominciamo con una delle sue prime prove registrate, a Tisket, a Tesket.

0: no. No, no, no, no, just a little yellow basket.
1: Straordinaria la carriera di Ella Fitzgerald, è ancora straordinaria se andiamo a capire, a vedere qual è stata poi la sua vita, la sua infanzia, perché lei nasce nel 1918, presto la madre si separerà dal padre, la porterà a New York, in un'altra città, si metterà insieme a un altro uomo, però poi la madre muore presto, muore nel 1932 per un infarto e lei viene abbandonata dal patrigno, trova rifugio presso una zia materna, ma pure lì comunque lei vive vagabonda in mezzo alla strada fino a quando non viene arrestata perché non frequentava la scuola, è messa in un riformatorio, l'Orpham Asylum, e in questo riformatorio poi scapperà nel 1934 a 16 anni e continuerà a vivere per strada fino a quando non troverà il suo mondo nella musica e regalerà all'umanità intera le sue canzoni, la sua voce straordinaria.
2: Andiamoci a sentire un altro pezzo dai suoi Early Years, questa è Undecided.

La sorte la porta a partecipare a uno dei concorsi per dilettanti che si tenevano all'Apollo Theater, siamo nel novembre del 1934, e poi una competizione analoga nel febbraio del 35, e non senza fatica e sudore si apre la strada per diventare una female singer e nell'orchestra di Chic Webb, il batterista che gli farà da padre. Quella era un'orchestra che suonava a distanza da Savoy Ballroom, e lui per lei sarà un tutore e anche una figura, un'autentica figura paterna. Il suo pubblico è quello degli adolescenti, come abbiamo ascoltato nella prima canzone che abbiamo messo, probabilmente la prima registrazione, esatto, che è una filastrocca col double singing e botta e risposta, e sempre in quegli anni. E troviamo questa ode alla gomma da masticare, che ora ci ascoltiamo. Ciu ciu ciu.

0: Come avete ascoltato, una grande orchestra swing questa di Chic Webb, nella quale si canta Ella Fitzgerald, e lei è inesauribile, come tutti i geni non si ferma mai, è sempre pronta alla sperimentazione, al lavoro, allo studio, imparerà centinaia di canzoni, sarà a suo agio nel book song, nel songbook che in quegli anni appunto trascriveva le centinaia di canzoni afroamericane. Morto Chic Webb, sarà lei a condurre l'orchestra per un paio d'anni, ma non si fermerà lì, appunto, e la sua popolarità diventa sempre più forte, va a cantare quei Delta Rhythm Boys, suona insieme a Louis Jordan e comincia già nel 1936, questa è una cosa straordinaria, a rompere il linguaggio, la gabbia del linguaggio swing, a compiere un po' quello stesso procedimento che abbiamo visto fare spesso, insomma, dai grandi del jazz come John Coltrane, Miles Davis e qua Sonny Rollins e quanti altri, che si sentivano ingabbiati da schemi che in fondo non gli appartenevano e cercavano una certa libertà nella loro musica, fare musica in maniera diversa. E sono in quegli anni, siamo nel 1937, quando viene incisa questa canzone, che non so se abbiamo a disposizione.
1: Quale dici?
0: L'hai trovata, The Dipsy Doodle.
1: No, purtroppo
0: non ce l'abbiamo, no. Segnatela, magari ve la trovate, forse riusciamo a trovarla anche noi da qui alla fine della trasmissione. E quindi la strada per unirsi ai Booper è breve, e fare della sua canzone uno strumento musicale come quegli strumenti che i Booper agitavano sul palco. Il passo è breve e di grandissimo successo.
1: Ci andiamo a sentire sempre dai primi anni, Strictly From Dixie.

0: Close Noon dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti: 06 49 17 50 il numero di telefono, www.ondarossa.info il nostro sito, dove potete trovare tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e anche trovare il modo semplice per contribuire al funzionamento di questa straordinaria Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
0: Esattamente. E stiamo in compagnia della Fitzgerald, abbiamo ascoltato questo brano meraviglioso. Lei è amica di Dizzy Gillespie, sposerà Ray Brown, con il quale sarà sposata per 6 anni, dal 47 al 1953. Tutto questo, e questo è

0: un esempio straordinario di quello che stavamo dicendo, di come trasforma la sua voce, come trasformerà la musica per le cantanti, i cantanti Ella Fitzgerald. Siamo nel 1945, 2 anni dopo escono 2 gioielli, Let It Be Good e How High the Moon. E noi almeno uno di questi, Spider, ce lo andiamo ad ascoltare,
1: anche
0: vero?
1: Tutte due, se vuoi.
0: Anche tutte e due nell'immenso database di Blues Night, questo e altro. Con quale cominciamo?
1: Let It Be Good.
0: Let It Be Good.
1: Sì.

0: Inutile dire che dopo questi due brani lei è ormai considerata straordinaria vocalist bop. Hanno la fortuna di incontrarsi insieme a Norman Gretz, che insomma, diciamo, abile imprenditore, produttore, poi discografico, insomma sarà una fortuna per entrambi proseguire la carriera assieme. Arriviamo nel 1950, quando si aprono nuove prospettive per diverse cose, insomma già la vita comincia a essere anche migliore, no? Anche per il popolo afroamericano, e nasce l'LP, quindi la possibilità di incidere più brani su un unico disco. C'è il rock and roll, il rhythm and blues, i giovani vanno da una parte, gli anziani vanno dall'altra, e lì è lei con la sua straordinaria capacità riesce a prendere tutto lo spettro della musica di quegli anni, così come comincia a interpretare i brani dei grandi autori, dei grandi musicisti, brani che dopo che li avrà fatti prendendoli
1: da... Aspetta, sì, prima sì. Ci sentiamo How High Is the Moon, eh?
0: Ah certo, questo ci manca, è uno anche dei quei brani del 47, e allora sì, ascoltiamo, cioè completiamo.
1: Sì, intanto decidiamo quale mettere.
0: Sì, che son tanti. Dai.
1: Va bene, How High Is the Moon. Ah, dal vivo,
0: Siamo però questi negli anni 60, vero?
1: Nel 1966.
0: Bene.

0: Che bella registrazione siamo andati a trovare, eh?
1: Sì, cui... veramente un bel concerto, fortunato e fortunata chi vi ha assistito. E siamo nel 1966, vero? Quando questo è un brano che ovviamente era registrato già nel 1947, come dicevamo. E insomma, abbiamo detto si aprono tante nuove strade per la musica, e lei insieme al produttore Norman Gress decidono di fare anche delle cover, e questi sono brani che poi risulteranno ben 8 dischi, che pescano a piene mani dal famoso songbook,
0: l'American Songbook,
1: esatto, e sono pezzi dedicati ai più grandi songwriter, da Cole Porter, Duke Ellington, Irving Berlin, Georgia e Ira Gershwin, e insomma, eccetera eccetera. E dopo che lei canterà alla sua maniera questi brani, sarà impossibile comunque altro riproporli in una, non solo alla stessa maniera, anche in una maniera diversa, che però avesse la stessa potenza, stile, forza, musicalità di quella di Ella Fitzgerald. Tanto che un critico musicale britannico, Shipton, e parla di questo set di album dicendo: Ella ha imposto lo standard interpretativo di quel materiale che raramente, forse mai, è stato migliorato. I vocalist, le vocalist non sono più una variante dell'orchestra swing, assurgono al ruolo assoluto di protagonisti, e la scelta di Ella fu parallela a quella di Frank Sinatra. Noi da questa serie di dischi abbiamo scelto, caro,
0: abbiamo scelto,
1: Spider è intento perché è arrivato un fax da
0: sì,
1: da...
0: sì, lo vogliamo dire,
1: sì.
0: In realtà è
1: la piazzale del Verano,
0: la piazzale del Verano, dove l'appuntamento era alle 2:30, per cui un'ora fa, e detto notizie che arrivano che
1: è
0: c'è
1: stracolo.
0: Piazzale del Verano pieno di gente,
1: benissimo, e noi ancora con più gusto ci ascoltiamo la nostra musica. Adesso compagni e compagni affollano quella piazza, e speriamo di doverne ancora andando avanti nel pomeriggio della Onda Rossa.
0: Io direi che ne mandiamo almeno due. Io ho scelto quello da Irving Berlin Songbook, che
1: sì,
0: è Supper Time, e poi come non soffermarci.
1: Supper Time sarebbe l'ora di cena, no?
0: Eh sì, Supper. E poi anche The George Ira Gershwin, ma poi dopo.
1: Dai.

0: Radio Onda Rossa, Blues Noon, stiamo parlando di Ella Fitzgerald.
1: Nell'epoca di cui stiamo parlando lei era già Lady Time. Lady Time perché è lo straordinario senso del tempo, della musicale, nel seguirlo e nel dettarlo, insomma, è uno presto riconosciuta come una regina in questo campo. Continua a parlarne il critico Shipton, dicendo come si poteva continuare a interpretare standard a un simile livello mantenendo tratti della propria personalità e come si sarebbe potuta raggiungere una compenetrazione con il significato dei testi pari a quella di Ella, e personalizzandoli senza copiare il suo approccio era diventato impossibile, gli standard erano talmente alti che molti rinunceranno a eseguire queste canzoni. Sempre dalla Songbook Writers,
0: Complete Songbook di George Ira Gershwin, e ce ne va a sentire Foggy Day.

0: 15:36, ci sono una decina di minuti.
1: Come passa il tempo quando si ascolta quando buona musica sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ci incensiamo da soli, altrimenti non lo fa nessuno, si tocca per forza farlo a noi. E parlando di Ella Fitzgerald, alla fine vuoi o non vuoi arrivi a Louis Armstrong, ed eccolo qua che Norman Gretz, il produttore discografico appunto di Ella Fitzgerald, li mette insieme, usciranno 3 album meravigliosi ovviamente, e Ella and Louis nel 1956, Ella and Louis Again nel 1957 e quindi Porgy and Bess. E cominciamo da là, cominciamo dal primo. Che cosa?
0: Non so se il primo.
1: Stiamo pescando fra decine di brani.
0: Io più che altro, visto che abbiamo messo Foggy Day in London Town, adesso
1: The Gershwin.

Nel 1956 Louis Armstrong ha 55 anni, targato 1901, mentre lei ce n'ha 38, ma ad unirli è questo feeling naturale per la musica, questa spontaneità che hanno nel suonare, nel cantare, nell'improvvisare, cosa che possiamo ascoltare nel loro album, mentre ascoltiamo un po' meno, quando, forse per niente, quando si dedicano a Porgy and Bess, l'opera dei fratelli Gershwin, dove sono un po' più posati, e come non sentirci Summertime a questo punto, da quest'opera.

0: fra ella e Louis Armstrong c'è qualcosa di profondo che li unisce, e ne parla la critica e grande scrittrice americana Margot Jefferson, che chi naviga su queste frequenze immaginiamo che conosca, e per chi non avesse mai sentito parlare, ecco, posso dire che Negroland è un libro che vale assolutamente la pena di leggere, e ne parla di loro due, Margot Jefferson, nel libro Il sistema nervoso in costruzione, e dice: Ella Fitzgerald suda in TV, nelle sale da concerto, nei nightclub, come Louis Armstrong, usa un fazzoletto bianco. Lui si asciuga il sudore con vigore e con orgoglio, lei se lo tampona con rapidità, quasi con delicatezza. Continua Jefferson: il secondo capitolo iniziava riflettendo sulla faccia sudata del pianista Bud Powell nella foto di copertina di un disco, e in pagine che sono di una acuminata profondità ricostruisce l'infanzia drammatica di Ella, lei che anche quando fa lo swing, lo scat e vola, il sudore minaccia di riportarla fra le fauci della classe operaia femminile nera che fatica. In My People, se il disco di il brano di Duke Ellington nel 1963, lui narrava con orgoglio che la ricchezza degli Stati Uniti era basata sul sudore e lo sfruttamento del popolo americano. E Margot Jefferson conclude il capitolo dedicato ad Ella in questo libro, Il sistema nervoso in costruzione, e dicendo, con parole che possiamo anche appunto traslare a Louis Armstrong e a tanti altri jazzisti e jazziste, dice: Ella Fitzgerald, per essere bella hai faticato, la tua diaforesi te la sei guadagnata giorno per giorno, sera dopo sera, prova dopo prova, tour dopo tour, e per tutto il tempo la gente avrebbe dovuto implorare per l'elisir del tuo sudore. Io lo faccio, supplico di averlo. Ti sei fatta strada fino al centro della cultura americana, ti sei fatta la tua lingua musicale, hai trasformato le fauci del lavoro fisico femminile nel paese delle meraviglie dell'arte femminile nera. Un sudore ineliminabile come il perturbante del corpo nero che la società schiavista e razzista, per una società schiavista e razzista. Grazie Ella, e anche noi ci associamo a queste parole e a questi ringraziamenti, e ci ascoltiamo un altro brano.
1: Questa l'ultimo volta brano
0: lo prendiamo da un disco suonato insieme a Count Basie, vero?
1: Sì, abbiamo, del 66.
0: Siamo nel 66, un disco con l'orchestra di Count Basie, con gli arrangiamenti di Quincy Jones, che poi verrà ripubblicato anche più recentemente nel 1997 con il titolo On the Sunny Side of the Street, e noi penso che questo ci andiamo ad ascoltare, sì. Nonostante questo sia un pezzo targato Louis Armstrong, come tutti conosciamo, ce lo ascoltiamo però giustamente in questa versione Ella Fitzgerald, Count Basie.

0: On the Sunny Side of the Street. Noi dobbiamo chiudere, perché a proposito di street, ci sta qualcosa in strada oggi.
1: Esattamente, vediamo di avere qualche notizia nelle prossime ore durante il lungo palinsesto pomeridiano che adesso andrà a elencare il presidente.
0: No, prima ci sentiamo Nina Simone.
1: Hai ragione. E poi.

0: Dunque, volevi sapere il palinsesto di oggi, eh?
1: Sì.
0: Dopo di noi la conduzione a quella delle trasmissioni musicali, dovremmo cercargli un nome, eh?
1: Questi duetti di trasmissioni musicali che occupano il sabato pomeriggio, eh?
0: Eh sì, oggi è la volta di Black Cat, che ancora però non c'è, e di Split.
1: Split assicuriamo la presenza, perché lo stiamo vedendo, e qui insieme a noi che critica i nostri brani, insomma, che pizza.
0: ma noi gli vogliamo bene lo stesso.
1: E vabbè, così che devi fare.
0: Alle 18 Salpinas, ancora jazz e noccioline. Alle 19.30 Disaccordo, e poi alle 21 Musica Macchina e Rotation fino alle 4
1: fino a domenica mattina. Insomma, insieme alle frequenze di Radio Onda Rossa non siete mai sole, non siete mai soli.
0: Noi invece salutiamo tutti, tutte e tutto.
1: Salutiamo in particolare chi non gode della propria libertà, siamo contro il carcere e la società che ne ha bisogno, noi tutte e tutti, così come lo è Radio Onda Rossa.

0: Non ti preoccupare.
1: Però diciamo, per chi volesse raggiungerlo, stiamo subito dopo aver superato la metro Colosseo, prima di Largo Corradorici, avviandosi, il percorso sarà via Cavour, risalendo fino a Piazza delle Esquisito per poi terminare a Piazza Vittorio. Si è aperto ovviamente con grossa folla di turisti, si è fermata comunque ad ascoltare le parole, o comunque se ne si è fermata ad ascoltare, era impossibile non vederci per le tante bandiere, diverse bandiere di partito, però anche l'apertura è fatta da un furgoncino con la musica e con anche bandiere palestinesi, bandiere che richiamano, diverse bandiere palestinesi, diciamo, un po' che richiamano la presenza dei centri sociali. Un corteo insomma, che vede, nonostante il caso, la presenza di tanti giovani ben determinati a rimandare al mittente la proposta appunto di espulsione, di immigrazione, ma anche allargandosi e ponendo la propria vicinanza a quelle che sono le tematiche appunto dell'antifascismo in prima della resistenza. Ti passo un altro redattore della radio, magari vuole aggiungere qualcosa in più, però poi ci sentiamo più tardi.
2: Grazie.
0: Okay.
3: Pronto?
2: Sì, ciao.
3: Eccoci, allora, niente, non so quanto sia da aggiungere a quello che è stato detto finora, forse qualche informazione pratica, nel senso che ad onta di quelli che sono di solito gli orari capitolini, il corteo è partito pressoché in orario, per cui sì, sta ascoltando adesso e vuole raggiungerlo, sappia che siamo già arrivati a Via Cavour e poi da lì il corteo si strada in salita fino all'Esquilino e a Piazza Vittorio. Del resto la giornata come dire, è piuttosto caotica, ma l'abbiamo raccontata più volte nel corso di questa settimana. Però ecco, detto questo, non posso far altro anch'io che sottolineare una piazza molto carica, molto allegra, tanta gente nonostante il sole, e c'è ancora in tempo per arrivare, chiaramente.
2: E quindi dunque questo è un invito a chiunque voglia di arrivare in quel di Via Cavour. Il corteo si sta snodando, quindi arriverà fino a Via dello Statuto, vero, se non sbaglio?
3: Sì, all'imbocco di Piazza Vittorio, diciamo, dove un tempo c'era Massa, per capirci.
2: Ok, benissimo. E allora, bene, noi rimaniamo in attesa di altre comunicazioni, magari più avanti ci racconterete come sta sfilando, quanti siete e quant'altro di interessante da mandare in onda.
3: Un abbraccio a tutti e tutti e a risentirci a più tardi, allora.
2: A dopo. Grazie, a dopo, un abbraccio.

puoi sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera. Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnara. Fiato che cola tra denti a tastiera, tatuaggi di donne che ridono altrove, affilan coltelli quelle signore, sei di bottiglie no.

Si appardano i crocchi sotto le lampare, sguardi affilati che fanno paura, brillano mostri in quelle fessure, storie e leggende del tempo che fu. Dove sia il vero, dov'è la finzione, da certi oratori non si può capire. Parla

Una volta che saremo in territorio nemico, come guerriglieri in agguato alla macchia, faremo una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ora non so voi, ma io, sicuro come l'inferno, non sono sceso dalle Smoky Mountains, non ho attraversato 5.000 miglia d'acqua, non ho combattuto per mezza Sicilia per buttarmi da un aeroplano del cazzo e dare ai nazisti lezioni di umanità. I nazisti non hanno umanità. Ma una parola di avvertimento per gli aspiranti guerrieri. Quando sarete al mio comando, avrete un debito. Un debito con me, personalmente. Ogni uomo sotto il mio comando mi dovrà 100 scalpi di nazisti. E io li voglio, i miei scalpi. E ciascuno di voi mi darà 100 scalpi nazisti, strappati dalla testa di 100 nazisti morti. O ci resterà secco nel farlo.

allora compaiono anche a Fiumicino i frutti di questi ominidi, svastiche scritte naziste. Prima del corteo che ci sarà

0: antifa. Siamo tutti antifa.
1: Naturalmente noi continueremo a collegarci dal corteo Fucker Emigration.
0: Siamo tutti.
1: Andremo anche a sentire le voci dall'altro corteo, quello che sta partendo dal Verano. Organizzato al diritto.

0: Quindi benvenuti sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Allora, regoliamo un po' i volumi. Oggi vi tengono compagnia il compagno B e il compagno P.
0: No, veramente io sarei DJ Catetere.
1: Ah, benissimo. Sì, sì.

antifa. Siamo tutti antifa.

0: E in attesa di collegarci con i due cortei, ci ascoltiamo un po' di musichetta. I primi che abbiamo ascoltato erano Zarco Cuore, poi Disaster e questa scritta negli 83 dagli Avent 70. Erano un attacco al governo di allora di Margaret Thatcher. Naturalmente ci preoccupa moltissimo quello che sta succedendo in tutta Europa, in particolare a Belfast, ma anche poi a Southampton e a Londra, e anche qui in Italia, dove i topi sono riusciti anche recentemente al parco di Tor Tre Teste, hanno fatto capolino.
1: Eh sì, ci vuole la deratizzazione.
0: È quello che pensavo io, bisogna disinfestare.
1: Togliamoceli di torno.
0: Ma sono veramente una simpatica coppia questo sabato di pomeriggio.
1: Molto affiatata.

Vabbè, questa poi la rimettiamo. Io volevo dare una notizia. Si parla di un decreto attuativo che non è arrivato per osservare le regole volute dall'Unione Europea con l'attuazione del regolamento e i protocolli operativi per quanto riguarda i migranti. Screening 2024-1356, controlli preliminari di salute. A questo screening di eventuali vulnerabilità sarà detta la European Union Agency for Asylum, che già opera presso le commissioni asilo delle prefetture mediatori, OIM, quelli dei rimpatri volontari per capirci, che troppo spesso volontari non lo sono affatto, operatori di polizia debitamente formati, in barba insomma ad ogni regola di imparzialità. Gli accertamenti sanitari allo sbarco delle navi ONG saranno a carico della Croce Rossa Italiana, che ricordiamo tra l'altro essere un corpo speciale ausiliario delle forze armate. Si invitano territori a istituire tavoli di vulnerabilità con questura, Croce Rossa, ASL di riferimento anche per eventuali protocolli. Gli spazi per le verifiche sanitarie devono essere istituiti preferibilmente nell'ambito degli uffici DPS. Ricordiamo che all'esito di questo screening, secondo il patto UE per uomini e donne e bambini, o detenzione obbligo di dimora, ancora per nulla chiaro, per 12 settimane per chi fa domanda di asilo, o detenzione in CPR fino a 24 mesi se non oltre, almeno per chi non la fa o fa una domanda che non viene accettata. In ogni caso, altissima probabilità di deportazione nei propri paesi o paesi terzi. Insomma, la remigrazione è già di stato, è già fatta. Insomma, al fine di far figurare il coinvolgimento di soggetti imparziali a fianco di soggetti fidati e collaudati già di casa presso le questure e esercito, è in atto l'arruolamento di figure sanitarie che si facciano strumento di questo meccanismo repressivo totalmente avvocato alle funzioni di polizia, senza alcuna garanzia con esito univoco di detenzione e deportazione. Quindi occhio a tutti quelli che hanno fatto il giuramento di Ippocrate. E si va avanti naturalmente nemmeno a forza di decreti, ma circolari emanate dal Supremo Ministero degli Interni. Questa in particolare era di qualche giorno fa, del 9 di giugno. Ogni promessa è un debito, siccome ci siamo cresciuti la rimetto, ce la vogliamo ascoltare per bene.

0: insieme anche la verità.
1: E oggi ricordiamo YouTube come ricordiamo i lavoratori e le lavoratrici morte in questo paese, sul luogo di lavoro, perché tutta questa mattina quella legislazione non sappiamo dove vuole arrivare, ad avere più schiavi, ad avere più braccia docili, ad avere più cittadini sottomessi. E questa è la verità. È qui che noi organizziamo la parte per impedire al vicente tutte queste trottate. Siamo qui oggi con i nostri compagni e le nostre compagne che siamo anche lontani da quei partiti, dai cosiddetti partiti del centro-sinistra, che per anni hanno governato in questo paese. Avrebbero potuto fare leggi.
2: Sì, ci siamo in diretta dal Verano.
1: Il favore dei lavoratori stranieri, e la verità è che non hanno fatto un cazzo di niente, e quindi è da qua che ripartiamo con la nostra classe insieme a loro per mandare un messaggio chiaro a questo governo. Se i lavoratori e le lavoratrici straniere si rompono i coglioni, questo paese lo bloccano come hanno fatto in autunno, lo bloccano perché non c'è un cazzo di nessuno che prende il loro posto. Lo bloccano e fidatevi che lo faranno.
3: Bravo!
4: Pronto?
3: Pronto, sì, non sentivo più niente prima.
4: Sì, no, ma stavamo ascoltando dalla piazza le voci.
3: Ah, ok.
4: Quindi insomma si sentivano anche molto bene, quindi non ti abbiamo subito chiamato. Allora, cosa ci racconti? Dove siete intanto?
3: Allora, ci troviamo molto vicine al Ministero di Matteo Salvini, al Ministero delle Infrastrutture di Porta Pia, un ministero che abbiamo voluto raggiungere come emblema del fatto che le manifestazioni pro vita e pro remigrazione che in queste ore stanno attraversando le strade della nostra città hanno proprio dentro il governo i propri mandanti, e da questo punto di vista il ministro Salvini ci sembrava esemplificativo per tre motivi principali. Il primo, insomma, come noto sponsor della remigrazione, come insomma chi di fatto ha sdoganato un figuro come Vannacci, che conta il proprio capitale politico sulla remigrazione e su cose come proporre le classi differenziali per i bambini disabili. C'è la questione del sostegno della Lega, i sedicenti movimenti pro vita, sui quali insomma penso sia inutile spendere troppe parole, se non dicendo che questa mattina le donne del Movimento per il diritto all'abitare, studentesse, abitanti dei quartieri popolari, siamo state a Piazza della Repubblica e abbiamo decorato quella piazza attraversata dai pro vita con tutti messaggi sulla libertà di scelta delle donne contro questi soggetti che parlano di pro vita solo quando si tratta di negare il diritto all'aborto, mettere le mani sui consultori e rendere la vita impossibile alle persone queer. E terzo punto, il ministro Salvini ha appena approvato un piano casa che di fatto non prevede una casa popolare, che ha solo ed esclusivo vantaggio di fondi immobiliari nostrani ed esteri, e che in terza battuta propone un DDL spazio scombri che, se varato, permetterà di fare effettuare sfratti entro 15 giorni e che facilita esattamente il meccanismo di rilascio degli immobili anche per nuclei familiari dove ci siano bambini e bambine, persone con disabilità o persone anziane. Anche qua, alla faccia dei pro vita, e qua italiani e stranieri non si guarda in faccia a nessuno, per cui siamo a pochi metri dal ministero di Salvini, ci arriviamo portando una ruspa gigante e un carro armato, e intendiamo dimostrare a Salvini e al governo Meloni tutto il nostro distresso e ovviamente insomma quei nostri figuri che in questi momenti stanno attraversando le strade della nostra città.
4: Va benissimo, ti ringrazio moltissimo. Ti volevo fare una domanda, perché appunto venendo qui in radio io sono passato da Piazza del Verano e ho visto già un nutrito numero di persone. Puoi azzardare già qualche numero?
3: Guarda, sicuramente siamo più di 5.000 persone, la Roma meticcia, la Roma che vive nell'occupazione abitativa nei quartieri popolari, fatta di quelle comunità che sono razzializzate, criminalizzate. Al ministro Salvini hanno risposto in forza, tengo a sottolineare la grande presenza di giovani definiti di cosiddetta seconda generazione, anche se in realtà questo termine per noi non ha alcun senso, che sentono sulla propria pelle tutta la discriminazione e il razzismo schifoso che questi governi i loro, come dire, utili idioti come provvite per l'emigrazione, e ci aggiungiamo anche gli squali di influencer del degrado, non fanno altro che proporre.
4: Eh sì, insomma, va bene. E allora diciamo che appunto vi trovate in questo momento in direzione di Piazzale della Croce Rossa.
3: No, siamo quasi sotto il Ministero di Salvini a Porta Pia, okay. E gli andremo a consegnare in dono la ruspa e il carro armato con la giusta rabbia necessaria.
4: E volevo chiederti quanto ancora rimarrete là, se qualcuno vuole ancora raggiungere il corteo?
3: Ma ancora un po' rimarremo, perché appunto abbiamo impredicato di consegnare i nostri doni a questo ministero. Noi oggi non siamo qui per chiedere alcun incontro, alcun confronto, ma per dire a questo governo e al ministro quanto ci facciano schifo le loro politiche e che noi li respingiamo.
4: Eh sì, hai detto bene, non c'è proprio nulla da dire a questi figuri. Va bene, ti ringrazio di questa corrispondenza, magari ci sentiamo più tardi per qualsiasi cosa, insomma, ci chiamate alla radio.
3: Vi ringrazio e buona lotta, buona giornata di lotta a tutti e a tutti.
4: E grazie a te.
3: Un saluto particolare a chi ci ascolta in condizione di privazione della propria libertà personale. Siamo in piazza anche con voi.
4: Perfetto.

E allora per la musica, quando si sono fatte le 16:44 in questo caldo pomeriggio, sabato pomeriggio del 13 giugno, ci siamo ascoltati i Propagandi che cantavano The Only Good Fascist, i Severi Dead Fascist. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork? E questi sono i mitici, non sapete quanto li amiamo, sono i Chumbawamba, allora direi da capo la loro presa per culo ai nazisti. With

0: E allora ci arriva, insomma, queste notizie che troviamo, siamo molto felici di raccontarvele. La musica dal corteo Remigrazione. Everybody, viva il Duce! Dalle casse del corteo Remigrazione viene sparata a tutto volume la canzone della discoteca Everybody, viva il Duce, che era stata suonata per la prima volta nel febbraio scorso al carnevale di Gorizia. Pochi istanti prima che una signora salutasse il corteo alla finestra con gli attivisti neri che rispondevano agli slogan Duce, Duce. Complimenti.
1: E io aggiungerei me coglioni.
0: Anche sono d'accordo.

0: Russa, sempre in diretta, stiamo seguendo i due cortei.
1: E intanto però appunto, scusa, ti interrompo, però appunto volevo leggere di questo striscione degli antifa romani che sfilano alzando cartelli. Uno di questi cartelli dice: Vannacci, ti puzzano i piedacci. Mi sembrava opportuno ricordarlo.

0: parliamo di qualcuno che oggi poteva andare al mare, invece è voluto andare per forza a San Giovanni. Di chi si tratta?
1: Pensa un po', questi provita, questi che gli piace tanto la famiglia, però la famiglia loro, e poi un certo tipo di famiglia che insomma potete facilmente intuire, insomma, però appunto questa mattina un gruppo di compagne si è ritrovato in Piazza della Repubblica, dove sarebbe iniziata più tardi la manifestazione delle associazioni cosiddette provita. E però questo gruppo ha tappezzato palco e tutta la piazza di adesivi con scritto provita famiglia fuori dalla nostra vita. E insomma ci associamo a questo adesivo.
0: Intanto per la musica, questo è un gruppo che dire seminale di più. Grandissimo.

Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4.

0: lets you think.
1: Il mitico Iello Biafra con i suoi Dead Kennedys non poteva di certo mancare. Tra un po' ci stiamo per ricollegare con la piazza, corteo che è già partito, quello organizzato da CGIL Ampi Arci, Comitato Antifascista Romano, hanno aderito anche la rete No Kings, molti centri sociali come la Torre, Acrobax, Esc, Quarticciolo Ribelle, i Cobas, non una di meno. Qualche minuto e ci collegheremo.

Allora ci dicono che il corteo è arrivato davanti alla metro Cavour, si parla di 20.000 persone. Tra qualche secondo andiamo a sentire l'intervento di Acrobax, di uno studente proprio da

0: shit!
1: Hai visto? Ho fatto tutto io per te.
0: L'emigrazione che in tutta Europa stanno provando a far attecchire. Oggi era un tentativo di spostare ancora di più l'asticella a destra con dei personaggi alquanto discutibili, a partire da Marcella di Casa Pound, dal Veneto Fronte Skinhead, da Mannacci, qui in Italia, che cercano sponde del governo neofascista di Giorgia Meloni. Allora 2-3 mila persone, noi lo sappiamo, sono già troppe. 2-3 mila fascisti sono già troppi e non li possiamo tollerare, li dovevamo rispondere. Bene, solo Roma oggi in piazza ha portato 20 mila persone. Oggi Roma in 20 mila, stiamo dicendo che da qui non si passa, non si fa un passo indietro, non riusciranno mai a sfondare e troveranno sempre nelle strade le organizzazioni, le lotte, le persone antifasciste, quella mescolanza meticcia, antinazista, che tutti i giorni dice che è antifascista. Roma è antifascista, fuck remigration!
2: Hanno occupato le scuole, hanno occupato le università e continuiamo a bloccare tutto anche oggi, perché bloccare tutto contro il genocidio in Palestina e contro la guerra vuol dire bloccare tutto anche contro la rimigrazione, perché non è possibile che sia Luca Marcella e quelle altre quattro merde del comitato a decidere chi può stare in Italia e chi no, a decidere come si risolvono i problemi in questo paese. Sappiamo benissimo che se abbiamo le scuole che ci cascano in testa, le università che distruggono il diritto allo studio, le case sfitte, il problema non è l'immigrazione, ma il problema sono i soldi che vengono tolti al welfare, che vengono tolti ai diritti sociali per finanziare la guerra e il genocidio. Per questo, come a settembre e ottobre bloccavamo tutto, blocchiamo tutto anche oggi. Riprendiamoci le strade di questa città, cacciamo quelle merde che se ne stanno chiuse in prati, perché l'antifascismo e l'antirazzismo si danno nei territori, si danno riprendendosi le strade, le scuole, le facoltà e le università. Dai, è tutta! Siamo tutte antirazziste! Siamo tutte antirazziste!

0: E ce l'abbiamo qui sul video, i fasci, che facce da cazzo, mamma mia.
1: Volevo leggere un attimo queste dichiarazioni che hanno fatto da questo corteo di simpatiche persone che dicevano dove sono gli antifascisti, insomma Roma gli ha fatto vedere chi sono gli antifascisti, e poi aggiunge uno, insomma questo figuro che non voglio neanche nominare al megafono: giornalisti e comunisti ci vogliono fermare, eccoci. E però appunto notavamo, da almeno dai filmati che abbiamo visto, che sono veramente quattro gatti. E ci informa appunto un'agenzia che dice: hanno cantato l'inno d'Italia e dopo l'inno d'Italia hanno scandito il me ne frego e duce duce.
0: Accidenti.
1: Che novità, insomma. Molta fantasia questi ragazzi.
2: Faccio

0: con il corteo partito dal Colosseo.
1: Pronto, pronto. Ci senti?
2: Non ti sento bene.
1: Noi ti sentiamo bene.
2: Ok, no, perché so al corteo che sta la musica.
1: Immagino, insomma, che... a quanto pare siete abbastanza, siete molti.
2: Io oserei dire che siamo almeno una decina di migliaia, poi non so quali sono i numeri che sono...
1: c'è chi dice 20.000 addirittura. Però insomma, comunque l'essenziale.
2: Io sono alla testa del corteo e non vedo la cosa.
1: Ok, comunque l'essenziale è essere in tanti, insomma. E allora raccontaci come sta andando questo corteo.
2: Ah, direi tutto bene, il corteo è molto partecipato. In testa c'è lo spezzone studentesco delle realtà giovanili dell'Assemblea Bank Immigration e poi tutti quanti i centri sociali, gli spezzoni sociali e infine le realtà associative.
1: Ok, a dove siete in questo momento?
2: Scusa, ripeti?
1: E dove vi trovate in questo momento?
2: Ah sì, in questo momento ci troviamo accanto a Piazzale dell'Esquilino, siamo per entrare a Piazza dell'Esquilino per poi andare verso Piazza Vittorio.
1: E quindi chi vuole può facilmente raggiungere?
2: Scusami davvero?
1: Sì, no, ma immagino, insomma, non è facile. No, dicevo appunto, è facile raggiungervi, quindi insomma... Se sali a Piazza dell'Esquilino, insomma, chi è all'ascolto, diciamo, vi raggiunga facilmente. E va bene, insomma. E allora, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, beh, semplicemente di venire, perché la giornata è ancora lunga e quindi di partecipare al corteo, se si riesce ad arrivare. Se volete che parlo anche di...
1: Certo.
2: Vabbè, cioè siamo in piazza contro la rimigrazione, ma quindi la manifestazione che è stata indetta dal movimento Rimigrazione e Riconquista, composto da tutti, diciamo, i neofascisti d'Italia, ma anche e soprattutto contro un immaginario generale dell'Europa e dell'Italia come stati etnici, come stati razzisti, diciamo, se non deportano i migranti, li sfruttano attraverso il lavoro nero, attraverso il lavoro precario, attraverso la divisione del lavoro e in tutta una serie di dispositivi della macchina capitalista che servono per arricchire le tasche dei padroni, delle multinazionali, delle aziende della tecnologia, in generale, negli interessi anche di una buona parte della nostra classe politica. Esempio di questo è il nuovo decreto dell'Unione Europea, che sostanzialmente tende a eliminare un diritto d'asilo all'interno dell'Europa, pensando

0: rischia di finire in un carcere differente attraverso una legislazione differente. Scusami se mi sono dilungato.
1: No, no, hai fatto benissimo, insomma, hai detto le cose che condividiamo assolutamente. Va bene, allora ti salutiamo e magari ci sentiamo più tardi se c'è bisogno, e comunque il numero della radio li conoscete, qualsiasi cosa ci chiamate.
0: Vai, perfetto, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Buonanotte, ciao, Radio Rossa.
1: E allora ritorniamo con la musica. No, non ritorniamo con la musica, vabbè, ma mo ci riusciremo piano piano. Chissà che è successo, vabbè, insomma, intanto io continuo a chiacchierare, vi ricordo, insomma, io sono DJ Cataratta, qui dalle frequenze, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo seguendo dei cortei antifascisti, assolutamente antifascisti, ma anche quello che succede in questa città quest'oggi con questi topastri neri che, insomma, stanno passeggiando per il quartiere Prati. Altre brutte persone che vanno verso San Giovanni, insomma, questi amanti della famiglia, che, insomma, meglio che non dico altro perché potrei dire cose veramente brutte sulle famiglie che hanno in mente queste persone, ma va bene, insomma, intanto qua tra poco proseguiamo con la musica. Io ho finito tutti i discorsi. Vabbè, se in caso mando un pezzo da qua, che
2: sì,
1: dici?
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ok, allora aspetta. Ce l'abbiamo fatta.
3: Alzo.

0: Allora scusateci per i problemi tecnici, ci siamo ripristinati il cervello quando si sono fatte le 17:13 minuti in compagnia adesso dei Suicidal Tendencies, Fascist Pig. Vi leggiamo una simpatica notizia.
1: Eh sì, insomma, abbiamo scoperto questa cosa per il corteo della remigrazione cosiddetta, cioè della deportazione. In realtà ci sono stati dei senza tetto allontanati dalle strade di Prati, c'è un virgolettato che non si sa chi lo dice, è meglio se vi spostate. Una trentina di senza fissa dimora sollecitati dalle unità di strada in vista delle manifestazioni di domani dopo le 15. E vabbè, quindi insomma anche le persone senza tetto le hanno allontanate, perché insomma questi fascisti insomma fanno anche questo.

0: Giorgetti con Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista. Un saluto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, come sta andando il presidio di oggi a Brescia?
1: Continua a fluire gente, ormai mi pare che ci siano, ma sta crescendo continuamente, un'ottantina, un centinaio di persone. Noi ora abbiamo aperto un microfono e la possibilità a varie persone, rappresentanti di organizzazioni, semplici cittadini e cittadine, di intervenire e dire la propria sulla infezione razzista che rischia di travolgere la democrazia del nostro paese se non vi si ponesse un argine adeguato. Ci hanno raccontato, talvolta ci raccontano ancora, che non c'è nulla da tenere, che queste cose sono una parentesi transitoria della storia. Sappiamo per esperienza che questa formula era già stata adottata nel ventennio e sappiamo anche come è andata a finire. Quindi la mobilitazione dei cittadini a difesa della Costituzione e per evitare che il razzismo diventi cultura di massa e principio di governo, la mobilitazione delle persone e dei popoli è assolutamente indispensabile. Noi siamo qui per adesso in presidio, ci sono tutti gli striscioni depositati per terra, saranno poi presi dalle persone che qui stanno affluendo e andremo in corteo lungo Corso Garibaldi per poi all'altezza della Pallata entrare nel Carmine e concludere il nostro presidio davanti alla scuola Calini. Questo è quanto, grazie di averci contattato di nuovo. È molto importante che si senta nel paese che non ci sono solo i rigurgiti nazisti e razzisti, ma c'è chi vi si oppone.
0: Grazie a te Dino Greco, un saluto dalla redazione e ci riaggiorniamo in caso vi fossero novità. Grazie ancora.
1: D'accordo, grazie.
0: E quindi Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista in occasione di questo presidio che si sta per trasformare in...

E abbiamo mandato adesso anche un contributo che arriva da Radio Blackout, si sono fatte le 17:21. Noi continuiamo a seguire la manifestazione Fucker Emigration e quella del diritto all'abitare, che si trova adesso sotto il Ministero dei Trasporti per consegnare un regaletto al ministro Salvini.

nausea, però fanno 33 gradi, io mi calmerei un attimo. Una descrizione fatta parecchi anni fa dai mitici gufi del perfetto fascista, ve la facciamo ascoltare con molto molto molto gusto. Allora, i gufi, la Badoglieide.

0: Che cosa? Prendere un canestro e mettere tutto dentro. Sperare di essere fortunati. Così domani mattina quando passa il Montezzaro, se non si accorge di niente, si porta via tutto. Ma senti che puzza.
1: Ma che Montezzaro? Ma che puzza? Si capisce che puzza, va a benzina. Ma che va a violetta.
0: Sì.
1: Questa qui è una balilla quattro marce.
0: Era quattro marce.
1: No,
0: adesso c'è una marcia sola, è la marcia che vi dovete fare voi per raggiungere Roma a piedi.
1: Ah, vorreste intendere che quest'autovettura non è riparabile.
0: No, quest'autovettura è buttabile. Questa era la macchina che andava avanti a forza di nervi. Ma dove l'avete rimediato sto scatorcio?
1: Questi sono affari che a voi non interessano. L'essenziale è che io arrivi a Roma. Ehi, di, io mi devo presentare in TV.
0: TV? Ah, ho capito, fare carosello. Quanto mi piace, è l'unica cosa che vedo volentieri. Ma voi non vi ricordo, che reclame fate?
1: Ma quale reclame? Per chi mi avete preso? Io sono il professore Bollica.
0: Beh.
1: Io sono un rappresentante del popolo.
0: Oh.
1: Io appartengo a un partito politico rispettabile.
0: Sì,
1: sì. Io sono del MIS.
0: De
1: hai capito? Devo andare a tribuna politica, sono del MIS.
0: Ma lo sai chi so io?
1: Non ho il piacere di conoscere.
0: Ringrazio Dio, perché se non avevi conoscito vent'anni fa, questa era mica parlavi così con me.
1: Ah, sì, sì.
0: Io stavo di partigiani, lo sai come mi chiamavano? Beh. Lo sterminatore.
1: Ma quelli erano altri tempi, adesso c'è la democrazia.
0: Ma che me frega a me la democrazia?
1: Ma non ti frega la democrazia?
0: No.
1: Guarda che io sono un combattente dell'altra guerra. Io ho combattuto sul fronte greco albanese.
0: Ah, sì?
1: Sono un mutilato.
0: Hai combattuto sul fronte greco albanese, lo sai di dove è mia moglie?
1: Lo dico io, è albanese.
0: Sì, dirà. Ah. E lo sai che gli hanno fatto i zozzoni come te? L'hanno presa, l'hanno serotta e l'hanno ammollata lì, capito?
1: E tu l'hai raccolta e te la sei sposata,
0: sì.
1: Beccaccione!
0: A chi Beccaccione? A me!
1: La macchina la mando a ritirare per pacco! Mando i vicini! Quelli ci vogliono per te!
0: Vicino zozzoni! A ritiro! A zozzo, vieni qua!
1: Cozzo sarai tu e quella zozza di tua moglie l'albanese! E viva sempre il MIS!
0: A carognone, vieni qua! A ridirlo! Vieni qua, fa l'uomo! Avigliato, vieni qua, te faccio la faccia così! Bestia, guarda che roba!

17:32, sempre Onda Rossa. Ringrazio l'ascoltatore che ci ha segnalato questa deliziosa perla dagli onorevoli Peppino e Memmo. Tra pochissimo ritorneremo a collegarci con i due cortei. Prosegue il pomeriggio di Radio Onda Rossa. Ricordatevi di sostenerci andando sul sito ondarossa.info. Campagna di radio abbonamento 2026.

0: Pronto, pronto.
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, siamo... allora.
1: Io sono vicino alla testa del corteo che ha appena imboccato via Merulana. Il corteo è... si è ingrossato molto, era partito già, insomma, partecipato, ma adesso è molto grande. Dal camion della testa hanno appena detto che siamo 30.000, non sono in grado di dirvi se sono davvero 30.000, però sono tante persone, è molto denso il corteo, tanto che è stato ottenuto di non fermarsi a Piazza Vittorio, ma il corteo proseguirà fino a Piazzale del Verano. Non so quale strada verrà fatto, quello che è stato detto dal carro è che ci avviciniamo all'altro nucleo di fascisti, sappiamo che la piazza per la remigrazione è in Prati a Viacola di Rienzo, ma qua a San Giovanni ci sono i Provita che sono partiti da Piazza Etetra e quindi il corteo si avvicina da quella parte. Vedo che il corteo gira a Via dello Statuto, quindi passerà comunque da Piazza Vittorio, ma poi proseguirà perché appunto è molto grande. Gli striscioni i discorsi, insomma, dal carro ricordano continuamente, insomma, che ovviamente questa parola remigrazione se ne può andare a fanculo, e che evidentemente se non riusciamo a pagare l'affitto, non riusciamo a fare la spesa, non è certo il capo espiatorio dei migranti che può essere colpevolizzato, ma è l'economia di guerra, le spese fatte per finanziare guerre, genocidi. Poi appunto viene insieme a questa critica, l'altra è quella contro i movimenti antiscelta, insomma integralismi cattolici che sono contro l'aborto, contro le persone LGBTQ, con questa retorica dei bambini, ma poi sono le stesse estreme destre che stanno dalla parte di Israele che i bambini li ammazza quotidianamente. Quindi il corteo parte con uno striscione con scritto Fuck Remigration, e c'è tanta gente, tantissimi ragazzi e ragazze, gli slogan sono tutti sull'antifascismo, sull'antirazzismo, e questo è, insomma, è una bella manifestazione.
0: Direi che ti ringraziamo.
1: Ovviamente tante bandiere della Palestina, parte della Global Sumo Flottiglia è qui in testa al corteo, e perché insomma sono tutte cose che si tengono insieme, come sappiamo bene.
0: Esatto, esatto. Va bene, allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro...
1: Grazie a Ronda Rossa, a presto, ciao.
0: Va benissimo, ciao ciao.

Non chiamateci nostalgici. E alle 17.41 ci andiamo in URSS. Tutte le armi contro i fascisti.

17.43 Onda Rossa, e ricordo che il corteo Fuck Remigration non si fermerà a Piazza Vittorio, ma arriverà fino al Verano.

0: già da un po' di tempo insomma sta subendo delle pressioni importanti da parte della proprietà, come molte altre occupazioni abitative. Insomma, abbiamo voluto dire con chiarezza, vista anche insomma la prossimità estrema al Ministero di Salvini, che Porta Pia resiste e che insomma non accetteremo passivamente né sfratti né sgomberi in questa città.
1: Va benissimo, quindi appunto possiamo dire che la Roma antifascista e antiprovita ha risposto degnamente, diciamo, a questa giornata di lotta.
0: Assolutamente, per cui insomma continuiamo appunto questo percorso e ci vediamo in città.
1: Va benissimo, allora ti ringraziamo ancora e a presto.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao.

dunque direi che ci stiamo per salutare, abbiamo seguito i due cortei, uno è già finito, l'altro doveva arrivare a Piazza Vittorio ma arriverà fino al Verano. Intanto ci accompagna la voce del mitico Christy Moore che ci racconta la storia dei grandissimi volontari irlandesi che combatterono le brigate internazionali contro le forze di Francisco Franco.

0: grande Christy Moore, questa è Onda Rossa, si sono fatte le 17:55. E ci salutiamo a questo punto.
1: Vi saluta.
0: Abbiamo alzato il cursore sbagliato.
1: Ah vabbè, allora insomma lo ripeto, DJ Catapulta saluta tutti e tutte. Antifascisti

E allora ricordiamo però per domani un'iniziativa importante, perché a sostegno di questa radio, Guide per Gaza, a sostegno di Radio Onda Rossa. Domani saranno due visite guidate, una alla centrale Monte Martini alle 10 del mattino e invece il pomeriggio qui a San Lorenzo. Vi ricordiamo, trovate tutte le coordinate per partecipare a questa Guide per Gaza ed farvi portare nei quartieri e scoprire la nostra città. E questo qua è a sostegno di Radio Onda Rossa, lo trovate tutto sul sito www.ondarossa.info.

97.9 FM. Radio on the Rosa. Leave it right where you got it.

E niente, Dorito la tornò a vedere. Prima lo spiegava meglio.

Hitler compagno del subcomandante Marcos. Condorito era un cavaliere errante. Condorito Marcos. Condorito era un cavaliere errante. Condorito un combattente, che ne va a servire fiore, che ne va a vedere quello che era al-di-là delle montagne, che era al-di-là dei fiumi, di tutto. Don Dorito alla fine si spiega che era un panarolo. Un panarolo è una bestia, una negra, piccina. Di solito la gente che pura del panarolo, e la schisso, e la masso, e si spaventa, e con Panarò Killer davanti un consigliere.

ritornare un attimo a quella notte fantastica del 1950. Charlie Parker, Peter Gillespie, i più grandi musicisti si trovavano al Pop Center. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di noccioline di Salpinat tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo, e lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps. I musicisti rimasero spiazzati e questo qua non arrivava e lui continuava, si sente proprio nella registrazione, Salpinaps, e aspettava che arrivasse. Per coprirlo, Dizzy Gillespie andò con la tromba sul suo Salpinaps e fece Salpinaps, Papinam. Fai sentire un attimo com'era? Salpinaps, Salpinaps. Il batterista cominciò a accompagnare un po' per coprirlo, un po' perché in fondo era un gioco anche per loro, e venne fuori un pezzo formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore spontaneo, e dietro la tragedia di questo grande musicista che morì di droga, che però prendeva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.

Salpinas in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa il sabato dalle 18 alle 19.30. Salpinas, Lucio Dalla, Stefano Di Battista.

Pazza Peanuts, iniziamo con Sting con Walking on the Moon, jazz version. Sei sintonizzato o sintonizzata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. È l'ora di Salpinaz.

Casal Peanuts, la voce di Kurt Elling live, il pezzo Send Me.

Radio Onda Rossa, S.L. Peanuts.

0: Gli Avion Travel, Acquaplano. Suonano Paolo Conte. Avion Travel, piano. Salpinaz.
1: Lascia un bel mondo dal colore paio, dove c'è il fiume.

0: The First Lady of Song, is that her nickname?
1: Maybe so. Era un accenno di Strange in the Night.
0: Maybe so.
1: Ma ci sentiamo? Summertime. È la Fitzgerald. Summertime.

vince abbracciante all'accordion, Nanako Tarui al violino, Andrea San Martino al piano, Giuseppe Bassi al basso, Mimmo Campanile alla batteria, alla voce Greta Panettieri. Strangers in the Night, questa volta sì.

0: Stefano Di Battista al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Rita Marco Tulli al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria, voce registrata Fabrizio De André. Ho visto Nina volare.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

notte dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia nero.

0: All Stars, omaggio a D'André.
1: È venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

La Salpinez, Melody Gardot, Baby, I Am a Fool.

lui è Joe Barbieri insieme a Chiara Civello, un brano di qualche tempo fa però piacevole. Lacrime di coccodrillo, Joe Barbieri, Chiara Civello.

torna Greta Panettieri con una cover dei Supertramp, Goodbye Stranger, Greta Panettieri. È Salpinaz, sono le 19, eccoci.

Stefano Di Battista Quartet insieme a Baptiste Erbin ai sassofoni, Stefano Di Battista e Baptiste Erbin, Julian Oliver Mazzarella al piano, Davide Sorrentino, Daniele Sorrentino al basso. Roberto Pistolesi alla batteria. Stefano Di Battista Quartet.

0: down.
1: Ancora insieme a Sapinaz.
0: Cause my baby.
1: New York, St. Louis Blues. Peter Cincotti al piano e alla voce.
0: Feeling tomorrow just like I feel today.
1: Rallentiamo un po' rispetto a Di Battista e Epstein.

salutiamo con Fabio Concato con Sexy Tango. Avete ascoltato Salpinas, che va in onda il sabato dalle 18 alle 19.30. Una buona serata a tutti coloro e a tutte coloro sono state all'ascolto. State bene, Salpinas, Radio Onda Rossa, restate all'ascolto, alla sgombo. Che c'è disaccordo qua, eh? Molto disaccordo. Si rischia la rissa.

0: Va bene, forse ce l'abbiamo fatta, dai, mai dire mai, 19:45 minuti primi,
1: mai dire mai.
0: Ben trovati a Disaccordo, una trasmissione che quando riesce ad andare in onda, diciamo, senza problemi tecnici, insomma, vuol dire che sta succedendo qualcosa di importante in generale.
1: Sì, nel mondo probabilmente, esatto, fine, esatto, di guerre, inizio di, diciamo, di lunghi periodi di pace e prosperità per tutti.
0: Ok, cosa che molto non mi sembra però,
1: no,
0: diciamo,
1: infatti molto utopistico, e quindi noi riusciamo ad andare in onda molto molto raramente senza problemi tecnici, andiamo
0: bene,
1: in onda normalmente,
0: ci riusciamo, dai
1: ci riusciamo. Intanto buonasera a tutte e a tutti, ascoltatori e ascoltatrici ovviamente di Radio Onda Rossa, nella fattispecie di Disaccordo. Ricordiamo Disaccordo essere con molta probabilità, cioè giriamo intorno al 94,2%, la trasmissione più bella della storia della radiofonia mondiale ed interplanetaria.
0: Ha toccato il picco quando non riusciamo ad andare in diretta.
1: Sì, ovviamente,
0: è stato
1: sì,
0: il momento
1: si alza.
0: Più alto
1: è un po' come, diciamo, le azioni della borsa, no? Il Nasdaq si impenna quando c'è una notizia importante che riguarda l'azione, appunto, il pacchetto azionario o comunque, diciamo, il tag che interessa il pacchetto azionario.
0: Va benissimo. Allora, detto questo, non perdiamo altro tempo oltre a quello che abbiamo perso e fatto perdere a chi ci stava ascoltando. Insomma, andiamo subito a dire che chiaramente la nostra è una trasmissione che tenta di scoraggiare persone, diciamo, che evidentemente hanno delle mancanze musicali, altrimenti non sarebbero qua.
1: Allora, le mancanze in generale, sì, poi sì, che ce l'abbiamo pure musicali, ovviamente.
0: È chiaro che dove si mettono, no? Però se una delle mancanze, scegli un posto, diciamo, nel mondo in cui dai meno fastidio di altri.
1: Sì, è vero, e in questo caso loro scelgono di dare tanto fastidio, ovvero sì, facendo rumore, perché non è musica ma è rumore.
0: Esatto, esatto.
1: Chissà, quindi, anzi, in questa fattispecie probabilmente è, diciamo, forse è veramente nomen omen, come direbbero quelli bravi che hanno studiato latino, e, insomma, per cui Marco, io direi che
0: non perdiamo altro tempo, perché ragazza, già abbiamo fatto, esatto, esatto, già la fame comincia a montare per quanto ci riguarda, non vediamo l'ora che arrivino le 8:40
1: e quindi andiamo
0: andarcene via
1: veloci a capire con chi avremo a che fare per un'oretta circa, e quindi io vi dico come al solito olè.
0: Buonasera curiosi ascoltatori e trepidanti ascoltatrici di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente ma soprattutto di chi la sostiene. Benvenuti anche in questo sabato 13 giugno 2026 all'interno di un imbarazzante spazio radiofonico conosciuto da alcuni sotto il nome di Disaccordo e sconosciuto fortunatamente più. Viene quest'oggi a scocciarci un collettivo musicale nato per sbaglio, come purtroppo a molti accade, che poi nel tempo non ha avuto la decenza di dire basta, come gli avevano richiesto più volte, con educazione forse troppa, agli amministratori dei condomini dove vivono. Nati nel 2021 a Roma, alcuni tra i complottisti più intransigenti li additano insieme al Covid come una delle armi dei poteri forti per decimare la popolazione mondiale, convenzione che nel corso degli anni continua a mantenere un certo fondamento. I tre cosiddetti musicisti, fondatori del gruppo, stanchi di prendere torte in faccia ogni esibizione, decidono di unirsi sperando di incutere un po' più di timore nel loro pubblico. Il piano riesce a metà, perché effettivamente riescono a mettere un maggiore distacco con i fan, ma solo perché nessuno riesce ad avvicinarsi più di tanto durante il loro live, per via di evidenti suoni imbarazzanti, se non addirittura osceni e comunque fastidiosi. Si autodefiniscono presto come un gruppo fondato sull'improvvisazione, sull'errore e sulla trasformazione continua, ma secondo loro autorevoli biografi si tratta più di impostori che, improvvisandosi musicisti, commettono errori così evidenti che giustificano dichiarandosi pionieri di generi nuovi e sconosciuti. Vengono oggi a farci ascoltare il loro sound, la loro musica, ma soprattutto le loro scuse sul perché non abbiano ancora smesso di dare fastidio al prossimo. Insomma, come avranno capito, i cortesi ma decisi amministratori di condominio e i complottisti più intransigenti sono ospiti a Disaccordo.
1: I Mas.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ecco, buonasera, tutti e tre, buonasera. 3 di 3 è una cosa che capita rarissimamente, perché sì, di solito i gruppi ne lasciano almeno uno a casa.
1: Sì, per dire che, insomma, quello che è rimasto a casa

0: Allora, noi non abbiamo anticipato veramente nulla, anche perché abbiamo paura di spaventare troppo, insomma, chi ci sta ascoltando, cosa che probabilmente è un effetto che siamo riusciti a creare, però a questo punto qualcosa ce la dovete dire, nel senso che
1: anche perché ragazzi, questo brano nella fattispecie mi ha ricordato un pochino I Feel You dei Depeche Mode, quindi domanda a bomba proprio subito: Depeche Mode vi hanno in qualche modo influenzato?
0: Magari il contrario, vediamo pure quanto sono
2: forse sì, il contrario,
0: quanta lucidità c'è nell'aria.
2: Però probabilmente, sai, ero teenager fine anni 80, quindi sono quelle cose che ce l'hai in testa, da qualche parte, non è che ti hanno influenzato, fanno proprio parte del tessuto, certo.
1: Magari non lo vai a fare, diciamo, appositamente, però insomma
2: è inevitabile, sai, no? Inevitabile, sì, chiaro, quindi certo. Sì, anni 80 tessuti addosso.
1: Beh, immagino sia chiaro questo. Bene ragazzi, allora facciamo un po' di ordine e in questo disordine che avete creato qui a Disaccordo,
0: tutto il vostro ruolo all'interno del gruppo,
1: così
0: che cominciamo, cosa fate?
1: Esatto.
3: Allora, prego. Allora io sono Simone Alessandrini e suono nell'album, sono il sassofono, processato, chitarra e basso.
1: Ok.
3: Dal vivo questa cosa non può accadere, ovviamente.
0: Processato, quindi dovresti essere tu, per come suoni il sassofono probabilmente.
1: E chitarra e basso pure.
3: Esattamente, sì, sì.
1: Ma per direttissima, ovviamente.
3: Ma potrebbe essere già accaduto, chissà.
0: Sì, sì, ma non abbiamo tutto riguardo.
3: Facciamo così, come le boy band.
4: Vai. Ma io sono l'altro Simone del gruppo.
0: L'infortunato
1: Simone, sì.
4: Mi distingo per essere l'altro Simone del gruppo. Suono cose che nessuno sa cosa siano, perché le autocostruisco.
1: Io ho letto, infatti, nella biografia, questa è una cosa un po'. Diciamo, approfondiamolo un secondo, perché tu definisci appunto quello che fai nel disco, cioè, praticamente ti autocostruisci degli strumenti e li suoni.
4: Sì.
1: In che senso? Cioè, ci e puoi fare un esempio?
0: Fa tutto da solo poi lui. Perché...
4: Sì, sì, infatti. Beh, diciamo, sono strumenti elettronici, quindi proprio, oppure elettromeccanici, oppure proprio acustici. Insomma,
0: faccio un esempio.
4: Beh, una cosa che uso molto live è una sorta di, una cosa che è stata chiamata da altri, non da me, bidoncello, cioè che è un
0: bidoncello,
4: che è in realtà un fusto di una batteria con una corda che io intono usando la voce. Quindi, cioè, in realtà è tutto un modo per non imparare uno strumento, diciamo.
1: Sì, certo.
4: È quello, diciamo, il fine è poter suonare senza imparare uno strumento.
1: Ok,
0: e questo, diciamo, disincentiva anche altre persone a imparare uno strumento. Esatto, quindi sì, anche un effetto negativo.
4: Infatti
0: su tutto...
4: io insegno al conservatorio proprio questa cosa.
0: Certo. Cioè, come uscirne fuori?
1: Tu sei maestro di bidoncello.
4: No,
1: al conservatorio.
4: Non saper suonare nulla e fare bella figura.
1: Ah, ok. Bella figura dici tu, esatto.
4: Per me
0: ci siamo
4: per
0: il cosmo,
4: okay. Per la mia mamma, diciamo.
0: Vabbè, anche Lario. Vabbè, andiamo avanti, dai.
2: E io sono Mauro e me la canto nei Mas, okay. E sono anche il complottista della band. Quindi ogni prova me ne scopro un complotto.
1: Ok, tu in realtà non sei Mauro, diciamo la verità, tu sei Federico Fiumani.
2: Esatto.
1: Perché poi.
2: Ma lo sai che una volta mi hanno fermato.
1: Ma me lo immagino, io quando t'ho visto. Allora, ragazzi, voi non potete vederlo perché siamo in radio e ancora, diciamo, i potenti mezzi non ci permettono di avere una trasmissione video. Però, ragazzi, ha una somiglianza imbarazzante. È entrato in radio e io ho detto: oh mio Dio, ma c'è sta Federico Fiumani stasera, non lo sapevo.
2: Stavo in un locale e c'è questo ragazzo che mi fa: scusa, ti posso dire una cosa? Pure due. Ma se Federico Fiumani, gli faccio sì.
1: Gli ha detto di sì.
2: Mi stava per offrire una birra, poi ha capito che non ero io, non ero lui.
1: No, vabbè, la voce è diversa comunque. Però io ti giuro, quando ti ho visto, cioè poi sai, sei entrato un po' di trave. Io ero.
2: Ma posso fare anche la voce di Fiumani, non c'è problema.
1: Perfetto,
2: sì, sono io.
0: È vero, sulla voce effettivamente c'ha.

0: Marco, stasera 3 su 3, ma hai portato, eh?
1: Va
0: bravo.
1: Bene, va bene. Tra l'altro è sempre un seduto tempo fa. Il grande dubbio che c'ha Tanaio ogni volta, diciamo, noi non lo chiediamo, però visto che te la cerchi lo dobbiamo dire.
0: Però voi potete fare battute sui nostri capelli, non c'è nessun problema, non ci offendiamo.
1: Sì, miei no, perché evidentemente manca la materia prima. E allora, siete nati voi nel 2021, giusto? Ok, come nasce la vostra
0: loro proprio fisicamente nel 2021, cioè 5 anni vanno all'asilo.
2: Allora, siamo nati per una residenza artistica. Durante il Covid alcuni fondi erano stati dai concerti, erano passati alle residenze perché non si potevano fare concerti, e era una residenza in cui io ero in residenza, diciamo, per un mese in questo spazio del mattatoio, credo, insomma. E lì praticamente ho diviso il mese in settimane e ogni
1: che
2: settimana...
1: Cosa che già hanno fatto, penso, esatto. Antichi, comunque, non era proprio questa
2: sì,
1: novità,
2: per me è stata, cioè, tutta la risposta.
1: Le settimane in giorni, proprio.
0: Però, cioè, un carità. Tempo fa istituirono questa cosa che c'è ancora, che si chiama calendario gregoriano, più o meno siamo...
2: Esatto.
0: Cioè, hai più o meno fatto
1: vabbè,
0: quello che...
1: E poi, diciamo, fatta
2: vabbè,
1: questa...
2: comunque, ogni settimana, cioè, è stato già un grande sforzo quello, però ogni settimana ho invitato dei musicisti che non si conoscevano fra loro, e per una settimana ho invitato loro due che non si conoscevano e che facevano cose completamente diverse, certo, da quello che io facevo e fra loro.
1: E tutti e tre discordanti già di base.
2: Assolutamente, okay. Quindi ci vorrà pochissimo qua per farci litigare. Sì. Però insomma invece l'esperimento è andato molto bene, molto meglio.
1: Anche questo perché... insomma lo stai dicendo tu.
2: Sì, esatto, certo. Cioè sempre nel nostro microcosmo.
1: Certo.
2: Diciamo, ecco. E è andato bene per noi, ho
1: un terrore
2: di parlare, terrore di dire qualunque cosa, però diciamo che, e poi niente, abbiamo continuato, basta, non dico, basta.
0: Vabbè, non devi spaventarti, noi siamo così come ci vedi, ovvero cattivi e brutti, quindi
1: ok. Però a un certo punto non immagino che tre persone che fanno generi diversi, suoni diversi, cose diverse, poi devono trovare un compromesso fra,
3: guarda,
1: fra
3: il,
1: due.
3: Il compromesso secondo me sono le birre, cioè che a un certo punto te ne fai tre e vai d'accordo, cioè non c'è altro modo.
1: Perfetto, anche a suonare, quindi, ma venire dal mondo elettronico, no?
3: No.
1: Quindi perché a un certo punto puntiamo sull'elettronica? Cioè qual
3: non
1: è, la,
3: è che non è...
1: A quale birra, diciamo, si è arrivata?
3: È la quarta.
1: È la quarta,
3: Ci siamo detti, ma quasi quasi. No, poi se ci pensi, sassofono acustico, anche i suoi strumenti in realtà sono semiacustici, io uso la voce. Comunque partiamo da un'acustica e poi si entra in un'elettronica, quindi comunque la partenza è sempre fisica, diciamo.
1: Ok, ok.
2: Sì, beh, insomma, diciamo, io proprio mi occupo di musica elettronica, ero il più elettronico dei tre, la cosa che forse ci interessava era destrutturare la forma canzone, diciamo.
1: Perché... Quello l'avete fatto sicuramente, questo non c'è dubbio. L'avete voi distrutta più che destrutturata.
4: L'intento era proprio quello.
1: No, se era quello, complimenti.
4: Cioè, è voluto poco. Dopo mezz'ora abbiamo capito già che...
1: Siamo noi che abbiamo sbagliato tutto.
0: Da anni che abbiamo sbagliato tutto, Marco.
1: Va bene, senti, ci andiamo a sentire la seconda fase di questa...
0: Io direi
1: questa
0: proprio di sì. Esatto, dai, che ce lo presentate voi il brano?
4: Il secondo brano è In My Head.
1: Okay. Una presentazione bellissima,
4: vero,
1: mai sentita
4: che proprio così.
1: Vai,
4: che altro dire? No, che niente, bello, così.
0: Autoreferenziale.
1: Ci siamo quasi commossi.
4: No, ma è bello stare qua,
0: sì, sì,
1: Per noi un po' meno.
0: Dai, Mas.

0: Allora, ci hanno chiamato almeno, penso, tre famiglie che hanno i loro figli che stanno piangendo, diciamo, ascoltando questo brano. Parliamo di figli che hanno già più di 20 anni, quindi insomma neanche proprio piccoli piccoli, ma questo è l'effetto che ci sta comportando.
1: Sì, che Mas diciamo, fanno in generale sugli ascoltatori, che sono già pochi, loro li decimano praticamente.
0: Sì. Ma innanzitutto, perché vi chiamate Mas? Questo ancora non
1: l'avevo chiesto. Infatti svisceriamo il nome della band, dai.
2: Ma è abbastanza un po' triste come storia.
1: Come voi,
2: per mantenere un po' quella coerenza. Sì. Noi facciamo le prove a casa di Simone l'Infortunato,
1: okay.
2: Nel suo studio, e c'è questa porta di una stanza che è una porta di un ascensore che io non so come abbia fatto a portarla lì, a attaccarla.
0: Cioè la porta della stanza si apre come se fosse un ascensore?
2: No, è proprio una porta di un ascensore.
0: Ma che devi spingere il pulsante e si apre? No, ok, è quell'altra quello che si tira.
2: Il pulsante c'è, però
0: non serve,
2: così,
0: okay. È sempre sul piano.
2: C'è scritto Mas.
1: Ah, ok.
2: E quindi...
1: la ditta di produzione, che sarà?
2: Ma neanche, no, neanche.
1: È una aspetta, non ti si sente Simone, scusa.
0: Lui è più preparato.
3: Manutenzione ascensori qualcosa.
1: Ah, ok,
3: prima
1: è un acronimo, ok.
3: Quello spazio è uno spazio industriale, diciamo.
1: Okay.
3: C'era un manutentore di ascensori.
1: Okay.
0: Non
1: okay.
0: Vogliamo sapere come hai divelto la porta,
3: no,
0: diciamo,
3: l'ho trovata lì, perché era
0: già
3: trovata. Manutentore, appunto.
1: Secondo me fa il paio col fatto che c'ha il polso fracassato.
0: sì.
3: Sì, anche la copertina del disco viene tutto dallo studio, dove c'è non so se avete avuto modo, ma è un gran casino.
1: Allora, sul press kit, infatti, volevo fare questa domanda. Sul press kit che ci avete inviato,
0: io sono molto meno attento.
1: Sì, no, io sono quello che si prepara le trasmissioni. Sì. Marco invece va più a braccio. C'è una foto dove voi siete, penso, in una rigatteria. Che cos'è quella?
3: No, è il mio studio. Appunto.
1: Ah, quello è il tuo studio?
3: Quello, sì, studio casa, diciamo.
1: Ah, studio casa.
3: Sì,
1: sai
3: sì.
1: Che si chiama questo
3: tipo? Accumulazione compulsiva.
1: Bravissimo.
3: Sì,
1: disposofobia, per la precisione.
3: So. Infatti, il nostro disco si chiama Maker Mess.
1: Ah, ecco, che disastro, che casino, insomma.
3: Esatto.
1: Cioè, ok.
3: Sì, sì. Esattamente così.
0: Tutto torna in qualche modo.
3: Sì,
0: no?
3: Tutto. Poi c'è anche una storia legata a Mauro, che è quello che ha dato il vero nome al disco, diciamo.
0: A questo punto, no? Andiamo a
1: sentirlo. Beh,
0: abbiamo iniziato.
4: Vabbè, è diversa, diciamo che ho trovato affinità con lo studio. Abbiamo trovato affinità con lo studio. Mia figlia di 7 anni aveva messo a posto tutta la sua camera. A un certo punto la guarda, perché l'avevo un po' costretta, la mettiamo a posto. A un certo punto mi guarda e mi fa: Let's make a mess! E comincia a fare un casino. E quindi vedendola comunque così libera di fare quel casino, mi ha proprio dato un esempio come dire: ma lo sai che c'è? Veramente facciamo sto casino. Poi li ho rincontrati venendo in Italia, ho visto lo studio e ho detto: vabbè, tutto torna. E quindi da lì mi sembrava centrale chiamare il pezzo, l'album.
1: Perché tu non abitavi in Italia?
4: No,
1: prima.
4: stavo da un'altra parte, non so se si può dire America, però
1: sì,
4: stavo lì.
1: Si può dire, non è che
0: non sarebbe lì. In orario adatto.
1: Siamo
4: a fascia protetta, ok.
0: Va bene, ok. Allora, questa quindi è la spiegazione, dai, è anche abbastanza carina, insomma, su come
1: nasce,
0: del
1: sì,
0: gruppo,
1: esatto.
0: che dell'album, e ci è piaciuto ancora di più. E la sequenza dei brani, invece, diciamo, c'ha una. Anzi, innanzitutto, diciamo, che formato ha questo album? Come ascoltare? È scaricabile e basta, oppure anche un supporto fisico?
3: No, c'è un vinile.
0: Ah, c'è un vinile, ok.
3: Su cui abbiamo ragionato un po' graficamente, ci piaceva.
1: Quanti brani, Simone, perdona?
3: Non mi ricordo, quanti brani?
1: Tanti brani.
2: No, sono 8 brani.
1: 8 brani, quindi 4 da una parte e 4 dall'altra.
2: Esatto, sì, proprio semplice.
1: Sono preparato,
2: siamo usciti con dischi durevoli, etichetta che immagino conosciate.
1: Sì, certo.
2: E poi niente, vinile e poi digitale.
0: Ok, quindi niente semplice. CD, però niente il vinile CD. Vi è piaciuto come sfizio?
2: Ma sì, perché poi ci piaceva anche sempre per rimanere ad referenziali.
0: Sì.
2: Perché ci piaceva la copertina che ha fatto tra l'altro Simone.
0: Certo, non
2: ci
0: avevamo dubbi.
2: Ci piaceva l'oggetto proprio.
1: L'ha fatta Simone quando poteva...

0: tanto tempo, ma penso da questi 5 anni che sì. ci raccordavi tu.
1: Insieme, cioè che sono coinquilini.
0: Ah, pensate, quindi siete pure coinquilini. Quindi,
2: disastro dietro l'altro.
0: Esatto.
2: Non c'è una cosa che è andata al posto giusto. In tutto.
1: Fra prove di sassofono e elettroniche varie, il vicinato è felicissimo.
0: Beh, immagino di sì. No, mi interessava sapere appunto il vostro rapporto, un po' il rapporto umano che avete tra di voi.
1: È la famiglia che si sceglie, diciamo, è quella cosa lì, siamo molto molto legati. E per me è stata una fortuna incontrarli proprio anche professionalmente, insomma, sempre nel nostro microcosmo.
2: Metti le mani avanti perché serve. Esatto,
0: perché una sola perché l'altra ti fa male.
1: Esatto, sono pronto, sto cercando di anticipare la battuta, ma è impossibile. Però insomma ho imparato tantissimo da loro, non si vede, ma
2: ok, no, non si vede, effettivamente non ho... E veramente impara l'arte e mettila da parte. Nel tuo caso, diciamo, quante parole furono sagge. E dai, andiamo ad ascoltare il prossimo
0: terzo
2: brano.
0: Terzo brano.
2: Sì, così arriviamo.
3: Collecting Dust.
2: Bravo. Non lasciamo perdere.
0: Non l'avrei saputo di dire
2: prima,
0: meglio,
2: esattamente. Sì, io neanche. Dai, ce la sentiamo senza presentazioni, sennò ci commuoviamo anche stavolta.

0: Che è successo? Qua ci siamo incupiti, ci siamo diventati tristi. Infatti,
1: ma mica si può sempre ridere. Beh, qui era quando non ci eravamo tanto... fatti le birre.
0: Ah, ecco, qua dove trovato il bangla chiuso.
1: Sì, è il bangla chiuso.
2: Quando erano finite le birre, no, Mari, ne volevate ancora qualcun'altra. Quello è spendibile in varie situazioni. Va bene, allora, questo diciamo era un terzo brano. Quindi noi ce ne stiamo ascoltando quest'oggi 5 su 8. Ok, perché voi avete fatto soltanto un album, giusto?
1: Sì, beh, abbiamo anche altre cose. Su Bandcamp c'è anche la. Quando abbiamo fatto questa residenza, la prima volta che ci siamo incontrati, l'abbiamo registrata. Ed è un vero e proprio album che sta solo su Bandcamp a livello digitale.
2: Va bene, quindi è. Su Bandcamp ce ne sarebbero due di album.
1: Sì, esatto. C'è un singolo.
2: Tre,
1: c'è un...
2: cioè che dice tre.
1: Ah, c'è anche un live che abbiamo fatto in un locale. Ammazza. Da qualche parte. Sì.
0: Ecco, a proposito di live, volevo chiedervi, ragazzi, ma live voi che set avete? Nel senso che voi suonate 800 milioni di cose, quindi non penso di portare 800 milioni di cose sul palco. No. Quindi che cos'è che utilizzate, diciamo, principalmente live? Cioè come si struttura un vostro live?
1: Allora, è una domanda molto specifica, quindi nel mio specifico è un microfono, un modulare, un synth modulare dove la mia voce va lì dentro e tanta voglia di cantare. Tu?
3: Io faccio
0: il bidoncello, ovviamente.
3: Sì, esatto, il bidoncello e poi faccio una selezione di qualche strumento di quelli altri, diciamo, li mando via computer, insomma. Okay. Ecco.
2: Che cambi poi di brano in brano, nel senso che magari in un brano ne utilizzi uno, in un altro
3: sì, quindi... l'impostazione, perché appunto è legata un po' a quella del conservatorio, no? Dove ogni pezzo, certo, fa storia a sé, no? Diciamo, quindi è difficilissimo per me dal vivo, loro sono delle macchine da guerra, io insomma li rincorro, diciamo, ecco. Infatti non mi funziona mai qualcosa, loro con grande pazienza, diciamo,
2: stanno ok lì. Ti stanno dietro, diciamo, esatto, fanno quel giusto badantaggio che serve, diciamo, ogni tanto.
3: Esatto.
2: Va bene. Allora, invece il terzo, che cosa?
4: No, io invece suono dal vivo il sax e il flauto, sempre processati come prima. E okay, la chitarra.
2: Ultra processati, esatto, quasi, esatto, verrebbe a dire, più che processati.
4: Poi anche in base alle situazioni cambiamo anche il setup, come stiamo facendo anche ultimamente. Proviamo anche ad andare un po' ancora con meno cose, perché poi se meno cose c'hai,
2: certo,
4: più

0: più vai, più meno vai in automatico,
1: anche
0: più...
1: disarmati potresti andare una volta, non sarebbe male.
0: Esatto, meno danni, no? Fai anche
1: armati,
0: no?
1: Di portafoglio per pagare quella bevuta, giustamente. Esatto. Che ci sta, e niente più, perché no?
0: Esattamente.
1: Sì, ancora non ci siete riusciti, però il bidoncello, diciamo, vi segue in ogni...
2: Ma il bidoncello riempirlo di birra a questo punto, no?
1: Sì, a questo punto so.
2: Che forse vi converrebbe. The Live, quindi voi avete sempre lo stesso set o lo cambiate a seconda delle vostre esigenze, delle esigenze
1: anche
2: del locale?
3: No, solo una cosa, perché ci sono sempre esigenze diverse, magari sono idee diverse. Ah, ma se utilizzassi questa casa, questa tastierina piccolina, ok. Però diciamo che il centro è l'idea di performare, di fare una performance, di sudare, di muoversi e di divertirsi, quindi non di stare dietro a questi strumenti, comunque di essere frontali. Quindi diciamo quello è il centro, quindi qualsiasi cosa decidiamo comunque c'è questa idea, ma stiamo sudando?
1: C'è paura, la risposta della gente è purtroppo sì, immagino. No?
3: E infatti la... scappano tutti.
2: Beh, sì.
1: Se la premessa è questa...
0: No, no. C'è successo in Piemonte...
1: Poi è difficile sudare in Piemonte, perché fa un po'
0: no,
1: più...
0: No, è arrivata una persona, noi eravamo presissimi,
1: sudati come non mai, ok.
0: È arrivata una persona, un grande... che ci ha detto voi avete dei problemi mentali e se n'è andato. È vero.
1: Beh, quindi qualcuno lo doveva pur dire, no? Diciamolo pure.
0: Grande cuore per Piemonte. Sì.
1: Un grande eroe, diciamo, in quel momento.
2: Sì, dei nostri tempi, insomma.
1: Si è fatto voce di quello, no? Di una voce comunque che molti avrebbero voluto portare. Non voglio sapere il frangente preciso in cui è arrivato a dirvi questa cosa. Insomma, se per voi era tutto normale. Probabilmente quando ha tirato fuori il bidoncello e l'ha voluto suonare. Qualcuno ha detto, ce dobbiamo mettere qualcosa qua, gli abiti. Io, no, questo è uno strumento.
2: Allora ragazzi, abbiamo parlato un po' dei vostri live. Volevo tornare invece a un discorso che avevamo un pochino approcciato prima, quando vi ho detto che il primo brano ci avevo sentito poi Feel You dei Depeche Mode. Volevo sapere, voi come diceva Mauro giustamente, riportate un pochino il vostro background, volenti o nolenti, comunque in quello che fate. Che cos'è che ascoltate voi?
4: Ma io ultimamente, cioè diciamo, venendo da un contesto accademico, fra virgolette, ho avuto ascolti molto legati alla contemporanea, eccetera, eccetera, e poi però appunto dopo aver conosciuto loro, i miei ascolti sono migrati verso forme di canzone, comunque sempre sullo sperimentale, e soprattutto cerco molto di approfondire cosa viene dalle varie parti del mondo, magari meno note, insomma, di elettronico, perché è interessante per me quando uno non ha tutti i mezzi del mondo, non può comprarsi l'ultimo computer, certo, non può fare delle cose così patinate, okay, già
1: perché
4: decise,
1: in qualche modo si deve ingegnare a,
4: esatto,
1: far quadrare,
4: e allora quello
1: comunque
4: mi interessa molto, quindi vedo questi filmati assurdi indiani, africani, okay, genere, e ci trovo tantissima energia proprio di e quindi cerco di fare una ricerca rispetto a quella cosa lì. Poi
1: prendi spunto.
4: Sì, assolutamente. Anche dagli strumenti etnici, che hanno questa caratteristica di non essere industrializzati, no? Diciamo. Uh-huh. E quello mi interessa molto, insomma, che non ci sia quella fase di uniformazione, che poi è un'uniformazione anche del timbro, in qualche modo.
1: Certo, certo. Sì. Sì. Anche perché penso che tanti strumenti non siano poi mai entrati nel mainstream, no? Quindi quando uno va a vedere. E in tante, diciamo, popolazioni effettivamente vengono strumenti sconosciuti, poi ogni tanto qualcuno lo riesce a portare, diciamo, a occidentalizzare, insomma a promuovere, e quindi diciamo diventa di maggior portata, però tanti altri restano, spesso parliamo di percussioni, ma non solo, insomma, anche strumenti di altro tipo che...
4: ma anche nel nostro repertorio storico ci stanno tantissimi strumenti che sono finiti dopo pochissimo tempo. Ad esempio, ho comprato adesso un arpeggione,
1: okay,
4: che è uno strumento ad arco.
1: Un arpeggione?
4: Sì, è una specie di chitarra d'arco, diciamo. Uh-huh. E non ha avuto per niente, ci sarà un pezzo scritto per arpeggione.
1: Stranamente, non ha avuto tanto successo, no, esatto, no, come ci si immaginava.

0: Che ascoltiamo come quarto brano?
1: Ascoltiamo Little Rain Song, che è una canzone che ha portato Mauro.
2: Va bene, quindi già mettiamo le mani avanti.
1: No, l'intento era quello.
2: Non è colpa tua, ma di
1: era
2: Mauro.
1: Quello di far commuovere i punk.
2: Ah, ok.
1: Una sfida
2: che sulla brano carta non sembrerebbe cosa facile, ma poi diciamo
1: è
2: anche
1: una
2: loro
1: volta è successo.
2: Esatto, immagino che fa commuovere il punk, figurati.
3: Sì, infatti, guarda,
2: per farlo piagne, come si dice a Roma, sì, chissà sì che avete fatto.
3: Io
2: dai
3: a questo punto farò un brano che si chiama Anche i punk piangono.

0: Ma Cristi, devo dire che arrivati alle 20:25, secondo me uno deve anche avere, diciamo, l'umiltà di capire i segnali che il cielo ti manda. E se oggi avevamo problemi per partire in trasmissione, probabilmente erano dei segnali che noi abbiamo ignorato, perché c'era qualcuno che ci voleva dire qualcosa e ha dato, diciamo, il giusto, la giusta modalità, insomma, non ci ha fatto partire la sigla, non si sente
1: questa
0: volume.
1: Trasmissione non si doveva
0: non
1: fare.
0: Non si doveva fare, noi abbiamo dato retta e quindi, diciamo, abbiamo...
1: Ne pagheremo le crude conseguenze.
0: Stiamo già facendo.
1: Un po' come era quel film, aspetta, quella saga di film horror dove tutti muoiono sempre in situazioni tragiche. No, vabbè, non mi ricordo, mi verrà in mente.
0: Intanto vi ricordo, perché questo invece ce l'abbiamo sempre e ben saldo in mente, che sarà l'ascolto di Radio Onda Rossa, radio libera e indipendente dal 1977, che ha da poco festeggiato i 49 anni e quindi, come si dice in questi casi, è entrato nel suo 50esimo. E per il prossimo anno, insomma, si aspettano e siamo carichissimi, insomma, per fare una grandiosa festa. Ma insomma, la radio che va avanti, questa è la cosa più importante, insomma, in un'autogestione senza pubblicità, senza né padrini, padroni o qualsiasi grande editore che possa dettare, diciamo, una linea editoriale di qualsiasi tipo. Radio di movimento antifascista, antisessista e antirazzista, che in un progetto, diciamo, utopistico di autogestione, insomma, va avanti grazie soltanto, diciamo, al sostegno di chi ascolta questa radio, di chi partecipa appunto alle iniziative, tra cui appunto l'ultima al compleanno, ma non solo, perché ce ne sono diverse. Avremo poi il banchetto a crack, insomma, ci saranno tante altre opportunità. L'invito chiaramente, diciamo, è tutti coloro che ascoltano e sentono proprio questa radio, e anche per la controinformazione che fa, è quella di sostenerla, diciamo, andando sul sito e partecipando alle iniziative, venendoci a trovare appunto anche con delle donazioni, e quindi, diciamo, partecipando attivamente a ciò che riesce, diciamo, a fare Radio Onda Rossa nel 2026, insomma, speriamo che lo continui a fare ancora per il corso degli anni. Purtroppo un neo c'è in tutte le autogestioni, in questo caso è rappresentato da le trasmissioni, diciamo, un
1: come
0: po' più basse come la nostra, diciamo, gli ospiti che porta.
1: No, però attenzione, io voglio sempre ripetere questa cosa, perché che
0: non
1: gli ascoltatori lo sanno, non è colpa nostra,
0: esatto,
1: perché noi faremmo anche una trasmissione bella con musica, insomma, a noi la musica piace, cioè, siamo anche dei cultori di musica,
0: l'ascoltiamo. Anche intenditori a modo nostro.
1: Anche intenditori, sì, a modo nostro lo siamo, però poi ci arrivano tipo i mass quindi tutto decade,
0: ti cascano le braccia.
1: Sì, esattamente. Comunque la saga di film horror era Final Destination, ecco, okay, me la sono ricordato.
0: Okay, va bene, mi abbiamo anche
1: adesso,
0: trovato la memoria.
1: Adesso morirò scendendo le scale di Radio Onda Rossa, ovviamente battendo la testa in maniera, diciamo, molto molto forte.
0: Male che non l'ho mai vista. Senti, allora, siamo arrivati un po' alle ultime battute anche con voi, e chi c'è in programma? Che state
1: cosa bolle in pentola nei mass mass?
2: Stiamo iniziando a preparare un nuovo setup per scrivere musica nuova.
1: Ok.
2: E stiamo preparando qualche data per l'autunno, il prossimo autunno. E prossimamente suoneremo settimana prossima a Roma, il 18 giugno. Poi sui nostri canali social metteremo tutte le nostre
0: Info per partecipare. Non avete un grande appeal estivo, però mi sembra di capire. Non avete tante date di solito che si verrà?
2: No, non abbiamo
0: musica autunnale.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Novembrina mi verrebbe a dire come tipo di musica.
2: Sì, in effetti, in realtà poi a novembre sta uscendo qualcosa. Quindi...
0: Non mi stupisce, insomma, diciamo intorno al 2 novembre.
2: Il mese dei morti, tra l'altro.
0: Le cose non accadono mai a caso, insomma, no, non è... Va bene, quindi questi, diciamo, sono i programmi, anche, diciamo, un setup nuovo, perché state cominciando, diciamo, immaginando già altri brani.
2: Sì, in realtà stiamo adesso
0: mi piace che fate un po' di differenza fra di voi per togliermi.
2: In realtà nasce poi cambiando strumentazione, quindi poi stiamo partendo da quello e poi vediamo che altro succede, ecco.
0: C'è una tecnica che già utilizzate sempre con lo stesso metodo per creare un brano, oppure no? Oppure
3: sì, abbiamo creato, cioè non è sempre la stessa, ma abbiamo creato una catena abbastanza
0: rodata,
3: sì, di dove ci suggeriamo un brano, magari viene da Mauro, viene da me, viene da Simone, okay, eccetera. Poi ci improvvisiamo sopra, registriamo, improvvisiamo tanto, poi lo lavoriamo un po' io, un po' Mauro, che siamo quelli più da editing, diciamo,
0: okay,
3: e poi lo risuoniamo, quindi, diciamo, tutte queste stratificazioni portano poi a un pezzo definito, ecco, questo da una cellula iniziale si arricchisce un po' del contributo di tutti, ecco.
0: Va bene, ok, quindi, diciamo, possiamo anche tranquillizzare l'ascoltatrice che ci ha chiamato, che un vostro brano non nasce, diciamo, da una serie di mazzate che date a un cervo legato dentro casa di uno di voi, ma è, diciamo, è figlio almeno di una struttura leggermente più elaborata, insomma, non troppo, però diciamo, c'è una fase anche di spontaneismo importante,
3: assolutamente,
0: no?
3: Molto importante. A volte saltiamo la parte di portare un brano brano e improvvisiamo, e da lì nasce qualcosa, insomma. Okay. Che poi lavoriamo.
0: Però è sempre un'improvvisazione su cui sopra ci si lavora per, sì, per codificarla. Sì, questo esatto, è, esatto. Mi sembra di capire il processo, sì, creativo che vi portate dietro. Ok, e più o meno è sempre quello, no?
3: Sì, sì, sì, più o meno è quello. E insomma, ci piace così, no?
4: Sì, ci piace così fino a un certo punto, perché poi a questo
0: bravo,
4: nuovo...
0: via, diglielo.
4: No, cioè fino a voi certa. Piace così. No, scherzo.
0: No,
4: nel senso che sì, finora è stato così, però adesso ci stiamo emozionando all'idea di un nuovo album, proprio perché vogliamo cambiare questa cosa. Ah. E quindi stiamo su un'onda totalmente diversa ora, secondo
0: che
4: me. Cioè vogliamo
0: essere...
4: un po' scardinare. Ma esatto, potrebbe essere, è quello che abbiamo dopo un po' di birre, però secondo okay. me, però secondo me è quello che stiamo parlando. L'idea comunque nasce da una canzone, però per farti un esempio, io non posso che non cantare in inglese perché così è, però per esempio adesso Simone, per esempio, porterà dei pezzi cantati in italiano, quindi il prossimo album può essere e sarà una cosa molto ancora più bizzarra in un certo senso.
1: Ah, eterogenea, dai, chiamiamola così, un po' variegata.
4: Variegata.
0: Una variata.
3: Sì, c'è un po' quell'idea, vorremmo amplificare quell'idea un po' di collettivo proprio, dove sì, escono delle cose eterogenee e gli altri ci partecipano, insomma c'è una parte compatibile.

0: Olè, finalmente siamo arrivati probabilmente al momento più importante della trasmissione, sia quello dei saluti, esattamente,
1: sì, esatto.
0: La parte che tutti ci aspettavamo, che era appunto, diciamo, che finisse un po' questa trasmissione.
1: La viviamo un po' come un'agonia io e te ogni puntata, sì, nel senso che comunque io e te insieme ci divertiamo, per carità, quando facciamo anche le puntate ponte, no? È una cosa molto bella, perché vabbè, io e te siamo anche amici, quindi stare insieme con un amico, ti bevi la birretta, ti fai la trasmissione, è molto molto bella.
0: Che cosa potrebbe rovinare questo momento?
1: Lori Mas, per esempio.
0: È una delle cose che può, diciamo, non solo perché è stata in ottima compagnia, diciamo, delle varie agonie e settimane che accompagnano Disaccordo, che comunque andranno poi a finire a breve, perché poi intorno a giugno, anche se adesso abbiamo imparato a registrare trasmissioni,
1: quindi chi lo sa,
0: non escludiamo
1: che qualche puntata, esatto, qualche puntata sotto l'ombrellone ve la propiniamo pure, dai.
0: Mamma mia, che paura,
1: che paura, che paura.
0: Va bene, allora, detto questo, noi salutiamo, ovviamente vi ringraziamo per esserci venuti,
1: grazie
0: a trovare. E salutiamo, anche ringraziamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci anche quest'oggi, compito
1: e di essere arrivati alla fine, sì, fino alla fine, proprio
0: finiti un po' come siamo noi,
1: finiti esattamente.
0: Per il resto auguriamo, diciamo, un buon proseguimento di serata a tutti e a tutte.
1: Noi ci ascoltiamo sabato prossimo, ovviamente 20:45. Direttamente
0: la stanchezza mentale che arriva,
1: diciamo, l'orario della fine, invece no, 19:40, 87.9 in FM su Roma, Radio Onda Rossa, ovviamente
0: al finire di Solpina,
1: si inizia la nuova puntata di Disaccordo con un nuovo musico da trattare, e ovviamente molto molto male, per cui insomma a restare in ascolto e buon tutto.
0: Andrà avanti adesso, diciamo, con musica macchina,
1: sì, esatto,
0: e poi con Rotation, quindi insomma restare sintonizzati,
1: e noi ci ascoltiamo sabato prossimo con una nuova brillante e mirabolante puntata di Disaccordo. Ciao.

Right here, right now. Delta Radio. Delta Radio.

come on, Osa, Osa me o, tira te me la lenga, tira te me la lenga.

0: Musica macchina.
1: L'elettronica cambia il mondo. L'elettronica.
0: Musica macchina.
1: Lo fa più felice.
2: Musica macchina.
1: L'elettronica applicata su radio, la gioia di suoni in stereofonia.
0: Musica macchina.
1: La massima tecnologia per il massimo piacere.
2: Musica macchina.
3: Elettronico, artificial sensazione.

0: musica. Musica macchina.
1: Musica macchina. Tutti sempre lì, al vento, al vento, su radio.

Ultimate presidents.

0: benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. La puntata di questa sera avrà caratteristiche particolari perché è interamente dedicata a uno dei progetti di musica elettronica britannici più noti e apprezzati anche nel nostro paese. Si tratta di Boards of Canada, che dopo 13 anni dal loro ultimo lavoro Tomorrow's Harvest tornano con un lavoro monumentale quasi, che si chiama Inferno. Abbiamo ascoltato la prima traccia che vi avevamo già proposto nelle scorse puntate, essendo uscita come anteprima, come singolo dell'album, e si chiamava Prophecy at 1420 MHz. Adesso ascolteremo alcuni estratti, chiaramente un disco molto lungo, vi proponiamo alcuni estratti per avere un'idea di quello che contiene questo lavoro tanto atteso. Il brano che stiamo già ascoltando è Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, Boards of Canada.
1: Per la tua salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene.
2: Musica Macchina.
3: No, grazie.

Siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità, in voce con voi Amtec, una puntata speciale dedicata al nuovo lavoro di Boards of Canada che si chiama Inferno. Vi stiamo proponendo alcuni brani per darvi un'idea di quello che questo album contiene. Adesso il brano che stiamo per ascoltare si chiama Naraka, Boards of Canada.

0: Questa era Naraka, una traccia dell'ultimo lavoro di Boards of Canada che si chiama Inferno, una puntata, quella di questa sera, dedicata interamente a Boards of Canada, e ascoltiamo un altro brano che si chiama The World Becomes Flesh.
1: È un'esperienza.

E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità, in questa puntata dedicata al progetto scozzese Boards of Canada, uno dei progetti storici dell'elettronica britannica, che ha inventato un vero e proprio subgenere legato ai suoni nostalgici degli anni 70-80, utilizzando spesso visual che impiegano filmati Super 8 o vecchie videocassette, una ricerca sonora che li porta a riproporre più o meno in modo abbastanza simile il loro concept, che va avanti ormai da vari anni, e dando luogo anche a un vero e proprio genere che si chiama Ontology, che recupera proprio in modo nostalgico sonorità del passato rielaborate secondo quella che è la sensibilità di oggi. Continuiamo con l'ultimo brano dal lavoro Inferno di Boards of Canada, dato il tempo limitato a nostra disposizione. Arena Americanada, Boards of Canada.

sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
1: Mi raccomando.
2: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Buon viaggio.
1: Danza dell'omente, trattamenti fonetici, H501ella, la danza dell'omente, mi raccomando.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87,9.

È più bello così. Così è più bello. È più bello così.

sovversione, pericolo, repressione, patria, famiglia, progresso senza avventure, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra, annientamento, concentrazione, Achtung, Zerstörung, escalation, napalming, controguerriglia, pugno di ferro, stato d'assedio, colpo di stato.

Musica macchina. Il posto più avanti dove mettere le orecchie. E il cuore. Forse. Musica macchina.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina.

DJ Elettrodo per Musica Macchina su Radio Onda Rossa. Torniamo con le nostre analisi e chiacchiere sulla Daft Records, etichetta fondata da Dirk Evans all'inizio degli anni 90. E lo facciamo iniziando con un progetto in comune con Eric Van Bontekom, con il quale Dirk Evans ha collaborato a lungo con Sonar e nei rispettivi progetti autonomi, ivi compreso questo Absolute Body Control, dei quali uscirono un paio di lavori, anzi tre lavori esattamente. E noi andiamo ad analizzare il secondo che uscì nel 2010 attraverso questa etichetta. L'album in questione si chiama Shattered Illusion, dal quale estraeremo Talking to the Man. A ridosso di questo lavoro uscì anche un extended play, esattamente una settimana successiva, un extended play che portava il nome di Sorrow. Ci ascolteremo Sorrow into the Light in due versioni diverse rispetto all'album principale, appunto Shattered Illusion.

Dall'oscuro synth-pop di Absolute Body Control passiamo invece al tech noise di Guys Form di Raffaele Spinosa, un musicista originario di Barcellona. E non è un caso infatti che dopo i due lavori questo artista approdò alla Hans Production di Udo Wiesemann, che era diciamo un'etichetta più, ed è ancora un'etichetta più mirata rispetto a questo genere musicale. L'esordio si chiamava Guys Form numero 1 e uscì nel 2002. Ci ascolteremo Sequenzia Museum A0 e Pro Oxide.

0: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno